0: Major Night, Major League.
1: Ora, grazie ad Abed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Charlton, diglielo al mio cuore.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: What's your name?
0: My name is Omar, but everybody calls me Muva. Anzi, te lo dico nella sigla. Muva.

0: tutte e a tutti. Iniziamo già così. Oh, Mago Omar, scrive lui, portaci un raggio di pioggia in questa giornata afosa da morire. Allora, caro Andrea, io non so tu dove abiti, però qui a Castelfranco Veneto il cielo si sta facendo nero nero, c'è proprio un cambio di temperatura che sta arrivando, per cui qualcuno ha ascoltato la tua preghiera, non credo di essere stato io, anche perché faccio fatica a parlare in questo martedì che per Peter Paniani e Peter Paniane molto spesso è il giorno peggiore della settimana.
1: Buongiorno, radioascoltatore. Marco, il martedì forse la giornata più brutta. Te lo devo dire.
0: Dillo.
1: Infatti, se tutto annuvolato, tutto un scurimento questo cielo, Marco, portaci un po' di sole, per favore. Perché anche prima hai notato questa cosa, ma anche la Alice Fassina si sessualizza un po' meno. Mi sa che quei due gli piace o non gli piace la cara e bella vecchia faiga.
0: Non lo so.
1: Tornate all'antichità, per favore. Vai, Marco Omar.
0: A ognuno ha i suoi gusti, in questa cosa qua. Però dovete decidervi o pioggia o sole, perché se siamo a metà non si fa niente, raga.
2: Attenzione.

Madame Barona Marrakesh, quindi milanese, assieme in questa canzone che ci sta piacendo molto, devo dirvi la verità. Adesso non siamo in Italia, andiamo in America, andiamo in una regione americana, in una nazione americana, in cui il motto è Bigger is Better, ovvero in Texas. Texas, si sa, paese dell'opulenza, un po', già l'America lo è, ma Texas ha proprio questa cosa radicata all'interno proprio dei cliché che la pervadono. Andiamo a conoscere, o meglio a ripescare, un artista texano direttamente da Houston. Lui si chiama Norman Sun, all'inizio si chiamava Normo, poi ha conosciuto un ragazzo giapponese che l'ha chiamato Norman Sun con una N, lui adesso si chiama con due N, un po', sai, alla Daniel Sun, ecco, che ne so, in quella accezione lì. E andiamo per l'appunto in Texas, dove si stanno sviluppando delle scene musicali molto molto interessanti. Piccola curiosità che sono andato a ricercare sul Texas, al di là dei vari cliché, è che è una capitale gastronomica forse la più grande in tutta l'America. Cioè loro hanno tante commistioni, ovviamente dalle persone che sono arrivate, per esempio Tex-Mex, i barbecue del Texas, eccetera. Una cosa che non sapevo è che c'è una comunità vietnamita gigantesca, per cui alla resa famosissima anche per le varie fusion dei food trucks che puoi trovare in giro. Adesso è il momento di dare il benvenuto a Norman Sun con Trying to Stay Alive, cioè cercando di restare vivi, canzone perfetta per il martedì. Let go, vai Norman!

0: Max nella produzione di questo brano. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Fra l'altro ha pubblicato una foto in cui lui è uscito molto bene, io molto male, dell'anno scorso, in cui siamo andati a fare fra l'altro l'apertura a Bassi Maestro. È stata una giornata molto bella, per cui mi ha fatto ricordare quella giornata lì poco fa, Andrea Martini DJ. Allora, innanzitutto io vorrei sapere se c'è qualcuno che ascolta la radio oggi, com'è il mood, perché... Anzi, è necessario battere un colpo o suonare il campanello, perché martedì è una puntata molto musicale. Sapete che c'è Essentials, dalle 16 alle 16.30 faremo insomma un viaggio all'interno di un gruppo o di un artista, cercando di oggi... Oggi vorrei riaprire un po' un cassetto di ricordi, se me lo permettete. Dalle 16 alle 16.30 cercheremo di godercela in un'atmosfera molto tranquilla.

Un brano di 12 anni fa, quello di David Guetta e Sam Martin, da non confondere con Sam Martin, che invece è qui veneto. Dangerous, dangerous, pericolosa o pericoloso, a seconda, non sappiamo il sesso della cosa, però parla di una dipendenza emotiva, cioè del fatto che lui vuole rischiare tutto per rincorrere questo amore un po' impossibile e dice your love is dangerous, il tuo amore è pericoloso, perché dice io so che potrebbe andare male, so che potrebbe finire tutto in uno scatafascio, però rischio, rischio e rischio. Allora, se da una parte nelle nostre vite c'è il rischio, c'è anche il non cedere a delle tentazioni, cioè insomma, ne parlavo ieri sera fra l'altro con qualche amico, più passa il tempo più diciamo si acquisisce esperienza e più bisogna regolarsi, anche per un fatto proprio fisico, che non si hanno più 20 anni e quindi ci sono delle tentazioni che possono essere i vizi, il fatto di fare tardi la sera e fare i bagordi, di non concederti magari quel cioccolatino in più, per esempio. Per cui al 393-7366-240 io vorrei farvi una domanda adesso, vorrevo sapere se riuscite a resistere alle tentazioni, se secondo voi riuscire a fare mi scrivono basta festa muva, raga, basta festa, appena iniziata l'estate come basta festa, a settembre mi metto il letargo, va bene? Però appunto, se riuscite a resistere alle tentazioni, se secondo voi resistere alle tentazioni fa bene, soprattutto, e se vogliamo anche fare un flex, cioè diciamo un po' tirarcela in onda, darci la carica e cercare di appoggiarci su questa cosa, e quindi un dai, ditemi a che cosa avete resistito ultimamente, ok? Può essere un qualcosa da mangiare, il fatto di, che ne so, non andare a divertirsi, andare in palestra, cosa che io dovrei fare ampiamente, insomma, c'è già chi mi cazzia in chat, ma spero che non continui tutta la puntata così, poi avremo tutto il tempo secondo me di rilassarci, di godere degli attimi di passato molto molto importanti. Non vi voglio svelare chi è il protagonista di oggi di Essentials, vi do solo un indizio: siamo in Inghilterra, ma adesso siamo pronti ad accogliere invece una coppia inedita, quella di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: che cosa avranno da dirsi queste due in segreto, magari qualche tentazione a cui hanno ceduto, oppure a qualche tentazione a cui hanno resistito. Fra poco parliamo di questo.
1: Muva nella casa,
2: serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Forever Fun, Forever Young.

0: come un tuono le tentazioni arrivano, canzone che spiega perfettamente un po' la situazione che ti ritrovi quando ti arrivano delle tentazioni culinarie, sessuali, di tradimento. Ieri c'è stato un ascoltatore, che terrò ovviamente anonimo, che mi ha parlato e mi ha detto: c'è questa che continua a farmi battute, io sono impegnato, lei è impegnata, ma continua a farmi delle battute proprio a sfondo sessuale al 100%, cosa faccio, muva? Io gli ho detto: stai attento che queste situazioni qua poi per una scelta, per toglierti uno sfizio, magari rovini qualcosa di importante. Io lo so che sto diventando bacchettone su questa cosa qua, ma vi spingo solo a pensare, poi fate chiaramente quello che volete. Il discorso di oggi ruota attorno al resistere alle tentazioni. È giusto? Non è giusto? Quali sono quelle che avete combattuto?
1: Resistere al cioccolato, a tutto quanto, tranne che all'alcol. All'alcol non riesco a resistere.
0: Lei non riesce a resistere all'alcol. Poi?
2: Assolutamente no, muva. Io, come Oscar Wilde,
0: sì,
2: so resistere a tutto, tranne che alle tentazioni.
0: Esatto.
2: Ciao.
0: Beh, brutta fine per Oscar Wilde. Fra l'altro vi consiglio, se sei appassionata di Oscar Wilde, uno dei miei libri preferiti è il De Profundis, quello che scrisse in carcere, mettendo anche, cioè ritrattando delle cose che lui scrisse. Cioè lui era tutto un dandy e quindi faceva il figo, vuol dire le tentazioni le prendo tutte, le sigarette doppio buonissime, il piacere perfetto, eccetera eccetera. Poi questo libro qua, quando si è trovato un po' nella merda, ha ritrattato un tot di cose. È molto molto interessante, molto interessante. Adesso gli Another, nonostante il tempo sia così così a Castelfranco Veneto, cerchiamo un raggio di sole che arrivi e ci baci la fronte. Currency, Count on Me.
3: Sono

0: papi, tutto a posto. È quello il dramma delle tentazioni. Oppure il fatto che bevi tantissimo la sera, ma sì, faccio festa, come hanno scritto in molti in chat al 393-7366-240. Facciamo festa, eccetera, poi te ne penti per due giorni, soprattutto invecchiando, o come ci piace dire a noi, acquisendo esperienza. Tentazioni a cui avete resistito, o che insomma cercate comunque di averci un dialogo. Lui dice: ho resistito a comprare il set fotografico di una tipa che conosco. Molto bene, poi sentiamo.
1: Ciao. No, muva, si vive una volta sola, bisogna approfittare del momento. Quasi sempre, se la rinuncia viene fatta perché bisogna, nel senso che magari c'è una cosa importante per cui non puoi fare festa o non puoi concederti il vizio di qualcosa. Se no, veramente, non, la vita è triste già di suo.
0: Vabbè.
1: Se fai anche le rinunce così, no.
0: Vabbè, ma la rinuncia è una scelta in visione di qualcosa. Se chiaramente non ti senti in dovere di fare quella scelta e dici vabbè, io sono libera, sai che c'è, mi spacco a merda questa sera e non hai conseguenze il giorno dopo, va benissimo. Sarebbe il momento della canzone novità di oggi, il martedì l'anticipo, perché poi dalle 16 alle 16:30 c'è Essentials, e quindi una monografica, diciamo, su un artista o su un gruppo. Oggi vi ho detto che è una persona sola ed è residente nel Regno Unito, non vi dico altro. Però, adesso arriva il momento di presentarvi una canzone che abbiamo già ascoltato, ma che calza a pennello, si chiama My Temptation.

0: carriera musicale di un artista.
1: Let's go!
2: Davvero molto bene.
3: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

il martedì dalle 16 alle 16.30 è Essentials. Io vorrei farvi semplicemente fare un viaggio all'interno della musica di un artista o di un gruppo che secondo me è stato un game changer, cioè qualcuno che ha portato qualcosa di nuovo. Per me è un modo per farti vivere la radio in maniera un po' differente, semplicemente per darti un contenuto interessante, aprirti dei cassetti della memoria, soprattutto oggi perché restiamo nel Regno Unito, siamo a Southampton. Il protagonista di oggi nasce il 5 maggio 1981, Craig Ashley David, conosciuto come Craig David. Un esempio incredibile di come si possa conquistare anche l'America e il mondo con un genere che hanno preso dal di fuori, hanno interiorizzato e l'hanno buttato fuori alla loro maniera. Lo dico sempre quando parlo di molte scene esistenti in Inghilterra. Loro hanno sempre avuto questa capacità qui di creare il loro suono che nel 1999 porta Craig David alla ribalta con questa canzone qui. Era il 1999, la gente era molto appassionata dell'R&B, genere fra l'altro che secondo me sotto traccia sta tornando molto, però proprio la spruzzata UK sta nel fatto di usare la two step per questo brano, questa batteria sincopata che senti in sottofondo è proprio uno dei cliché del genere. Craig David, un piccolo assaggino di

Rewind, un piccolo assaggino. Scrivono in chat che sono molto contenti della scelta di questo artista, dicono Muva, uno dei miei pezzi preferiti di Craig David è Walking Away, anche se è molto chillone, come si può dire. Una volta possiamo passarlo, no? Possiamo passarlo Walking Away, questa storia in cui lui se ne va da una relazione tossica.

anni nella casa. Mi ha fatto molto ridere chi mi ha scritto: ho appena limonato con il capocantiere con questa canzone e oggi è un essentials decore, cioè proprio un essential dedicato proprio a queste atmosfere, un po' l'R&B, un po' la two step, tutte queste cose che è riuscito a mettere insieme Craig David. Allora, mi segnalate in chat anche un altro singolo che vi è piaciuto tanto, ovvero Seven Days. Seven Days segna una conferma importante per Craig David, non solo perché è un altro singolo che diventa di fama mondiale, ma perché viene remixato da degli americani, viene preso sul serio anche dalla scena underground americana. E appunto io vi voglio suonare la versione remixata da DJ Premier e Mo.

0: remix però di DJ Premier e Mos Def. Siamo nel 2000, un brano, un remix molto importante perché Craig David dal Regno Unito riesce anche a farsi notare ampiamente negli Stati Uniti. Invece, fra l'altro, Mos Def in una canzone scrisse Brooklyn is in the building, we build building, cioè il fatto che da dove un po' è nato tutto, l'hip hop eccetera, ti riconoscano è una cosa molto molto forte. C'è lei che chiede una curiosità che mi ha spiazzato.
1: Sentiamo. Ma Muva, poi Craig David mica è diventato un porno attore o era una leggenda metropolitana?
0: Allora, credo che sia una leggenda metropolitana. Sono andato a googolare Craig David porno ed effettivamente c'è un link su Pornhub, Craig David porno. Aspetta che tolgo l'audio, clicco, immagino, ho più di 18 anni, entra, accetta tutti i cookie, accetta solo i necessari. No, non ci sono porno con Craig David, devo dire. Abbiamo fatto questa verifica al volo, per cui penso leggenda metropolitana. Però un lavoro che ha fatto, che non molti sanno, è che lui faceva la radio da quando aveva 14 anni, e questo gli ha permesso di sfondare nel mondo musicale con un occhio e soprattutto un orecchio in più. Siamo nel 2002 e lui cantava... Ozio.

0: Anno fa ascoltando queste canzoni avrei girato radio, ma adesso tanta roba. Grande Buva.
1: Ma grande te, grande te. Ma io sostengo sempre che le cose cambiano, le cose mutano e soprattutto importa sì quello che fai, ma anche come lo fai. E insieme lo stiamo facendo bene. Nel 2007 rifece questa. Vai, crazy.

0: David rifece questa canzone. Allora siamo giunti, ahimè, praticamente alla fine, con dei messaggi che mi hanno molto divertito. Con queste canzoni mi sono innamorato del mio collega Megio, da Matteo. E poi io sostengo che soprattutto musicalmente, no, sulla proposta, sul contenuto e sulla proposta che vai a fare alla radio, perché io mi occupo di questo, le cose un po' cambino, e cambiano anche in base a chi le propone, come le fa, eccetera eccetera.
1: Le cose non mutano, le cose muovono.
0: Molto bene, molto bene. Va bene, allora io sono contento di avervi fatto fare un viaggio, soprattutto nei primi 2000, grazie alla musica di Craig David, artista che comunque è ancora in attività dal 1997. Io adesso volevo proprio aprirvi un cassettino dei ricordi, il fatto di consigliarvi, insomma, sicuramente i primi

le tentazioni, argomento che stavamo trattando all'inizio. Volevo chiudere questo viaggio con un'opera d'arte, secondo me una canzone veramente molto bella, un featuring, un altro featuring importantissimo che fece nel 2002, sto parlando di Rise and Fall assieme a Sting.

0: David featuring Sting, qui si conclude l'Essentials di oggi. Muova nella casa.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.

0: ai loro set. Brian, com'è?
1: Birre, come siamo messi?
0: Beh, siamo messi male, devo dirti la verità. Questo pomeriggio siamo messi male, ma anche per fortuna era un giorno importante di grandi emozioni, essentials, ci siamo limonati e limonate tutte quante, per cui adesso ritorniamo ai nostri posti, visto che si parlava di tentazione, di tentazione. C'è chi mi scrive: Muva, ma quando una puntata tutta dedicata all'hard style? A parte che io non sono proprio il grande messaggero dell'hard style, si potrebbe tentare, però tutta una puntata al momento è impossibile, però qualcosina potrebbe sfuggire, qualcosina ogni tanto. Si parlava di tentazione all'inizio, la resistenza alle tentazioni, che tentazione, se è giusto resistervi, primo, e seconda cosa, se ci sono delle tentazioni a cui avete resistito. C'è lei che dice: ciao infinito Muva, ho resistito a dare il mio contatto, scelta allineata, buon pomeriggio. Allora fammi capire, però creami un po' di contesto attorno a questo messaggio, cioè tu non hai dato il tuo contatto a una persona che ci provava, perché? Perché sei impegnata e quindi non hai resistito alla tentazione di dire no, faccio la persona ligia al dovere, cioè come mai? Poi c'era stato uno invece che ha il problema opposto, dice: io sto cadendo in tentazione, Muva, e mi raccontava questa storia: lui è impegnato, la ragazza che lo sta tentando è impegnata, però lei lancia proprio delle allusioni gigantesche, e io gli ho detto: stai attento, perché la strada dell'inferno è la stricata d'oro, eccetera, tutte queste situazioni poi ti si potrebbero ritorcere contro.
2: No, Muva, non dovevi dirgli così.
0: Perché?
2: Gli do io un bel consiglio, zio, provaci, vai tranquillo, vedrai che te la dà, prima o poi te la dà. Non gliela dà, Muva, non gliela dà.
0: Ma io credo che gliela dia invece.
3: Attenzione, non

0: dal momento in cui è uscita è stata ripresa almeno in 80 canzoni, almeno in 80 canzoni. Si parlava di tentazioni.
1: Buva, sì? Se te tutti i giorni mangi cappelletti, se ogni tanto ti danno un piatto di lasagne, sì, non ci guardi in là, fidati.
0: Ok.
1: Quindi le tentazioni si hanno e ogni tanto bisogna togliersele.
0: Però la prossima volta che mangi i cappelletti ti vanno di traverso? Cioè, capito, il problema è quello, non è tanto il fatto, cioè è un pensiero egoistico. Io non sono troppo per i pensieri egoistici, nel senso, sono a posto io, gli altri si inculino, fondamentalmente usando una terminologia francese, ok? Cioè, per cui su questa cosa qui mi troverai un po' in disaccordo sempre, a meno che non ci si metta d'accordo nella coppia. Ne abbiamo parlato abbondantemente all'interno di questa trasmissione e non solo. Ciao zio, mi scrivono, io ho provato a resistere ad una tentazione. Io sono separato da poco, lei è sposata con un figlio di 18 anni, adesso è da 2 mesi che schiacciamo come non ci fosse un domani, io separato ed il suo amante. Ecco, vedi, questa è una tentazione che però dovrebbe porsi lei lo scrupolo.

0: pensaci un attimo. Pensaci un attimo, c'è la nostra opinionista Blondi, sentiamo.
1: Ciao Nuva.
0: Ciao.
1: Personalmente credo che cadere in tentazione sia come giocare alla roulette. Puoi vincere, puoi perdere. Sicuramente nella vita tutto torna, e quindi quando hai sbagliato, comunque quando hai tradito o fatto qualcosa che sai che comunque non erano giuste, poi non ti puoi lamentare. Quando le cose ti tornano indietro, devi sorridere anche a quelle. Ciao.
0: Assolutamente, questo sì, essere consapevole, perché poi molto spesso invece si creano delle dinamiche in cui tu sei cornuto e mazziato, fondamentalmente. Ne abbiamo parlato anche di queste, ma siamo alla fine. Io ti debbo ricordare l'appuntamento di domani, chiamato anche mercoledì 10 giugno, Karaoke World Record al Naviglio Padova con Radio Peter Pan dalle 19, tre console lungo tutto il Naviglio al Portello a Padova, chiaramente con i DJ e gli speaker di Peter Pan, per cantare tutti assieme e battere un nuovo record, quello dei karaoke. Tutto chiaro? Molto bene. C'è anche chi mi dice: io empatizzo tantissimo con questa cosa, la mia tentazione sono le sigarette, faccio molta fatica a smettere. Sono con te, brother, devo dirti la verità, perché anch'io faccio molto

tanta fatica a smettere e so che fa male, fa schifo, ti puzzano i vestiti, tu puzzi di fumo, però è difficile come è difficile smettere dal proporvi la perla del pirla che parla, una canzone finale che ci porta ai saluti e all'appuntamento domani. Oggi voglio restare nel club, in quello che sta succedendo nei club al giorno d'oggi, visto che con Essentials siamo andati ai primi del 2000, adesso ritorniamo al presente. C'è un nome che sta spaccando tantissimo, che sta collaborando con Fred Again, Sammy Virgi, eccetera. Il suo nome è Ketama e questa si chiama Comes and Go. Let's go!

0: Ma con Come and Goes, a domani, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, Squat.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young.
5: Tra poco
2: lo sfogatorio di Peter Pan.
6: Vi dico già che Fedor oggi incazzatissimo ne ha per tutti.
7: Ah, davvero?
6: Già iniziate a sfogarvi anche voi al 393 736 240 che inizia lo sfogatorio.
2: Radio Peter.

0: rischiamocela. Rischiamocela contro le tradizioni, dai.
1: Non è ancora definita.
0: Ma come?
1: Non è ancora definita.
0: Ma scusa.
1: Il 21 inizia l'estate.
0: Ho capito.

0: fuoco al 393-7366-140. Federo, Marco Baxo, voi co-conduttori dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna, e siamo pronti ad ascoltare i primi sfoghi della sera.
1: Amici di Codognello, diciamo per quelli che non sono da queste parti, Codognello è una ridente cittadina in provincia di
0: Treviso,
1: Treviso,
0: detta anche Gnegne.
1: E lui, amici vigili, oggi cosa gli avete fatto?
2: Ciao selvaggi, oggi voglio sfogarmi contro il vigile di Codogné, un bel vaffanculo.
1: Ciao vigili di Codogné.
0: E sai come risponde il vigile quando lo
1: vuole fare?
0: Dai,
1: smettila.
3: Attenzione,

0: sono nel mio cuore. Vabbè. Basta. Mi piace correre, mi piaci tu. Mi piace la pioggia, mi piaci tu. Basta, mi no? piace marijuana, mi piaci tu. Mi piace marijuana, mi piaci tu. Mi piace marijuana, basta. Mi piaci tu. Mi piace marijuana, mi piaci tu. Mi piace
1: marijuana,
0: mi piaci tu.
1: Mi piace marijuana,
0: mi piaci tu. Mi piace marijuana, mi piaci tu. Mi piace marijuana, mi piaci tu.
1: È andato in loop il computer, cosa devo fare?
0: Mi piaci tu, mi piace marijuana.
1: Non so come bloccarlo.
2: Che pazienza, che pazienza.
1: 393-736-740 arriva lo sfogo di...
3: di un romagnolo che è incazzato contro la gestione dei parcheggi in Romagna.
2: Quella.
4: Vado? Io mi volevo sfogare per la gestione, visto che abito di Romagna, nella zona mare, la gestione dei parcheggi. Ora io dico, ci si lamenta magari che la gente non va al mare, già tra il costo degli ombrelloni e dei lettini, se io voglio passare una giornata al mare devo pagare un euro all'ora solo di parcheggio. Uno che ci sta tutti i giorni spende solo di parcheggio 10 euro. Ora ditemi se secondo voi quello è incentivare la gente ad andare al mare o starsene a casa piuttosto andare in piscina. È uno schifo.
3: Parcheggia la macchina un giorno a Jesolo, altro che 10 euro, porti la famiglia a cena fuori.
1: Sì, tra l'altro, e non è nemmeno detto che così ti danno la multa lo stesso.
3: Vabbè, adesso no, dai, non c'è.
1: Ma quanto costa Jesolo il parcheggio? Un parcheggio nei pressi di...
3: Beh, 2 euro l'ora sicuro.
1: 2 euro l'ora?
3: Beh.
5: Peter Pan!

0: oggi mi sa che si è bloccato il disco. Sì, una popicina. Ciao.
1: Ma che sfiga, proprio sul ne gusta marijuana.
2: È strana sta cosa, veramente, guarda.
0: Grande Pedro! Lolololo.
2: Allora, abbiamo citato Codognè perché un selvaggio si è lamentato dei vigili. Lui proprio adesso.
3: Oi là Marco, ciao Pedro. Mi piace perché mentre ascoltavo del tipo passato per gnegne con i vigili che gli hanno rotto le balle, stavo passando per gnegne e c'erano i vigili in pattuglia.
2: Vedi?
3: Proprio bastardi questi, Lolololo.
1: Lolololo. Stanno facendo il loro lavoro, che è un lavoro di prevenzione.
2: Eh sì, è vero. Sembra, tu l'hai detto in modo per dire una cazzata, ma è vero, è giusto, ci mancherebbe. Allora, amici, qualche risposta al romagnolo che si lamentava del parcheggio. Sì. Ma prima voglio dire al selvaggio che stiamo per sentire. Amici diversamente padani, vale per tanti, perché vi impegnate a fare i veneti, a parlare il Veneto, se siete diversamente padani? Allora, non si possono sentire.
1: A me il meridionale si che cerca di adattarsi parlando il Veneto.
2: Ma cosa vuol fare? Il Veneto vuole integrarsi meglio, vuole far finta. Cioè,
1: non lo so, però non si vuole integrare così, un po' come il Veneto. Ma che è pieno anche di veneti che vanno, che ne so, per un periodo a Roma, tornano e fanno i romani.
2: E fa cagare anche quello.
1: E fanno cagare.
2: Ma fa cagare sì.
1: E va,
2: cioè, che poi il romano, tra virgolette, è più facile imitarlo, ma il Veneto no, cioè se non sei Veneto.
4: Ciao selvaggi! Dai fratello, che se vai a mare spendili un euro, dai mo! Se no così non gira l'economia! Bisogna spenderli skei! Se no, poi quando uno muore, se spendono che altri.
2: Ma perché non parli la cadenza di che ti ha insegnato tuo nonno, porca di quella.
1: Io vorrei tutti i meridionali in ascolto, vorrei che mandaste in questo momento un audio al 393 736 240, facendoci sentire come riuscite.
2: Basta, sbrigati.
1: Come riuscite a parlare bene il Veneto.
5: Peter Pan.

0: La signorina che stiamo per sentire non ha colto, tra virgolette, la polemica, cioè uno scherzo, una cosa, non è che... Fa la pignola, che senso?
1: Lololo, ma il Veneto è troppo generico, ogni provincia ha la sua cadenza, eh?
0: Signorina, era per dire che quelli non veneti fanno ridere quando parlano il Veneto, al di là della cadenza, se è trevigiana, veronese o rovigotta,
2: non
0: cioè...
2: capisco perché ciò, dai. Da quando sono arrivato in Veneto ciò...
0: Dai,
2: basso. Tutti quanti continuano a chiamarmi Terrone, ciò.
0: Va bene, amici, ho letto che passa anche per Cittadella, non so se oggi o domani, ma...
3: Buonasera, selvaggi. Volevo dire a tutti che questa sera in Prato della Valle a Padova si ferma la Mille Miglia.
2: Bene.
3: Figa nastro, lollo lollo.
0: Beh, porta anche figa
2: porta
0: la mia.
2: Porta gnocca?
0: Un po', cioè, sì.
2: È pieno di gnocche passeggere.
0: Sì, sì. E dopo le automobili, amici, lui ringrazia, rimaniamo nell'ambito dei motori perché c'è stato un Vespa raduno.
4: Ah, ciao selvaggi, non volevo fare uno sfogo ma volevo solo ringraziare gli amici del Vespars di San Daniele che domenica abbiamo fatto il Vespa raduno, più di 500 Vespe, solo Vespe, incredibile.
2: Uno sciame.
4: E tutto bello, giro bello, posti bellissimi, prosciutto poi, incredibile. Vabbè. Quindi grani fiori.
0: Lololo. Torniamo all'argomento cose care, abbiamo parlato del parcheggio in generale.
2: Vai.
0: Lui è povero.
5: Altro che sdrai, spiaggia, pagamento, qua si va di povertà, si va a Corteasso, in spiaggia libera.
0: A Corteasso, in spiaggia libera.
2: O in Pineta.

0: tutte le partite di mondiali in chiaro sulla Rai, giusto?
1: Sto cazzo. E li vedremo su DAZN. Su DAZN la Rai ne dà una al giorno e non la più bella, probabilmente non la più bella come
0: perché
1: sempre.
0: Non la più bella, adesso ho deciso già te che non è la più bella.
1: Perché hanno tirato fuori due lire e non gli fanno vedere la più bella, secondo me. Adesso non c'è, non c'è ancora l'elenco.
0: Forse una, ma la più bella.
1: Sono così gatti neri quelli della Rai che mi sembra difficile.
0: Vabbè.
1: Va bene, stiamo per andare in pausa. Io prima ho detto che a Jesolo i parcheggi sono molto cari, lui aggiunge questa cosa, ma poi dobbiamo aggiungere.
2: Ciao selvaggi, Fedro. Ma che posto macchina a Jesolo problematico? Il vero problema sono i posti spiaggia, gli ombrelloni che costano veramente un occhio della testa per soltanto avere due lettini e un ombrellone.
1: È vero.
2: Quello è il problema.
1: È verissimo. Ma hanno quest'anno, fino all'anno scorso stavamo stretti come in tangenziale, quest'anno hanno tolto il 30% dei lettini, l'altro giorno ero al mare. No, meraviglioso, c'è uno spazio intorno a me gigantesco.
0: Bello,
1: sono contento.
0: Però
1: costano come un attico.
0: Avranno aumentato del 30% il costo di lettini, probabilmente.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: dietro insieme a Fede e Marco, lasciateci un audio al numero 393 7366 240. Lo riprendiamo con lui, che si rivolge al romagnolo che si lamentava del caro parcheggi.
1: Pazzo, Pedro, di Talemigliano, benvenuto in Italia.
2: Benvenuto in Italia.
0: Lololollo. Ma rimanendo a parlare di Jesolo, il problema non sono i parcheggi, il problema non sono i lettini, il problema di Jesolo.
3: Ragazzi, Jesolo, i parcheggi ci sono, è che purtroppo ci vuole troppo tra le colonne, traffico, incidenti, ci vuole 2 ore, 3 per andare a Jesolo, se basta, è quello il problema di Jesolo.
2: Purtroppo l'ultimo tratto per arrivare a Jesolo è a una corsia unica, mentre altre località a livello di Jesolo, come Lignano o credo anche Riccione o Rimini, c'erano a 2 corsie.
0: Ma io ho letto, ma ormai un sacco di tempo fa, che c'era il progetto di fare, di migliorare le ferrovie, di fare una strada alternativa.
2: Di portare il treno?
0: Sì, il treno, anche una strada alternativa, mi sembra di aver letto. Credo, ma che... ciao, in Italia ci metteremo 20 anni.
2: Non vedremo mai i lavori finiti,
0: e
2: te.
0: No. Amici diversamente padani che parlate il dialetto.
4: Lollo, ciao Baxo, ciao Fedrone, io concordo con Fedro. Siete napoletani, parlate napoletano, almeno parlate italiano, ma non vi inventate di parlare del Veneto, che fate ride.
0: Eh sì, dai!

0: figlio.
1: Ciao ragazzi, volevo solo dirvi come cazzo è possibile che davanti alla scuola di mio figlio per 5 minuti sono passati quei maledetti, mi hanno fatto la foto e mi hanno mandato 100 euro di multa. Ma come cazzo è possibile? Mo non ti lasciano neanche più il bigliettino sopra.
2: Prevenzione.
0: No, non il bigliettino non te lo lasciano più, ma 100 euro però hai commesso un'infrazione grave, perché 100 euro non sono poche. Cioè,
3: anche
0: di vedere sosta non
3: so. Marciapiede, Mari, sono 100 euro. Ormai 100 euro lo prendi perché fai il dito medio al vigile. Cioè.
0: Il dito medio al vigile rischi anche a querela, a parte.
3: Arriva l'umorissimo di Fedro. Hai chiamato a Cessalto per
0: sì,
3: caso?
0: Sì,
3: a
0: sì,
3: Cessalto.
0: Sì.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Sì, pronto?
6: Sì, buonasera, mi scusi, c'è salto?
5: C'è salto?
6: Sì.
5: Siamo a c'è salto.
6: No, dico, c'è salto?
5: Sì, c'è salto, ma cosa cerca?
6: Sì, se me lo passa per cortesia.
5: Ma non ho capito, c'è salto o c'è salvo?
6: No, no, no, salto.
5: Salvo? No, salvo
6: no,
5: non c'è.
6: No, no, salvo, salto, c'è salto ho chiesto.
5: Guarda, c'è salto è un paese, cosa le devo passare, tutto il paese?
6: No, no, no, solamente se c'è salto.
5: Sì, l'ho detto, c'è salto.
6: Se me lo passa per cortesia.
5: Ma a chi le devo passare?
6: Come? Gli ho chiesto, c'è salto? Se c'è me lo passa.
5: Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Allora, ma lei cerca salvo?
6: Ancora questo salvo? Ma chi è salvo?
5: Ma lei a chi cerca?
6: Gli ho chiesto, c'è salto?
5: Ma siamo tanti numeri.
6: Perché? Le ho fatto una domanda, se c'è un mio amico, se me lo passa.
5: Ma quale amico suo?
7: Sì, pronto, buongiorno.
6: Ma mi avete buttato il telefono giù un'altra volta? Io ho chiesto se c'è il signor Salto, scusa, eh?
7: Sì, qua c'è Salto. Ah, signor Salvo, Salvo.
6: Ancora,
7: Salvo?
6: Ancora questo Salvo, Salto.
7: Chi è?
6: Come chi è? Un signore.
7: No, non c'è.
6: Ma sei sicura che non c'è Salto?
7: No, no, non c'è Salto.
6: Sicura?
7: 100% non c'è Salto?
6: Perché prima mi hanno detto che c'era
7: Salvatore, noi abbiamo solo un ragazzo Salvatore e basta. Salto non esiste qua.
5: Ancora?
6: Ma scusi, ma se c'è, se me lo passa.
5: Ma ci cazzo ti devo passare?
6: Come? Il signor Salto?
5: Ma va con...

0: passato il Giro d'Italia e lui ringrazia perché...
1: Buonasera selvaggi, grandi Max e Pedro. Da un po' di tempo non vi mandavo un audio. Vabbè. Ora sono felicissimo di mandarvelo. Ci voleva proprio il Giro d'Italia, per far sistemare la strada davanti casa. Vedi? Era una carraia, adesso hanno fatto perfino il tombino a livello. Da una vita, oh. Ciao, buona serata.
0: Lololo. Ma rimaniamo a parlare di sport, amici, perché è vero che in settimana inizia la Coppa del Mondo.
2: Sì.
0: Ma ci sono anche i tornei importanti, tanto quanto.
3: Ciao selvaggi, ma chi se ne frega dei mondiali, chi se ne frega dei lettini, quanto costano? Giovedì inizia un evento importantissimo, il torneo del Pulcino d'Oro a Levico.
0: Sì.
3: Forza Cavolano!
2: Forza!
0: Forza Cavolano! E niente, rimaniamo a parlare di sport, sì, di sport, sì, motoristici. Sì, sì. Se siete in zona, amici, affrettatevi perché...
4: Ciao Peter, comunque informazione per chi volesse oggi, in questo momento, soave, Monteforte, così sta passando il mille miglia.
0: Vedi?
4: Ciao!
0: Lololo.
2: Che bello, e poi arriveranno a Padova in Prato della Valle.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, parlando della coda per andare a Jesolo.
5: Non trovano coda, perché ci potrebbe essere un suave Padova.
0: Ma loro la fanno la coda. Ma loro fanno, si mettono in coda così, non è che.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Comunque, parlando proprio di coda, amici che volete andare a Jesolo, esistono le soluzioni,
6: Per quello che si lamenta per andare a Jesolo, che ci vogliono 2-3 ore. Ma prenditi una moto! Ciao!
0: Lolo, lolo.
2: O anche una bella gravel! Radio Peter Pan.

0: Allora amici del Vaggi, occhio al consiglio che sta per arrivare, perché ci sono anche mete alternative a Jesolo, amici, eh. La distanza è la stessa.
1: Ciao Salvaggi, l'altro giorno parlando con un mio amico è venuto fuori il colpo di genio. Allora, per andare a Jesolo ci vogliono più o meno due ore e mezza in base alla colonna.
0: Sì.
1: Che si trova, incidenti e quant'altro. Per andare a Villac,
0: il tempo è quello.
1: Il navigatore segna stesso tempo, sempre sì. Due ore e mezza.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi non so. Magari si può anche fare un giretto in Austria ogni tanto, non sai, adesso sono belle anche le montagne.
0: Scherzi.
1: A Villac ci sono delle montagne bellissime, sì, dei musei bellissimi.
2: Non so, non se credo,
0: le montagne sì, però.
2: Sì, però non so se riuscirà a portarci anche la fidanzata a Villac.
0: Vabbè, la fidanzata la manda a Jesolo e lui va in Austria a vedere le montagne austriache. Ci mancherebbe.
2: Quello ci sta.
0: Come dicevo prima, l'avevo letta la notizia dell'alternativa al Treviso Mare, anche lui l'ha letta, però.
3: Hai ragione. Effettivamente due o tre mesi fa, se non mi ricordo, Zaia aveva inaugurato i lavori per fare la strada praticamente parallela al Treviso Mare che parte da Roncade, se non mi sbaglio.
0: Sì, ma quando la realizzeranno? Mai, coi tempi italiani è impossibile, mai, che meraviglia. La signorina invece ci trasferiamo.
2: Tempi veneti! I veneti lavorano! Siamo mica a Roma qua che avete ancora le buche dell'impero romano!
0: Ma quello è perché sono prodotti tipici, non è che. E la signorina amici di Lanzago è incazzatissima.
4: Io vorrei sapere perché fanno rotonde in ogni dove e è mezz'ora che sono in colonna fiera perché c'è quel cazzo di semaforo a quattro turni e non si va avanti perché ovviamente hanno chiuso per la centesima volta la strada di Lanzago e uno deve mettere Google Maps per fare la strada che fa ogni giorno perché questi si alzano.

0: fermare il traffico tra Treviso e Jesolo.
1: Sì.
0: E c'è, ne parla anche lui, però lui dice che non risolverà il problema.
2: Ciao Max, ciao Fedro. Per collegarmi al discorso del casino per andare su a Jesolo, volevo dirvi che c'era il progetto, l'avevano anche approvato quando avevo sentito, di fare una superstrada a pagamento ovviamente. Beh. Che dall'uscita della tangenziale da Treviso collegava fino a Jesolo.
1: Magari.
2: Appunto, il problema è che, stando al progetto che avevano approvato, da quello che ho sentito io, la superstrada finiva alla rotonda dell'Ipertosano, l'ex Bennett, diciamo. Quindi comunque, il problema secondo me continua ad esserci
1: nell'ultimo tratto,
2: per però, il pezzo che va dalla rotonda del Tosano fino al Lido, diciamo, al Lido, a Piazza Mazzini, a chi deve andare a Cavallino, a Punta Sabbioni. Okay. Quindi il traffico secondo me fino a un certo punto verrà veicolato su sta superstrada.
1: Certo,
2: se viene fatta,
1: sarebbe già qualcosa da lì, cioè ti rimane gli ultimi 2 chilometri di magari di fare un po' di traffico.
0: Cioè, a volte parte da me o la coda.
1: Appunto.
0: Cioè che sono 15 chilometri prima.
1: Cioè, ovviamente non è che possono fare una superstrada con uscita Piazza Mazzini, Piazza Drago. Sì.
0: Poi quel pezzo di superstrada costerà 15 euro e quindi alla fine preferisci fare la coda.

0: da una canzone chic di Bob Sinclair. A stesso posto, stessa sagra di DJ Matrix.
1: Amici, stiamo per andare in pausa, ma prima, se allora, se voi leggete un giornale, so che non lo fate, ma se leggete, vabbè, anche vabbè, se leggete le cronache dei posti,
0: se consultate un sito di informazione,
1: sì. Se dei posti marittimi il lunedì, leggete sicuramente che ci sono state delle risse tra Maranza. Ci stiamo per trasferire a Sottomarina.
0: Sì, bro.
1: Perché il Marinante.
0: Cosa vuol dire bro su Maranza, bro?
1: Lascia fa. Perché il Marinante, c'è ovviamente a Sottomarina c'è stata la rissa. Sì. Il Marinante.
2: Ciao ragazzi!
1: A Sottomarina c'è sempre vento.
0: Sì, è vero,
1: quindi,
0: è vero, però.
2: È venuto un gruppo di tunisini Maranza a Sottomarina. A dettare legge, bottiglie, cortei, solite storie, chi fa l'ori, scacciava un carico di botte. Ti aspettiamo anche il prossimo weekend. Portivi cerotti, quei garze.
1: Ciao Marinanti!
0: Con Marinanti e Chioggiotti non si scherza, eh!

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan Squat.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Fun, forever fun, forever young.
4: Se lo sfogatoio è giusto?
5: Giusto!

0: terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducendo insieme a noi 393-7366-240 per sfogarvi. Lo riprendiamo questo quartino con un, visto che prima parlavamo di meridionali che parlano il nordico, ci trasferiamo a, a Novara, perché lui è novarese da generazione.
1: Vedi?
2: Ciao, la di Peter Pan. Dopo 20 anni a Novara, niente, parlo solo novarese.
0: Eh sì.
2: Novarese doc.
0: Si capisce che sei un novarese doc. Lololo.
1: Si capiva?
0: Ma scherzava, era ironico. Parlando invece del caro ombrelloni, pensate che a Bibione, sentite cosa fanno.
3: A Bibione ti regalano il parcheggio con l'ombrellone. Se lo prendi in sesta fila, paghi solo il parcheggio alla fine.
0: Capito? Ah, in sesta fila ti viene regalato.
1: Certo, il parcheggio costa 10 euro l'ora, però insomma poi ti regalano l'ombrellone.
0: Cosa vuoi? Cosa vuoi?
1: È conveniente.
0: Se trasferimo una capitale sull'accordo anulare.
1: Perché anche lì gli ombrelloni costano
0: no,
1: poco.
0: No! Abbiamo citato le buche di Roma?
1: Sì.
0: E beccate questo audio.
4: Ciao selvaggi! Evviva le buche di Roma! Dai, qui al nord che c'avete, raga? Ci stanno più vacche che persone, dai, su. Poi l'Italia è tutta bella, ok, però insomma, terroni, quando chi sa più terra che persone, boh, fate voi. Scherzo, raga, ripeto, viva l'Italia, l'Italia è bella tutta.
1: Ma sì, scherzava sull'appellativo terroni, ovviamente.
0: Assolutamente. E invece lui risponde alla signorina.
1: In Iteron.
0: Dai, basso, dai, smettila. E lui ce l'ha con la signorina che si lamentava della rotonda.
5: Oi, raga, hai sentito questa qua? Si lamenta che ha chiuso la strada. Pensa, come cazzo fai a fare una strada a tempo d'oggi? C'è gente che si lamenta di tutto. Lololol.
6: Radio

0: Allora, selvaggi, stiamo per sentire dei selvaggi che sulla ruspa hanno Radio Peter Pan e stanno lavorando alla rotonda di Lanzago di cui si lamentava la signorina prima, ok? Signorina, sente. Buone notizie, senti.
1: Vai. Sono un ragazzo.
2: Ragazzo.
1: Che sta facendo i lavori qua sulla rotonda. Ho sentito la ragazza che stava parlando sulla ruspa qua. Abbiamo Radio Peter Pan. E allora. Bisogna dire alla ragazza che quando la rotonda. Adesso sto soffrendo un po', ma quando la rotonda è finita. Tutta bella liscia con l'asfalto fatto bene.
2: Da loro.
1: Lei, anche se non deve uscire di casa, prende la macchina solo per il gusto di fare quella rotonda lì,
0: capito?
2: Loro
0: anche
2: sono...
0: se non hai voglia di uscire di casa la fai lo stesso.
2: Quella è gente che fa il lavoro per amore,
0: che
2: vedi come
0: sicuri?
2: Ci tengono la rotatore che sia liscia.
0: Siamo sicuri?
2: Ma c'è la telefonata a tre fatta dallo sfogatoio.
3: Lo sfogatoio di Peter Ball.
0: Buonasera, ristorante?
4: Sì, mi dica.
0: Sì, buonasera, io chiamavo per prenotare un tavolo per questa sera, se era possibile.
2: Pronto, tavernetta?
0: Come?
4: Pronto, ma per quante persone?
0: Siamo in quattro.
2: Come quante persone? Ancora non lo dico chi sono.
0: Pronto.
2: Sono...
4: Pronto?
2: Sì, tavernetta?
4: Sì.
2: Oh, no, perché prima sentivo un casino che parlava con un altro che non capivo. Sì, son Baggio, cercavo di capire se domani sera c'è un tavolo libero per un compleanno.
0: Buonasera al ristorante, mi ha buttato giù il telefono, ho chiamato un secondo fa.
2: È libero?
0: Pronto.
2: Ma pronto?
4: Pronti, la tavernetta.
0: Ma mi ha buttato giù il telefono per la seconda volta?
4: Sì, ma sento due persone che parlano assieme. Mi scusi, perché prima una persona...
0: Pronto?
4: Mamma mia, però un attimo che c'ho gli aerei sopra, che non sento niente.
2: È incazzato anche.
4: Pronto?
0: Sì, ma se lei non è in grado di prendere una prenotazione non è colpa mia, scusi, eh.
4: Ma no, scusi, senta, tramite telefono si sente che parlano due persone. Ho capito, non sono proprio ignorante del tutto,
2: Pronto, tavernetta, mi sente?

0: sottomarina, l'ultimo avamposto della legione veneziana.
1: Vai.
2: Ah, che bella risata mi ha fatto fare il fratello Marinante. Mi amo Marinanti, Chiogiotti, bravi amici, buoni, si fanno gli affari loro, ma non ste romper i coglioni. Ah. Che gira un mondo. Ah. E forti, vi amo, viva Chioggia, viva sottomarina. L'ultimo feudo veneziano che è rimasto in piedi, bravi, continuate così.
0: Gli unici, eh?
3: Noi ce l'abbiamo, un Marinante in radio, Andrea Nordio, che ultimamente con la nuova pettinatura sembra più un Maranza che un Marinante.
4: Beh, però, è coerente con, cioè, sei un po' Maranza, eh?
3: Infatti, rissa con se stesso.
0: Allora, amici, volete sapere perché non si riescono a realizzare infrastrutture decenti in Italia? Ce lo spiega lui, parla della, del progetto della Treviso Mare, ma si può, ma va bene per qualunque altro progetto.
5: Ciao selvaggi, allora per l'autostrada del mare a pagamento, se anche si facesse ci metterebbero 20 anni, ma per il semplice fatto che noi non siamo nazionalisti, per cui quando iniziano a lavorare ci sarà, che ne so, un residente che dice che ha troppo rumore, per cui bisogna riprogettare e fare tutta l'autostrada in trincea. Poi ci sarà chi si lamenta dell'impatto ambientale o visivo, bisogna modificare la linea. Poi ci sarà un airone da spostare e bisogna fermare il progetto. Poi ci sarà qualcuno che ha magari cambiato idea dell'esproprio e vuole più soldi e fare ricorsi. E quindi lottiamo tutti contro le nostre infrastrutture, allungando i tempi e decuplicando i costi.
0: Peter Pan! È così purtroppo.

0: che ci lamentavamo dei parcheggi cari a... in Romagna o a Jesolo.
1: Sì, invece?
0: Ci stiamo trasferendo sul lago di Como, però si sa che il lago di Como è gente facoltosa. Lo so.
1: Parcheggiare davanti alla villa di George Clooney.
0: Però senti quanto costa un giorno sul lago di Como.
2: Buonasera, sfogatoio. Sentivo parlare di parcheggi. Bellagio, il mio bel paesino, lago di Como. In centro, tutto il giorno, 30 euro.
0: Minchia.
2: E va bene, dovete pagare, turisti, dovete pagare, cazzo. Fuori la grana. Lolololo.
0: E poi Bellagio, se non ricordo mai, è il paese quello dove ha comprato la villa Giorgio. Che poi ha venduto, o no? L'ha venduta.
1: Bellagio, sì, no? Come il nome dell'hotel di Las Vegas.
0: Sì, sì, credo
1: sarà,
0: che sia
1: ci sarà qualcosa in comune.
0: Sì, credo che sia al contrario.
1: Ok, poi adesso che il lago di Como è in champion, ragazzi, ciao, costerà ancora di più.
0: Tutto il lago?
1: Certo, tutto il lago. Partecipa a tutto il lago.
0: Signorina che si lamenta della rotonda, occhio che.
3: Volevo dire alla signora, se non ti mettono la rotonda, ti mettono il semaforo.
0: Che è meglio? Io preferisco il semaforo.
1: No, sei proprio vecchio.
0: Tutta la vita al semaforo. No, tutta la vita al semaforo.
1: No, non dir cazzate.
0: Sì.
1: Non dir cazzate.
0: Amici, ci trasferiamo in uno dei locali più noti d'Italia. Il Peter Pan di Riccione.
1: Ah, sì?
0: Lui è incazzatissimo. Vai. Sentiamo perché.
4: Io vorrei sfogarmi con i locali. Ma sarà possibile che adesso vai a ballare costi 35 euro entrare? E 12 euro una birra da 33. Peter Pan venerdì sera Riccione, 35 euro entrare e 12 euro la birra da 33, 18 euro un drink. Ma io dico, ma li possono spendere in medicine sti bastardi?
1: No, sei un coglione, se parli così non va bene.
4: Io sono rimasto veramente incazzato.
1: Allora, forse non sei mai andato a Ibiza dove...
0: Però Ibiza è Riccione, non è Ibiza.
1: Ho capito, però Ibiza costa 120 euro l'ingresso all'amnesia.
0: È esagerato però, anche là. 120 euro per entrare in discoteca mi sembra esagerato.
1: Ma senza drink.
0: Mi sembra esagerato, a maggior ragione.
1: E senza drink.
0: Ho capito.
1: Però se ti fa l'ospite, adesso non so chi ci fosse o non ci fosse al Peter Radio, diciamo, ma se c'è l'ospite grosso, cioè, ma dai 120 euro per il concerto, per un concerto.
0: Infatti i concerti hanno prezzi senza senso.
1: Però ci vanno, gli stadi sono pieni.
0: Lo so.
1: E ti la metti in 35 per una discoteca.
5: Radio Peter

0: due.
1: Allora, stiamo per andare in pausa, ma amici selvaggi, scusate, ma amici poveri, che vi lamentate che il Peter Pan è caro, che vi lamentate che il parcheggio è caro, che vi lamentate che gli ombrelloni sono cari, che i lettini sono cari, lui, amici poveri, deve dirvi una cosa, non si sente benissimo, ma...
2: Buonasera. Ma questi che si lamentano sempre degli ombrelloni, del chiosco che costa e questo e l'altro, ma andate in spiaggia libera o andate al supermercato a prendervi una bottiglia di birra e una bottiglia di acqua, se vi dà fastidio.
0: Sono sempre di spiaggia libera.
2: Lo so, compratevi il frighetto, il carellino, come fanno tanti.
0: Aveva la testa fuori dal finestrino.
2: Cioè, ogni volta brontolare per l'ombrellone, per il chiosco, ma pensi che gli altri fanno il lavoro così a caso, cioè ti regalino la roba, sai quando pagano di posteggio, di licenza estera eccetera, cioè dai ragazzi, dai, vamos.
0: Allora io capisco, povero, ma una cappotta sulla macchina mettici la cazzo, dai.
3: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: il cuore mio fa
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
4: Peter Pan.
6: What?
7: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
8: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: 333-7366-240. Lo riprendiamo con lui, che se abbiamo sentito che sul lago di Como un parcheggiare tutto il giorno costa 30 euro.
1: C'è di meglio.
0: Per fortuna costa meno. Bibione.
1: Però, anche a Venezia.
0: Piazzale Roma? Quanto costa tutto il giorno a Piazzale Roma?
1: Secondo me anche lì 30-40 euro. Sì.
0: Comunque a Bibione tutto il giorno.
2: Ah, Fedro. A Bibione sono dai 12 ai 14 euro la giornata.
0: Però.
2: Sti cazzi.
0: No, dai.
2: Lollo.
0: Beh, 12-14 non
1: se
0: è.
1: Se ti danno l'ombrellone.
0: No, non credo. Ah, no. Ah. E comunque, amici, se siete poveri non è colpa nostra, perché se trovate coda, ci sono tanti metodi per andare in spiaggia.
3: Ma che moto, ma che bicicletta per andare a Jesolo, io ci vado con la barca.
0: Bravo, lollo.
1: Col barchino.
0: E adesso, amici, cambiamo argomento. Devo fare un piccolo preambolo.
1: Sì.
0: La signora lascia un audio di 1:09.
1: È una MILF.
0: Di 1:09 per un motivo, tra virgolette, che poteva metterci molto. Guarda, gli ho scritto, è troppo lungo, fallo più corto.
1: Sì.
0: 1:23. Gli ho riscritto, ma mi prendi per il culo. Cioè, ti ho detto di farlo più corto e lo fa di 1:23. L'ha rifatto, amici, ve ne faccio sentire due, perché iniziamo con questo.
1: Sì, sì.
4: Aspetta un attimo, stavo guidando, scusatemi, adesso lo rifaccio.
0: La rifà.
4: Sia Max o Gianfedro, allora avete un locale che si mangia, sia il DJ o karaoke della zona qua del veneziano, tipo Salzano, Milano, Scorzè, insomma cazzi e mazzi, e spero che mi aiutate perché sono in forte difficoltà, ho più 50 anni. Grazie mille.
0: Allora,
1: c'è un locale per le milfone in zona.
0: Signorina. Una signorina che fa 50 anni.
1: Ok, la signorina milfona che fa 50 anni. C'è un locale per le milf, per lei e le sue amiche milfone, dove divertirsi, cantare.
0: Zona Milano.
1: C'è il DJ che fa la musica anni 70-80.
0: Non l'ha detto questo.
1: Perché già il 90 non le conosce.
0: Non l'ha detto questo.
5: Attenzione. No

0: ascoltato dai morti di figa.
1: Vabbè.
2: Paxo, via la milfona, che se vuole vado io a fare karaoke a casa sua. Lolololo.
0: E come se non bastasse.
2: E se ha delle amiche, ancora meglio, ci divertiamo tutti insieme.
1: Beh, un uomo o una signorina?
0: Signorina, vabbè.
1: Sembra la signorina della voce.
0: Un uomo fluido, va bene?
1: Ok.
0: Molto bene. Allora, continuando a parlare dei parcheggi cari, consiglio, ascoltate bene, questo è molto utile. Se dovete andare a Venezia per non spendere troppo, sentite qua.
3: Allora, invece, parcheggiare a Venezia, vi dico io, un'intera giornata, 24 ore, costa 13 euro. Non dovete parcheggiare ovviamente nel parcheggio San Marco, ma la stradina subito dopo, dove c'è il parcheggio del remoto, andate giù e c'è il park numero che non mi ricordo, comunque quando scendete sulla rotonda un po' ovalizzata sulla sinistra, parcheggio auto all'aperto su un po' di campo di sassi, lì la macchina 13 euro 24 ore, accanto c'è parcheggio moto gratis.
0: Vedi?
3: Ciao.
0: Lolololo, bravo,
1: potrebbe fare lì il park influencer.
0: Sì, e poi c'è lui che è andato a passare una giornata a Livigno, il parcheggio è carissimissimo, ma lui non la si fa, ha trovato l'escamotage.
1: Ah, ha smontato la macchina?
0: No,
1: ah.
0: Però ha parcheggiato gratis tutto il giorno.
4: Ciao selvatici, no selvaggi, ma non so se dirlo o no, comunque dillo. Io ho fatto una giornata a Livigno e siccome la prima ora è gratis, no? Io con Easy Park continuavo a prolungare di un'ora alla volta, un'ora alla volta, ho fatto una giornata gratis. Comunque sono dei ladri, possono far pagare tutti quei soldi lì per un parcheggio.
0: Non ho capito come ha fatto, ma ha parcheggiato gratis.
1: Esatto.

0: ragazzi, 393-7366-240, si parla molto di parcheggi questa sera.
1: Ma ancora non abbiamo salutato i nostri replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di mercoledì.
0: Ma poi andate a frequentare anche i podcast di Radio Peter Pan dal sito peterpan.it o dalla app Radio Peter Pan, e trovate i podcast anche dello sfogatoio con le nostre scenette anche storiche.
1: Allora, la signorina, amici, attenzione, perché consiglio per parcheggiare a Venezia.
2: Per parcheggiare gratis a Venezia, lasci la macchina in via Righi, dove c'è il pick up A1, dove la navetta ogni 20 minuti che ti porta a Venezia. L'unica pecca è che se lasci la macchina dopo le 8 di sera, ti apriranno la macchina.
1: È vero.
2: Sicuramente. Però per il resto è comodo.
1: È una cosa che si sa. Dopo, quando soprattutto all'inverno, al tramonto, quando comincia a fare buio, se la lasci lì, te la purgano.
0: Rassicurante.
1: Sì.
0: È da sperare che non hanno il turno di giorno i ladri. Perché se c'hanno anche il turno di giorno, che fa? Che si fa?
1: Cagate sotto.
0: Infatti. Beh, ragazzi, parliamo degli eventi, va.
3: Radio Peter Pan. Next event.
0: Questo venerdì sera saremo alla Peri Village di Palmanova, al Designer Village Aiello del Friuli. Saremo in aperitivo dalle 17, io, Maxwell e anche Fede, in mezzo a voi che fate shopping. Poi inizieranno i venerdì del Mangio di Gaiarine con la diretta di Peter Pan, Edo e Thomas Menegazzi, lo Sport Party tra Beach Club, Sport Relax, Musica, Food and Drink al Mangio di Gaiarine, insomma lì dove c'è il Sporting Solero, ci sarà proprio l'ingresso di questa nuova situazione. Peter Pan 90-210, saremo all'Aira Beach Club di Castelfranco Veneto e dalle 23 in poi saremo lì nel dopo cena per farvi ballare le più belle degli anni 90-2000. Saremo io, Lady Helen e Rocky Festaiolo.

0: cattiva. Sì. La cattiva notizia è che lo sfogatoio è finito, adesso sentiamo gli ultimi co-conduttori. Sì, purtroppo sì. Ma c'è quella buona. Io e Bax abbiamo concluso con la signorina che fa il compleanno. Ci siamo iscritti, le ha lasciato il audio. Abbiamo organizzato una serata. Faremo dei video, vi faremo sapere.
1: Faremo noi, diciamo, l'animazione e la musica durante il suo cinquantesimo.
0: Che meraviglia, che meraviglia.
1: Devo portare solo musica 70-80.
0: Lascia fare.
1: Balli di gruppo, baciate.
0: Dopo due mojito, la signorina non sa neanche quanti anni compie.
1: Hai ragione.
0: Va bene, siamo alla fine. Chiediamo scusa a quelli che non si sentiranno. Gli ultimi co-conduttori, lui dice a quello di prima che è una cazzata che non si paga a Venezia.
2: Il fenomeno che a Venezia di merda sono 30 rotti al giorno.
0: 30 rotti euro per il parcheggio. Vedi? Va bene? Allora, questa è una cosa, potremmo farci un'altra puntata, l'abbiamo anche affrontato come argomento, i parcheggi a pagamento negli ospedali, è una cosa sempre proprio da incivile.
3: Ciao Pedro, ciao Baxo. A proposito dei parcheggi, stamattina sono andato a accompagnare mia madre a fare una serie di visite al policlinico di Abano Terme.
0: Amici del policlinico.
3: E devo dire che non pensavo di pagare così tanto del parcheggio dell'ospedale. Praticamente dei 5 euro e mezza, 7,50 euro. Non sono pochi, non sono pochi. Lollo.
0: Dovrebbero essere gratis, proprio da incivili. Finiamo con lui. Lui è povero, ci sono anche i poveri.
4: Ciao Selvaggi. Io, siccome sono povero, quest'estate sto a casa, neanche il mare in giornata vado. Vaffanculo il caro parcheggi, il caro ombrelloni, il caro tutto.
0: Ciao poveri.
1: Piscina gonfiabile e via. Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30.
0: Grazie a tutti.

Pan. La cassa, il basso, il suono. Peter Pan. La cassa, il basso, il suono. Radio Peter Pan. La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano in genere.

0: capítulo 40 de la Biblia del Saiyajin. Se no sono morto mischiando rum, tequila y birra, ti pare que moriró per te.
1: Sei solo una...

0: Maleducati, ti, buongiorno. Tra poco ci sono le sveglie.
1: Svegli indesiderate.
2: Radio Peter Pan.
3: It's showtime.
4: Peter Pan o'clock.
0: Le 6 da un minuto, è ora di svegliarsi.
4: Peter Pan o'clock.
3: Peter Pan.
2: What?
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo, binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
11: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io! Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
16: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Fun, forever fun, forever young.
1: Svegli indesiderati.
2: Radio.

0: Love is Gone, David Guetta, Chris Wills dal 2007. Buongiorno, io sono Fede, ci sono le sveglie.
1: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
0: Come ti aspettano alla radio? Ma on quale radio?
2: On Radio Italia.
3: Dalle 6 alle 7.
4: Sveglie indesiderate.
5: Un'ora in te. Però
4: sveglie indesiderate con Fede.
6: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
4: Sveglie indesiderate.
7: Una bella idea, complimenti.
8: Si è svegliato!
0: Buongiorno, 6 e 10 spaccate, mercoledì 10 giugno 2026, il Giro de Boa, come dirà Don Fede più tardi se passerà da queste parti. Ciao a tutti, io sono Fede, queste sono le sveglie indesiderate, il programma che apre il palinsesto, proprio le chiavi, proprio le porte di Radio Peter Pan. 393-7366-240 è il numero per un messaggio WhatsApp oppure un bel audio per farmi sentire la tua voce dal profondo. Ieri sono stato insieme a Andrea Nordio, al grande Joe della Generation Pippi Peter Pan di Stelle, a vedere Eleazaro Rossi, stand up comedian, a Galzignano Terme. A parte bellissimo l'anfiteatro, non c'ero mai stato, una cosa veramente veramente figa. Ma la cosa che mi ha un po' scombussolato è che ho fatto dei panini per me e per Joe, visto che lui ha staccato tardi, quindi siamo partiti diretti e ho preso panini con salame, con la bistecca. Lui me l'ha chiesto solo con l'asiago, ho detto vabbè Joe, solo con l'asiago. E questo mi ha riportato un po' indietro nel tempo, quando andavamo a scuola e ti portavi la merenda e c'era sempre quel team, no? Quello che si comprava la pizza al forno con le famose 50 lire, 100 lire, adesso non ricordo, magari voi sapete meglio, oppure quello che se lo portava da casa. Poi c'era, vabbè, la terza categoria che era colui che se lo che lo scroccava in giro, o ti dava il morso al tuo, il morso a quello del compagno, o ti fregava gli spicci. Si parla proprio di colazione stamattina. 393-7366-240. Ti ricordi con cosa facevi la colazione al mattino quando andavi a scuola? La merenda. Te la faceva mamma? Ti compravi la pizza? Raccontamelo!
9: Peter Pan!

0: emozione della merenda che facevi quando andavi a scuola. Un po' di momento a Marcord. Te la portavi da casa, te la faceva la mamma. 393-7366-240. Che bei momenti, posso dire.
1: Pan, voci dal profondo.

0: io non è che volevo sapere tutta la verità, volevo soltanto sapere, volevo solo capire con cosa facevate la colazione o la merenda quando andavate a scuola.
1: Su Peter Pan, voci dal profondo. Non ti devi addormentare.
2: Ma io facevo sempre colazione con latte e biscotti. E i biscotti erano quelli con gli animaletti, che credo che non esistano più.
0: Belli.
2: Non l'ho più visti da quando sono piccola.
0: No, credo di no.
2: Ma una cosa che mi ricordo benissimo è che avevo la fobia della pellicina del latte che ti si formava quando il latte veniva scaldato.
0: C'è ragione.
2: Cioè, proprio mi faceva venire i conati. Non lo so perché. Cioè, veramente la vedevo e dovevo, non potevo guardarla proprio. Mi veniva sullo stomaco. Sì, non lo so perché.
0: Della serie, quando vedevi la pellicina che si faceva sopra, no, il latte è andato a male, lo dobbiamo buttare. Mamma, io oggi sto male, non vado a scuola. Mi guardi i cartoni.
3: Buongiorno a todos el mundo. Allora, la colazione la mattina, da piccolo, caffè latte,
0: da piccolo.
3: Cioè,
0: faccio un cazzo.
3: Peccato che adesso arriva il sacchino, caffè corretto, due brioche, la Red Bull, sono passati gli anni, bei ricordi.
0: Vabbè.
3: Ciao
0: Andrea da Bergamo, ti devo dire che se sul tuo curriculum c'era il caffè latte alle superiori o comunque quando eri piccolo, come hai detto tu, è normale che poi passi al caffè corretto e alla Red Bull quando cresci. Ma invece la merenda?
4: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
4: Allora, la colazione quando andava male c'era quella della mamma preparata il giorno prima.
0: Che comunque
4: quando c'era
0: tanta
4: la
0: mamma.
4: Giornata fortunata, arrivava la focaccia, prosciutto e formaggio del fornaio, calda, unta, talmente unta che non c'era neanche bisogno di masticarla, scivolava giù da sola.
0: che buona. Ti credo. Invece a me mia mamma tendeva a fare il panino con quello che avanzava. Di solito mi faceva il panino solo con la di Philadelphia. Tutti i giorni, solo Philadelphia.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.

Il messaggio di Sandra che dice: Fede, io mangiavo pane, zucchero e burro a merenda. Io ho detto, io no, non l'ho mai assaggiato. Ho detto, ma buono? Dice, buono? No, di più. Mai assaggiato così su due piedi, ti dico la verità, Sandra. Non è che mi ispira molto, oh, però le cose se non le assaggi non puoi mai dire se ti piacciono o meno. Ai ai ai ai ai, sento un suono di quelli. È arrivato il momento della rassegna nottambula. Quelle notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire: mamma mia, che monnezza! Gli rubano il ciao nel 1981, i carabinieri ritrovano il motorino e glielo restituiscono dopo 45 anni. E con le mani, con le mani, con le mani. Ciao ciao! Posano gli occhiali a terra al museo. Notizia di merda. I visitatori la scambiano per un'opera d'arte, ma posso dire, pensa a che punto di non ritorno siamo arrivati con le opere d'arte. Vabbè. Chiudiamo la rassegna con questa bella notizia. Bella, eh? La corteggia con 20.000 euro di bonifici, che già qui potremmo chiuderla, poi la vede con un altro e giustamente le rivuole indietro. E che fa il giudice? Gli dà ragione e la signorina deve tirare fuori indietro sti 20.000 pippi. Si dice in Veneto 20.000 pippi, al nord si dice 20.000 pippi. Posso dire, ha fatto bene, scusa, io se facciamo una relazione solo di soldi, a sto punto se non mi ami più ridammeli. Quindi

0: Buongiorno Fede.
1: Buongiorno.
0: Allora hai trovato la chiavetta.
1: Col cazzo.
0: Ma oggi è sicuro. Oggi offre Don Fede.
1: Dice.
0: Anche se non hai la chiavetta ti offre lui un caffè.
1: Ma.
0: Ciao.
1: Ma in realtà Don Fede dovrebbe venire oggi, Però un po' di tempo che non ci incrociamo per i corridoi, tempo che vado a fare pipì, lui so che entra, di solito mi dice un po' di cavolate e poi se ne va via. Vabbè, speriamo bene, magari oggi lo incontro.
2: Svegli indesiderate. Radio
3: Spot. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
12: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

È mercoledì, è il giro de boa della settimana. Quel giorno in cui hai già dato il peggio di te a lunedì, ma il venerdì resta una parabola ancora tutta da interpretare. Per oggi dobbiamo parlare di un caso che si ripete con inquietante puntualità. Edo! Perché tutti i mercoledì succede sempre la stessa cosa. Arriva 5 minuti dopo, non 10, no 20, 5. È il tempo necessario per evitare la benedizione di Don Fede. Gomblotto? Coincidenza? Io non credo. La procedura spirituale sta già indagando. C'è chi vede un ritardo, noi invece vediamo una fuga organizzata. La religione ci insegna che la fede va coltivata. Edo invece evita con la precisione di un pendolare che conosce l'orario dei controllori. Attenzione però, caro Edo, perché oggi salti la benedizione, domani magari perdi il parcheggio sotto l'ufficio. O peggio, te se scaricano le cuffie al 3% e io godo come un riccio. E mentre noi siamo qui a fare parole di conforto spirituale, lui compare sempre all'ultimo secondo, come uno studente che entra alla classe quando il prof ha già finito l'interrogazione. Poca fede, Edo, poca fede. Quindi, oggi se vedete Edo guardarsi le spalle col sospetto, non è paranoia, è il timore che la benedizione mancata presenti il conto. E voi, cari fratelli e sorelle, mi raccomando, non fate come lui. Voi abbiate fede.

0: Vedi, non ho più giga per offenderti.
1: Free Your Mind, Prospa Clooney dal 2026 su Radio Peter Pan. So che è passato Don Fede, so che non se l'è fatte dire, perché se l'è presa con Edo, che è un po' contrario alle sue benedizioni. Però facciamo una cosa, rimaniamo in tema un po' religioso, in ambito religioso, perché vorrei fare un salto in Giappone, perché ho trovato questa notizia. Quanto pare esiste un tempio buddista gestito da un robot. Hai capito, sì. Infatti al tempio di Kodaishi di Kyoto le preghiere vengono recitate da Mindar, un androide buddista alto 1,90 m. Già sta roba è abbastanza destabilizzante, se ci vai a pensare. Cioè tu vai a Kyoto a fare in chiesa, insomma, al tempio, a sentire una messa, e ti trovi sto robot con la testa di silicone che ti racconta la messa. Però loro sono d'accordo sul fatto, e dice: vabbè, ma anche Buddha non è un essere umano, è un ente superiore, quindi a sto punto anche noi utilizziamo qualcosa di superiore rispetto all'umano, così magari non si addormenta durante la predica o se non si fa troppo vinello. E quindi loro hanno attuato questa politica, che poi ho letto che in realtà costa tantissimo, costa quanto un'auto di lusso, quindi si parla tipo di 200.000 pippi, come dicevo stamattina. Quindi boh, non lo so, sono un po' contrariato, però posso dire una cosa, tanto alla fine Mindar ci piace un po' così.

console ci saremo io, Rocky Festaiolo, Matteo Monti, quindi già vi lascio immaginare che bordello. Venerdì 12 giugno Radio Peter Pan è alla Peri Village a Palma Nova al Designer Village, a Iello del Friuli Oden. Dalle 17 l'aperitivo, lo shopping e il DJ set con Marco Baxo e il grande speaker di Radio Peter Pan, Fede. Ah, sono io, scusate. Invece continuano i nuovi venerdì del mangio di Gagliarini a Treviso con Radio Peter Pan. Infatti dalle 21 c'è il DJ set in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. Preparatevi quindi per lo sporty party tra beach club, sport, relax, musica, food and drink. Chiudiamo gli appuntamenti con il Peter Pan 90210, sempre venerdì 12 giugno alla Ira Beach Club Castelfranco Veneto Treviso dalle 23. Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 90210 insieme al nostro amico Rocky. Ci sono tanti altri appuntamenti che come sempre potete trovare sulle nostre pagine social oppure sul nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: puntata. Ci risentiamo oggi dalle 13 alle 15, tra poco con gli amici del Beramix Show. Nel frattempo abbiate fede.
1: Radio Beat.
2: Sveglie indesiderate con Fede.
3: Nina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 partenza per Cariade Leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 7 in punto, c'è la viabilità.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan viabilità.
12: Buongiorno, in auto sole c'è la coda per la presenza di una safety car che sta scortando i veicoli tra Fiorenzuola e Piacenza in direzione sud. Rallentamenti invece per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, sempre verso sud. Coda tra Torre Nova e bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Rallentamenti tra Badia e bivio A1 variante di Valico in direzione Bologna per un incidente. In A4 code per traffico intenso fra Dalmi e Cavenago e tra Monza e Cormano, in entrambi i casi verso Torino. Veicoli scortati in A13 tra Boara e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Padova. Sulla 24, 3 km di coda tra il bivio del Grande Raccordo e la Fina Complanare verso la tangenziale est, 4 invece km di coda in senso opposto. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
13: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
16: Ciao patatina!
17: Ciao patatino!
16: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
17: E cioè, buona, ma non fritta.
16: Mamma!

0: sono tranquissimo, guarda.
1: E quando c'è coda tra Dalmine e Cavenago, siamo sicuri che sarà un puntatone.
0: Tiè! Un saluto a tutti quelli che sono tra Dalmine e Cavenago, fermi come sempre.
2: Insomma. C'è la chiamata, eh?
0: Questa love story, ma sì.
2: Ci ha fatto la macumba.
0: Siamo pronti.
3: Uè, buongiorno, ragazzi. Allora, io sono ancora un utente non pagante, quindi volevo capire se mi avete archiviato.
2: Purtroppo stiamo per archiviare tutti quelli che non hanno il piano premium.
0: Lo puoi
2: del
0: scoprire
2: programma.
0: In un modo, perché può essere che magari tu hai altri abbonamenti che comprendono anche l'iscrizione al The Remix Show. Dici se adesso senti la sigla nuova o quella vecchia.

0: l'apertura di Peter Pan. Finale 10, l'avete capito, il Dormix Show.
1: Quello, quel programma lì che vi sveglia, quello che vi mette il disco sveglia, il fuorigiri, la scotechina, il maestro Miyagi con le notizie, con tante altre cose. Il Mai Direi Radio, le telefonate. Un sacco di rubriche abbiamo in questo programma.
0: Però... era tutto gratis una volta, adesso da questa settimana o pagate o niente, insomma.
1: Esatto, ecco. Esatto. Vabbè, come sempre potete essere iscritti già tramite altre piattaforme. Detto questo, diteci anche se sentite il disco.

0: cos'è la scoteca? La scoteca?
1: No, non è la scoteca, è Asco,
2: Asco
1: l'artista.
2: E basta.
1: E la canzone si chiamava Fuga.
2: Fuga e basta.
1: Fuga, che caldo, fuga. E qualcuno ci ha scritto anche: vinsero battaglie grazie alla loro
2: fuga.
1: No, vabbè. Senti, allora, questione sigla.
2: Sì.
1: Allora, abbiamo spiegato che chi ha pagato la versione premium del programma sta sentendo la sigla nuova.
2: Sì, esatto.
1: Per gli altri, invece, esce ancora la sigla vecchia.
2: Tutto questo da lunedì, eh.
3: Sembra spettacolare questa sigla, ragazzi. Sono le 7 del mattino.
1: Lui è ancora quella vecchia, certo.
4: Fantastica la sigla nuova. Bello, quindi vuol dire che sono un abbonato.
1: Bene, vai così.
5: Ciao ragazzi, io sentivo un po' la sigla vecchia, la sigla nuova, quindi forse mi sta scadendo l'abbonamento.
2: Fatemi sapere. Adesso piano piano comincerai a non sentire la voce degli speaker e ci sarà sempre più base.
1: Fai la ricarica il prima possibile, anche in tabacchino puoi farla.
6: Buongiorno ragazzi, allora io sono un ascoltatore premium perché ho sentito la sigla nuova.
2: Bene.
6: Buon mercoledì.
2: Bene, ci sarà la Lorena che è indispettitissima.
1: Mamma mia, la Lorena, forse come un altro ascoltatore, sente ancora la sigla di Super Pozzo. Non l'ha scritto, io ho sentito la sigla di Super Pozzo, com'è possibile?
7: Buongiorno Remix, buongiorno. Ma io ho fatto il pezzotto, non ascolto più, riesco più a ascoltare né la sigla vecchia né quella nuova.
1: Perché l'abbiamo già bloccato il pezzotto.
2: Indiversi con il pezzotto comunque.
1: Non va bene.
2: Contentissimi di sta cosa.
8: Bella temporalesca con questo disco, sveglia, mi fa sentire un templare proprio. Grande, grazie, ciao.
2: Ora capisco da Zon che ogni tanto manda le lettere dicendo: se non pagate vi facciamo il multone.
1: Ha ragione, scusa, anche noi.
2: Mi sento tradito, mi sento.
9: Attenzione, no

0: ragazzi, state ascoltando il Dreamix Show, come sta andando stamattina?
1: Sta andando così così, guarda, Simone così? Dice, ragazzi, io non so che abbonamento c'ho perché mi parte ogni tanto il telegiornale con Germano Mosconi.
0: Che cosa stai ascoltando?
1: E quindi, non lo so, qualcun altro dice, scusate, fate pubblicità alla mia edicola perché da oggi mi hanno abilitata a fare gli abbonamenti per il Dreamix Show.
0: Come si chiama sta tabaccheria allora?
1: La tabaccheria Stella.
0: Bene, bene, tutte quelle che hanno accettato, diciamo, questa specie di, non è partnership, come funziona?
2: Sì, non lo so, boh,
0: autorizzati.
2: Se ne occupa il commerciale.
0: Quelli
2: non
0: autorizzati per fare i pagamenti, rinnovi, le iscrizioni al Dreamix Show.
1: C'hanno
0: premium.
1: L'adesivo fuori.
0: Esatto, e a noi fa piacere, li salutiamo volentieri.
1: Va bene, ragazzi, allora concentriamoci invece su una provincia che ci ascolta, perché noi trasmettiamo con l'FM in Lombardia, in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna.
0: Ma soprattutto!
1: lì. In provincia di Pordenone, ragazzi, è il caos.
0: Che è successo?
1: Perché ne abbiamo parlato ieri mattina, ma poi ci sono degli aggiornamenti. Devo dire, da una parte, per me positivi, perché la cornacchia, quella che sta
0: la signora
1: destabilizzando, la signora che va in giro a fare.
0: C'è una cornacchia, ho visto il servizio, che attacca semplicemente i passanti di una zona.
1: Cioè, esatto, c'è un quartiere di
0: zona.
1: Pordenone che praticamente è terrorizzato dalla cornacchia. Abbiamo visto il servizio della Vita in Diretta di gente che gira con il caschetto perché hanno paura che la cornacchia gli vada in testa.
0: Adesso.
1: Allora, ieri avevano detto che l'avrebbero abbattuta, poi il TAR è intervenuto e ha detto non si può abbattere.
0: Per fortuna, perché gli animalisti erano partiti.
1: Beh,
0: certo.
1: Sono d'accordo.
0: Ci saranno soluzioni,
1: no?
0: Metterete un gufo reale per portare via sta cornacchia.
1: Avete aggiornamenti?
0: Io la cosa che mi stupisce di più è che vengano fatti così tanti servizi. Dopo quello dei pavoni,
1: certo.
0: Adesso quello della cornacchia, ma io dico, ma i giornalisti italiani, ma non c'hanno un cazzo di niente da fare.
1: Ma figurati, è già giugno,
0: no? Non c'è più niente. A giugno non c'è più niente.
1: I servizi sul fatto che c'è la cornacchia che attacca i passanti.
0: Questo è il discorso che poi ne parliamo anche noi in diretta.
1: Certo.
0: Fa ancora più riflettere.
1: Vorrei sapere, però, se è vero che quelli di quella zona lì girano col caschetto oppure no. Perché amici di Pordenone,
0: o con l'ombrello.
1: Sì, sì,

0: Ma solo a me questa canzone sembra cantata da Celentano?
1: Ciao, sono la Cornacchia. Ma... e anch'io ascolto i The Remix.
2: I The Remix.
3: The Remix.
2: Oggi chiamiamo così.
3: È strano perché la Cornacchia io me la immaginavo con una voce diversa.
2: È vero?
1: Buongiorno a tutti. Volevo avvisare che il caschetto oggi potrebbe servire non solo in Friuli ma anche in Veneto. Hanno previsto temporali con grandinate.
2: Anche oggi.
1: Anche possibili dimensioni di 4-5 centimetri.
3: Metri.
1: Attenzione alle teste.
2: Beh, già ieri
3: non solo alle teste, anche alle macchine.
2: Già ieri c'è arrivato il video di Lady Ellen.
3: Sì.
2: Quindi nella bassa padovana è arrivata la grandine. Speriamo che non abbia fatto particolari danni. Io alla sera ero lì e devo dire la verità, è andato tutto abbastanza liscio. Cioè, da quelle parti lì. Lì non è caduto un chicco di grandine, a meno che non sia successo stanotte, però potete farci anche voi un piccolo check.
3: Prima della pubblicità, il tempo per riflettere riguardo questa questione.
2: Cioè?
3: Dice un regga. Ho un dubbio. Non è che la Cornacchia stia vendicando la missilata al pollaio di un paio di anni fa, quello di Vivaro?
2: Allora, in realtà
3: solidarietà
2: era una...
3: tra volatili.
2: Era una cannonata, non diciamo bugie, per
3: Vabbè,
2: favore. Che ci
3: da...
2: Era una

0: Sport.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
15: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
14: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
18: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
19: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Vivi l'ultimo weekend di giugno nella suggestiva tenuta Cadiraio a Tutto Sport. Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Quarto Memorial Francesca Manfè. Corsa non competitiva classic di 8 km per tutti. O top di 10 km per chi ha voglia di correre. Dalle 17.30, animazione prepartenza con Marco Baxo sul track di Radio Peter Pan. E all'arrivo ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
21: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
22: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
23: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
24: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
25: Forever Fun, Forever Young.

0: ciao ragaz. Vi carica questa musica?
1: Di qualche chicca che ci hanno regalato Edo e Andrea Nordio.
2: Regalate.
1: Grazie.
0: I fratelli chimici.
1: Dai che ci spacchiamo.
0: No. Regalata non tantissimo, se hai pagato l'abbonamento, insomma.
2: No, questo era anche per quelli che hanno
3: l'abbonamento free. Base, diciamo.
2: Sì.
3: Il piano free del programma. Allora, buon mercoledì, ragaz. Attenzione, oggi esami scritti di scuola media. Un saluto a Maria Elisa e a Giulia che oggi iniziano gli esami.
0: Domanda: come sono strutturati adesso gli esami di terza media? Perché sta cosa qua che cambiano.
2: Credo
0: sempre.
2: Ci sia sempre il tema, no?
0: Non lo so. Allora, il flauto abbiamo detto che non lo suonano più. E quindi il Titanic non riesce a farlo più nessuno. Alza. Anche perché che film è che farebbero adesso? Bisognerebbe prendere un film attuale, no? Noi facciamo il Titanic perché era un film degli anni 90.
2: Hai ragione.
0: Adesso bisognerebbe un film del 2010, probabilmente.
2: Sì, una cosa del genere, anche un po' più recente, forse. Non lo so
0: che film bisognerebbe prendere.
3: Un saluto!
0: A chi?
3: Anche a tutti quelli che ieri, appassionati di auto e soprattutto auto d'epoca, si sono buttati per strada a aspettare il passaggio della Mille Miglia. Bella. Che oggi va con la sua seconda data, cioè seconda tappa, percorso ad otto che faranno. Hanno fatto Brescia-Padova ieri, oggi fanno Padova-Montecatini Terme, poi l'11 fanno Montecatini Terme-Roma, poi Roma-Rimini e poi Rimini-Brescia, perché tornano su. Quindi
0: ti faccio una domanda,
3: questa cosa così,
0: ti faccio una domanda, Edo, se hai visto il video del, come si chiamano le moto della polizia? Hanno il falcone? Falconi?
2: Oddio, non lo so.
0: Vabbè, comunque la moto della polizia che va addosso a una macchina che sta facendo la Mille Miglia, sì, perché ed era in torto quello della polizia.
3: No!
0: Hanno fatto
3: mannaggia!
0: Una
3: che
0: bella
3: fanno?
0: Stecca.
3: La constatazione amichevole.
0: Cerca il video, però posso dire che in quel caso aveva ragione quello con la macchina vecchia. Adesso chissà come l'hanno risolto.
3: Che non paga il bollo, tra l'altro, è la cosa più bella.

0: saluto
1: a chi?
0: A tutti quelli che, perché ce ne saranno stati sicuramente, visto che c'era un botto di gente ieri sera, erano all'anfiteatro del Venda, cioè siamo a Galzignano Terme, dove ho temuto per tutto il giorno che ci fosse brutto tempo, perché così chiamavano le previsioni. Poi alla fine è andata bene, anzi si stava benissimo, a vedere Eleazaro Rossi, in questo anfiteatro naturale, diciamo, per cui devi portarti l'asciugamano, come se facessi un picnic fuori, con la particolarità che hai un panorama clamoroso di fronte, ci sono degli spettacoli e in più c'erano dei grilli che erano grandi come...
1: Quelli erano inclusi col biglietto.
0: Erano grandi come
1: la gamba multa,
0: come il mouse, davvero.
2: Abbiamo anche nel fuori onda guardato il video, purtroppo, dell'incidente che c'è stato ieri proprio all'inizio della prima tappa della Mille Miglia.
0: Non si è fatto male nessuno,
2: non si è fatto male, sembrerebbe, nessuno, quindi dai, tutto a posto.
0: Però una bella stecca comunque.
2: Ai.
0: E tu hai visto chi era intorto? Perché?
1: Però l'auto è uscita dalla colonna di vetture all'improvviso. Ha svoltato a sinistra, è vero che poteva svoltare. La moto ha attraversato sulla doppia linea continua. Però faceva parte la carovana. Insomma,
0: non lo so.
1: Va bene, allora, implicazioni legali in questo caso invece per noi,
0: cioè?
1: Non per quello che è successo ieri. Perché qua c'è un problema con l'abbonamento.
3: Sto avendo dei problemi perché quando l'ascolto sulla radio ho la versione premium, però quando ascolto in streaming non riconosce l'account.
1: Ma devi collegarli.
3: E quindi mi va su quello base.
1: Devi fare
3: che mail devo scrivere?
1: Allora scrivi a theremixshow@theremixshow.peterpan.it.
0: Esatto, è la stessa sezione dei podcast, certo. Tra l'altro, com'è possibile? Vabbè, che ore sono, Edo?
1: Aspetta,
0: momento...
1: che dicono l'incidente della Mille Miglia è falso.
0: Ma com'è falso? Abbiamo visto il video. Oh. Ah, forse non è di quest'anno?
1: È riportato. Però, su alcuni giornali.
0: Cosa, scusami, che sito è questo qui?
1: Oddio, vedi? Giornale di Brescia.
0: Giornale di Brescia. Allora, nel caso prendetela col giornale di Brescia.
1: Dice 2026. Non lo so.
0: Sì, però lo dice effettivamente solo il giornale di Brescia.
1: Sì, lo dice.
0: Boh, vabbè, non lo sappiamo, ragazzi. L'importante è che non si sia fatto male a nessuno. In quel caso nessuno si è fatto male. Detto ciò, guardate che ore sono. Ormai
1: sono?
0: È questo l'orario che dovete segnare, oltre a quello del fuorigiri, perché adesso c'è la scotechina.
4: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel Trimix Show.
0: Allora, ragazzi, come sempre, durante la scotechina potete fare voi i vocalist mandando le vostre note audio. 393-7366-240.
1: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!

0: Matteo Monti.
1: Ma che bravo,
2: Matteo Monti.
1: Ma che bravo,
2: ma che bravo, proprio bravo.
1: Non c'erano dubbi a riguardo.
3: Viva la scotechina!
1: Viva sempre la scotechina! Viva la sigla anche!
0: Ci colleghiamo con gli amici di Bologna!
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!
1: Perché di Bologna?
2: Ah, perché
1: ho scritto un messaggio prima, noi di Bologna.
2: Ok, pensavo fosse qualcosa di caratteristico di Bologna.
1: Beh, caratteristica, a Bologna tutti dicono 6-7.
4: Musica da Teroni,
0: no,
4: questa!
0: No. Teronen, Teronen!
4: 1, 2, 3, 5, 6, 7!
1: Senti qua, in francese!
2: Okay, questa, eh?
1: Non so se è francese.
0: Voulez-vous?
1: A 5, 6, 7, sì, è vero. Vero.
5: Oggi è mercoledì, giro di boa.
1: Bene, bene.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao,
5: ciao. Ciao, sono di Pordenone e anch'io faccio ru.
1: Tra l'altro volevo mettere le mani avanti e dovevo avvisarti che forse domani non ci sarò a fare il programma.
0: Aia,
1: perché
0: aia.
1: Forse muoio oggi pomeriggio.
0: Che succede?
1: Vado in pista oggi.
0: Vai in pista
1: vado
0: oggi?
1: Vado in pista oggi con le moto.
0: Dove?
1: Dalle mie parti a Chioggia.
0: Ah, ok.
1: E quindi può essere che io domani mattina non ci sia.
0: Mannaggia, vedi di non spaccarti la gamba che mi stai 6 mesi a casa poi.
1: Guarda,
0: eh?
1: Lo spero anch'io, sinceramente.
0: Stai attento, stai attento.
1: Poi la gamba, poi se la clavicola,
0: no,
1: il braccio.
0: No, Andrea, senti, posso
1: il bacino, il
0: ma sei sicuro di fare questa
1: piede,
0: cosa?
1: Sì,
0: ma non farla.
1: C'ho un'età in ho un'età in cui dico, vabbè, se anche mi rompo qualcosa, amen.
0: No!
1: Amen.
0: No,
1: va
0: no.
1: Bene lo stesso.
0: No, guarda.
1: Ho vissuto abbastanza.
0: Abbiamo un sacco di eventi da fare col The Remix Show. Poi chi mi porto? Federico a fare
1: Rocky,
0: The Remix.
1: Rocky.
0: Ma stai scherzando?
4: Intermezzo.
1: Sai, poi io da qualche parte ho anche un remix di questa cosa qua di Bud Spencer. Lo cerco?
0: No, siamo lunghi. Siamo lunghi.
1: Dai, un pezzettino.
0: Va bene, dai.
1: Pezzettino. Prima è un pre fuori giri questo.

0: Kids. Fuori giri extended. Allarma. Su volume, su volume.
1: E fin qua dico. Mi preoccupa adesso il drop.
0: Vai bene.
1: Aia.
0: Occhio.
1: L'originale era diversa, secondo me.

0: questo, ragazzi, era il pre fuori giri.
1: Ah!
0: Adesso arriva quello normale, classico. E anche durante questo potete mandare delle note audio, potete fare delle stories su Instagram, potete alzare il volume della radio. Taggateci, fatevi sentire, fatevi riconoscere. Per due minuti su Peter Pan, come ogni mattina, si va fuori giri.

0: Delicatissimo era il Fuori Giri.
1: Domani Nordia non ci sarà? Allora dice proverbio: Nordia chioggia, oggi ci sarà lampi e pioggia.
2: Il colonnello della Prurimetro.
0: Il coglionello della Prurimetro, sì.
2: Così mi sembra, no?
0: Poi chi c'è?
3: Ma sembra un peto sto Fuorigiri. Ma insomma, ma dov'è il beat?
0: Ma insomma, dai.
2: Questi purtroppo non ho avuto tempo di ascoltarli, quindi io a scatola chiusa non so se andrei.
0: Ma non hai ascoltato gli altri audio?
2: Questi qua no, gli altri sono di prima, non ce li abbiamo.
0: No, ma ne avevo sentito alcuni che quello che aveva la scotteca premium, la cosa che aveva.
2: Person,
0: che aveva pagato la
2: perso. Forse è questo, forse.
4: Bud Spencer Gabber,
2: no,
4: vero?
2: Niente, era un commento su Bud Spencer.
0: Vabbè, niente, allora, ragazzi, basta.
2: Basta,
0: in casi, magari anche velocemente lo facciamo. Basta fare
2: i stupidi!
0: C'è la chicca del maestro Miyagi.
5: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
6: Buongiorno Remix.
0: Sì.
6: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì incerto climaticamente parlando. Buongiorno Remix. Ormai su tutti i TG non si parla d'altro. Dopo essere tornato a casa ieri sera c'era La Vita in Diretta che parlava di chi? Della mitica cornacchia.
0: Sì.
6: Ribadiamo ancora che non è la signora Teresa che abita in centro a Pordenone la cornacchia, ma questa grande cornacchia è un uccello, ma non un uccello qualunque, è un uccello che segue spesso i Remix tutte le mattine. Ma c'è anche un saluto da fare. Chi vogliamo salutare oggi? Un altro grande ascoltatore dei Remix, il signor Minchio Mariano.
0: Anche lui.
6: Grande Minchio, perché il Remix è una cosa seria.
0: Remix è una
6: ma
0: cosa seria.
6: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice mercoledì. Maestro Miyagi vi ricorda che una storia mal raccontata può farvi odiare l'innocente e amare l'ipocrita. Sì.
7: Sorellani. E fai bordello.

0: DJ Matrix, bellissima.
1: Ormai
0: questa
1: così, eh?
0: Sì, tanta roba, tanta roba
1: così.
0: E c'era, questa è una canzone, un tormentone chiaramente estivo legato alle sagre, al mondo delle sagre. E
2: no, rivoglio polenta e sagra.
1: No dai Regaz,
2: rivoglio polenta e sagra,
1: la rivolge, vabbè, niente,
0: diamogli sta polenta e sagra allora.
1: Quella che abbiamo fatto sta porcata qua,
0: non l'abbiamo fatta.

0: rimane più bella di tantissime canzoni che hanno fatto.
1: Riascoltandola devo dire che non era così male.
0: È vero, pensare, vero. Vabbè, dai, ragazzi, tra poco la seconda ora del The Remix Show. You're listening to Radio Peter Pan. We don't dream.

0: Sport.
1: Pire il carrello.
2: Di più.
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore.
4: Di attesa.
3: La preghiamo su
4: premi 2,4
3: per avere assistenza.
4: Ci sarai contattato.
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
12: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
13: Passato un minuto dalle 8.
12: Quella. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Tra gli indagati della Procura di Roma, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato avrebbero fatto pressioni sui giudici della Corte dei Conti per ottenere un parere favorevole al progetto. Blitz della polizia a Caserta contro la banda del Buco, protagonista di diverse rapine commesse nelle province campane ai danni di agenzie di istituti bancari e uffici postali. In corso dalle prime ore dell'alba decine di arresti e perquisizioni. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Jannik Sinner torna in campo, il numero uno del tennis mondiale oggi riprende gli allenamenti a Monte Carlo dopo gli esami degli ultimi due giorni all'ospedale San Raffaele di Milano. A fine mese il torneo di Wimbledon, dove difenderà il titolo conquistato un anno fa. Queste le breaking news di TG Com 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No, dico, certo.
16: Eh beh, ma i nostri controlli.
17: No, no, le mie sono migliori.
16: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
16: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV-Line!
16: Maniaci della qualità.
18: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
19: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Rieccoci con le hit estive in classifica. Torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
22: Crema di caponata o salsa di fichi?
21: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
23: La Piadineria.
22: La più buona perché è mia.

0: on 5 dal 2016 con Kendrick Lamar, quando Kendrick Lamar secondo me cominciava a diventare bello famoso. 2016,
1: sì, no, ma era ancora in Italia, lì secondo me era ancora, era già una superstar. Ragazzi, comincia la seconda ora del The Remix Show.
2: Accendi la tua radio anche per strada.
1: Anche per strada proprio.
2: C'è Peter Pan che ti chiama.
3: Pronto?
2: Andrea.
3: Non rispondo.

0: Vegas, siamo sempre in remix e nella seconda ora, adesso non dico che rallentiamo, però abbiamo più tempo per conversare con voi.
1: Sì.
0: Mettiamola in questo modo.
1: Esatto.
0: Ah, basta, fine, non dici altro.
1: Non lo so.
0: Allora, ragazzi, in realtà io tra poco alzerò un quesito, però volevo spendere due parole per un italiano nel mondo che sta facendo la storia, e non stiamo parlando di Sinner, perché di solito o è Sinner o è Kimi Antonelli. Questi sono i due italiani che stanno facendo la storia. Ce n'è un altro che si chiama Luca Parmitano, che si è fatto vedere spesso anche nelle televisioni italiane, in tantissimi podcast, in tantissime radio, è andato a farsi intervistare, che è un astronauta che parteciperà alla missione Artemis 3, la terza parte di Artemis, che ha l'obiettivo di riportare l'uomo sulla Luna per poter creare una base che poi sarà usata come rampa di lancio, anzi base d'appoggio, per andare su Marte.
1: Con la terza spedizione finalmente metteranno i piedi sulla Luna o ancora niente? Fanno un giro di ricognizione, passano dietro, eccetera, così.
0: Tra un attimo ti spiego cosa dovranno fare, perché ci hanno proprio dei paletti da rispettare per questa missione. Nel frattempo, un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: che non hanno stravolto la canzone.
1: Bravi,
0: cioè è rimasta molto simile all'originale, Four to the Floor, Star Sailor, questa è la versione 2026. Ma adesso, ragazzi, è un momento profondo, perché questa cosa adesso volevo alzare un quesito e accendere l'attenzione dei complottisti.
1: Vai.
0: Perché io non lo sono mai stato, ho sempre preso in giro i complottisti, di qualsiasi cosa si trattasse. Sono uno, chiamatemi pure credulone, cioè che crede a quello che gli dicono i poteri forti. Quando mi dicono una cosa io gli credo, perché semplicemente dico: non ho studiato, non ho abbastanza conoscenze per dire no, secondo me non è così, secondo me la scienza sta dicendo una bugia. Non lo so, non lo so. Però adesso mi è venuto un dubbio, perché se siamo nel 2026, si fanno delle cose incredibili, ok? Delle cose incredibili, e stiamo ancora provando, aspetta che c'ho la spiegazione anche tecnica, stiamo provando ad avvicinarci alla Luna per testare come si agganciano i due lander lunari, verificare i software, come funzionano, creare una base, ritornare sulla Luna. Ci stiamo provando, stiamo mandando più missioni, questa è la terza missione,
1: ma
0: che va lì per provare a fermarsi sulla Luna.
1: Quando parte questa terza missione?
0: Seconda parte del 2027.
1: E ancora faranno la Luna o fanno...
0: Non faranno l'annunaggio, faranno altre prove. Allora,
1: però
0: io sto
1: stavolta
0: chiedendo...
1: vanno di nuovo con un cast di guest star,
0: no,
1: che gireranno.
0: No, chi ci mandano? Parmitano, sarà il pilota della cosa, okay. Con tre americani.
1: Non si sono venduti il viaggio spaziale.
0: L'unico europeo, no, credo almeno. L'unico europeo è il nostro italiano, Luca Parmitano. Ma quello che mi chiedo è: ma allora mi vuoi dire davvero che quella volta che ci hanno detto che sono andati sulla Luna, anni 60, 70?
1: Ma no, erano dentro il teatro.
0: Ma io non ci ho mai creduto che fosse stata una baracconata. Ho sempre creduto che fosse stato vero.
1: Però dice, nel 2026 adesso bisogna fare quattro ricognizioni per farlo. Quella volta sono andati a cazzo duro, cioè,
0: complottisti e non complottisti. Vi sono venuti dei dubbi adesso? Potete darmi delle spiegazioni? Grazie, perché io mi sto agitando.
1: Hai guardato dei video su TikTok?
0: Non ho ancora guardato.
1: Dovresti.
0: Però adesso ne faranno. Dovresti. Visto che ne abbiamo parlato, scusa.

0: Nella seconda metà del 2027 anche l'Italia, in un certo senso, si riavvicinerà alla Luna, perché Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3, missione che punta semplicemente a aiutare più avanti quando altri vorranno andare sulla Luna. Questo è il concetto. E a me sembra strano che quella volta lì, con la nave di legno, siamo riusciti a mettere i piedi sulla Luna.
1: E che vuoi? C'è una motivazione. Una volta si spendevano un sacco di soldi, adesso il budget è molto più ridotto. Si buttavano in aria praticamente dei soldati, non degli astronauti. Ok, quindi non gente che proprio di lavoro non faceva quello, era gente che faceva parte dell'esercito, e soprattutto non c'era nessun problema se schiattavano per aria. Oh, cioè li buttavano per aria, se la cosa andava bene, se no amen.
0: Sono morti astronauti non quando erano vicini alla Luna, comunque sono morti quando erano ancora in orbita terrestre.
1: E allora forse bisognerebbe andare a vivere sulla Luna, perché mi sembra che il problema di sicurezza sia qui sulla Terra, da quello che dici.
2: Allora in realtà la spiegazione è molto semplice. Una volta c'era una spinta per andare sulla Luna incredibile, perché il primo che ci arrivava era il più grande.
0: Beh, certo.
2: E invece adesso, e soprattutto ci andavi a qualunque costo, cioè non gliene fregava niente se la gente ci moriva lassù e non tornava più indietro. Allora bastava arrivare. Invece adesso ci vogliono arrivare e anche tornare indietro con tutta la sicurezza del caso.
1: Quindi adesso questo è il problema, capito? Poi adesso scrivono già, guarda, dai, ci sono, dice l'ammonia, dai, ci sono volute 10 missioni Apollo per arrivare sulla Luna.
0: Sì, ma qua ci siamo arrivati. Siamo arrivati negli anni 60.
1: Ho capito.
0: 70. Altra cosa poi
3: ma
0: devo
3: sì,
0: dire.
3: Dai, c'è qualcuno veramente che crede che ci siamo andati? Ma per favore, quello è un film fatto a film, come Ritorno al Futuro, che nel 2000 le auto voleranno, è un caso un altro. Ci ha mai andati,
1: esatto.
3: No?
1: E comunque il passaggio a livello durano ancora 3 minuti.
0: Ma lascia stare, non farmi la

0: Che dicono i ragazzi?
1: 8:23. Guarda, c'è chi dice: ragazzi, ma stiamo qui a guardarci in giro. In realtà ci basta guardare la gente attorno a noi. Spendi. Quella che è già su Marte. Al sabato sera c'è della gente che veramente è nell'iperuranio, altro che lascia fa.
0: Sono gli stessi che vedono gli alieni a Mortegliano, giusto?
1: Figurati. Okay, quando arriveranno su la prossima volta, vedranno se c'è ancora la bandiera dell'America dell'altra volta.
0: Sì, ma perché te lo dicono, secondo te?
1: Non ce lo dicono!
0: No, a parte gli scherzi, non è che è una cosa che ormai è data come un concetto saldo della storia americana, quindi non penso che possano un giorno dire no, ma sai che alla fine non era vero.
1: C'ho Dario che invece è esperto, dice intanto che si può ancora vedere che ci siamo andati.
0: Cioè come?
1: Perché sparando un laser sulla Luna c'è una riflessione causata dalla piastra che hanno lasciato lì.
0: Scusami,
1: tanti anni fa.
0: Dario, tu ci hai provato sta cosa qua?
1: Tu ce l'hai? Te l'hanno detto?
0: Tu hai un laser che spara
2: sulla Luna? Se non ricordo male, uno dei motivi è anche la grandezza dei processori, dei microchip.
1: Capito?
2: Una volta erano talmente grandi che anche se c'era una radiazione ci sono radiazioni nello spazio, e se si bruciava una piccolissima parte andava lo stesso il processore, anziché adesso che sono super miniaturizzati, se viene attaccato dalle eventuali radiazioni o particelle nello spazio che attraversano i corpi eccetera eccetera, si può bruciare completamente un processore. Uno dei motivi è quello, che adesso fanno più fatica, devono essere più costosi la navicella eccetera eccetera eccetera. E dopo un altro motivo è che, se non ricordo male, quella volta sono atterrati in manuale addirittura, una cosa difficilissima che adesso lo fa tutto, è tutto automatico, l'atterraggio super eventuale atterraggio super.
1: Stavo parlando, è interessante.
2: La guerra,
1: c'è una volta
2: spazio,
1: capito,
2: cioè,
1: sono andati così, poi l'obiettivo non era quello di riportarli a casa, l'obiettivo era arrivare.
0: Certo,
3: io non ci ho capito un cazzo.
1: E era Dario che parlava e un altro ascoltatore ha scritto un bel messaggio. Adesso il problema è che adesso ci sono i sindacati.
0: I sindacati,
1: noi morire lassù non vogliamo.
0: Non vogliamo.

0: la luna quella volta, ora cade la linea ogni 3x2.
1: Ma ti
0: ha detto un ascoltatore. Ma non è l'unico problema, eh.
2: Sulla luna. Edo, Andrea. Siamo ridotti qua che abbiamo le strade che fanno schifo e si pensa ad andare sulla luna. Gli altri paesi si sa come sono, molto più evoluti di noi.
0: Noi
2: non riusciamo
0: invece
2: a fare un asfalto che duri più di un anno.
0: Ma noi italiani,
2: mamma mia,
0: ci organizziamo, no? Questa spedizione l'abbiamo organizzata noi.
1: Ma che organizzata noi?
0: Sapete quanti soldi diamo a Parmitano noi italiani? 500 miliardi di euro.
1: 500. E sapete quanto spendiamo di parmigiano invece? No, scusa, non c'entrava niente.
3: Vabbè, se può essere utile, io gli do il mio cane per rispedirlo nello spazio, no, al posto del cagnolino Laika.
1: No, dai.
3: Così la mattina alle 6 evita di svegliarmi.
1: Guarda che io ogni tanto
0: chiama il telefono azzurro, no, per i cani.
1: Ogni tanto io mi rattristo perché penso al cagnolino che avevano mandato sullo spazio. Tu
0: ma
1: pensi?
0: Voi non minacciate mai i vostri animali?
1: Li mando in collegio. Guarda che ti mando in collegio.
0: Tu le minacci?
1: No, no.
0: Ma glielo dici?
1: No, no.
0: Sì. Anzi, io gli dico ti mando in strada e muori di fame. No, vedrai, non sei capace a procurarti il cibo.
1: La mia fidanzata dice solitamente alla Coco, perché è delle due cagnoline, sì, che ho, la
0: quella
1: Coco,
0: che disturba di più,
1: fa più casino, dice ti vendo al mercato nero.
0: Sì, questo sì, è quello, sì, che sì, bello. Che minacce fate ai vostri animali domestici?
1: O ai vostri amici? Mare Radio.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: La svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
6: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: altra mezz'ora all'interno del Daily Mix Show e alla fine abbiamo scelto per quella che non era in scaletta.
1: No, perché... l'altro adesso ci arriviamo. No, no, facciamo un giro veloce.
0: Va benissimo,
1: però.
0: Va benissimo, perché ci sono storie belle e stiamo parlando di minacce che fate ai vostri animali domestici. Cos'è che usate di solito, le frasi che dite più spesso?
1: Elisa, ai miei due gatti dico che se non si comportano bene li porto in gattile e che essendo entrambi neri non se li cagherebbe nessuno.
0: No, poveri. Guarda che non vi caga nessuno.
1: Questo
0: poi,
1: devo iniziare anch'io contro
0: qui,
1: Gitta, eh?
0: Qui sei una principessa.
1: Sì, ma lì no. Dicono che sei sfigata, hai capito?
0: Oppure
1: c'è chi dice al cane: se non la smetti ti faccio diventare un chihuahua. Quindi cosa, evidentemente cosa c'ha un cane, e c'ha un cane grande e dice: stai attento.
0: Ci ha fatto anche lo sticker, sì, del suo cane.
1: Da bravo vicentino io li minaccio dicendogli di metterlo in teccia con le patatine.
0: Beh, certo,
1: certo. Il gatto in teccia, no? Ciao Remix, io ai miei cani dico loro che li mando a fare la stagione.
0: Cosa vanno
1: bello
0: a fare?
1: Vabbè.
0: Camerieri.
1: E poi vedono e poi tornano e capiscono.
0: Oppure
1: ai miei cani dico che li vendo ai cinesi, che dopo loro fanno le polpette.
0: Bello,
1: no?
0: Certo,
1: il gatto,
0: certo,
1: invece lo chiamo con i peggiori soprannomi. Ma il gatto non gliene frega niente.
0: Ah, quindi al cane la minaccia, al gatto niente.
2: Ciao, Filippo da Padova. Le minacce le faccio a mie figlie quando fanno, sono molto birichine.
1: Però sei pure fuori traccia, mezzo, qui.
2: Però, la solita dai frase è: vi mando al collegio, in collegio con le suore coi baffi.
1: Però ecco,
0: sono le suore coi baffi che
1: fanno ridere.
0: Non il collegio.
3: Peter Pan. Allora, il mio gatto, gli dico sempre: se non fai il bravo ti porto dal kebabaro.
1: Così. E qualcun altro dice: io minaccio i miei gatti e dico loro che li metto nella friggitrice ad aria.
0: Cioè, parlare con gli animali per fare minacce creative, tra
1: bellissimo
0: l'altro.
1: Bellissimo.
0: Siamo un popolo
1: di esauriti.

0: portato sui pasti?
1: Marchineo?
0: Marchineo? Allora dai, altre offese, mi piace sta cosa qua.
1: Cristina di Udine, io sono un po' più crudele. Ai miei gatti, quando mi fanno impazzire, dico: se non la finite, vi vendo al mercato degli orcadi. E poi aggiunge: scusate, amici miei. Amici, non amici.
0: Amici, amici.
1: Ci mandano anche la foto di Balù. Guarda che bello, dice: io non lo minaccio mai perché è veramente troppo buono. Però, dice questo ascoltatore, vorrei sapere chi è quello che ha inventato che i gatti neri portano sfiga.
0: Vabbè, basta non crederci, insomma. Sì.
1: Al mio Silvanone, il cane.
0: Silvione.
1: Ah, scusami, Silvione, diciamo che lo mettiamo a dieta. Quindi la minaccia è: guarda che ti metto a dieta.
0: Ma non è così ciccione, non sono così
1: ma
0: ciccione.
1: Ma in quella foto lì. Però voglio dire, magari adesso è cresciuto. Non
0: ma
1: lo
0: siamo
1: so.
0: Sicuri che sta parlando del cane, non tipo del suo amico?
1: Potrebbe essere anche.
0: Silvione.
1: Pesi, sta parlando di quel Silvio lì.
0: 180 kg, guarda che ti mettiamo a dieta. Stai
1: non
0: attento.
1: È che parla di quel Silvio lì che sta vendendo la villa. O meglio, la famiglia. Sì, vabbè, la villa. Hai visto le foto?
0: Sì. Mamma. Okay.
1: Ciao ragazzi, ho un Carlino e gli dico che se non la smette di abbaiare gli tiro la coda con la piastra per capelli.
0: Ma perché c'è la coda tarricciata tipo i maialini, capito?
1: Che te la tiro con la piastra.
0: Faccio la coda dritta.
1: Io al mio gatto dico che gli taglio i baffi se non la smette di chiedere da mangiare. Ma povero.
0: Guarda che a me la cosa dei baffi negli animali crea una sofferenza, cioè, perché tipo una volta per sbaglio a Giorgina, l'altra mia cagnolina, dovevo toglierle qualcosa dalla bocca che stava morendo, che non doveva mordere, e per sbaglio le ho tirato i baffi e mi sono sentito malissimo. Povero, proprio quella parte lì.
1: Sì.
0: Così sensibile.
1: La Marti invece dice così al gatto: ricordati che ti ho trovato a gratis su Facebook. E lì ti rimetto praticamente. Sottotitolo
0: io,
1: e lì ti
0: ho preso,
1: rimetto,
0: io ti rimetto lì.
2: Ciao, sono Gabri Ponte. Peter Pan. E un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Peter Pan.
3: Forever Young.

0: ragazzi, guardate che domani cominciano i mondiali.
1: Davvero?
0: Sì, sì, la notiziona, no. Attenzione.
1: Noi non ci siamo, e noi non ci siamo.
0: Vabbè, non ci siamo, che dobbiamo farcela ai mondiali. Allora, tu sai che ad ogni mondiale viene introdotto un piccolissimo cambiamento del regolamento. Ultimamente è successo perché faceva troppo caldo,
1: sì,
0: e quindi hanno inserito il, com'è che si chiama?
1: Delle mezze pause.
0: Cooling breeze, sì, non so come si chiama. Vabbè.
1: Una pausa a mezzo tempo praticamente.
0: Esatto,
1: no?
0: Tutte e due le squadre possono chiedere un momento, o forse lo decide l'arbitro, non mi ricordo, però comunque un momento in cui ci si ferma. Ma in questa invece saranno introdotte un sacco di novità.
1: Vai con la novità.
0: Allora, lo scopo è quello di ridurre le perdite di tempo. E
1: quindi
0: qui
1: fare le partite più veloci.
0: Sono d'accordo su questa cosa, ma la cosa che non mi torna è che in realtà il VAR potrà intervenire anche per situazioni come errori nell'assegnazione dei calci d'angolo, episodi avvenuti prima della ripresa del gioco, espulsioni per doppia munizione errata e i casi di scambio di persona nei provvedimenti disciplinari.
1: Minchia, gli scambi di persona,
0: realtà, Sì, no, perché a volte ammoniscono uno
1: certo, sbagliato. Certo, capito, però vabbè.
0: Poi, allora, per velocizzare, i giocatori sostituiti dovranno lasciare il campo entro 10 secondi. Rimesse laterali e rinvii dal fondo dovranno essere effettuati rapidamente, pena la perdita del possesso di palla o addirittura l'assegnazione di un calcio d'angolo agli avversari. E poi invece chi riceve cure mediche resterà fuori dal campo per almeno un minuto. Sarà vietato parlare anche quando, presente, durante liti, la gente si coprono la bocca.
1: Non si potrà più
0: coprirsi la bocca perché di solito
1: ci
0: vengono usati
1: 15 interpreti pronti anche in base alle lingue che verranno parlate dai giocatori a vedere che nessuno dica delle cose che non possono dire.
0: Sì, ma
1: no?
0: A me triggera il fatto, vabbè, le simulazioni orribili e poi il fatto che perché hanno messo sta cosa qua di non puoi mettere la mano davanti, perché altrimenti tu dici una cosa a uno e l'altro dice è stato razzista, mi ha detto una cosa razzista, mi ha detto una cosa contro quelli del Lido.
2: No!
0: Partita!

0: Per il troppo caldo le pause si chiamano cooling break.
1: Mamma mia! Serviva a farlo con questa pronuncia,
2: vero?
3: Mamma mia, che inglese! I watch you gone again!
1: Cooling break!
2: Tu immagina, Edo, durante una partita, quando a un certo punto cominciano a litigare, sì, no, le squadre ai mondiali, certo, eccetera, e allora un giocatore si avvicina all'altro e fa: ciò sotti di merda,
0: idioti che non siete altro! E l'arbitro argentino che dovrà capire con quelli del VAR, che intanto ci sono 15 interpreti, ma anche poi dello stesso paese con
2: certo, che ne sono origini, che ne sono lo Schioggiotti,
0: origini regionali diversi, no? quando l'Italia arriverà in campo a giocare nel prossimo mondiale, speriamo, ci sarà l'interprete, quello però del nord-est, del nord-est, uno del nord-ovest, uno per il centro e uno per le isole, sud e isole, in base a, uno per il sardo, per la lingua sarda, uno che parlerà solo in friulano,
2: bellissimo,
0: che dovrà capire i

0: No, si può dire.
1: Solo quella.
2: Possiamo
1: sì.
2: Se sentono boe.
1: Allora, hai capito. Allora? Lo fermano e gli fa no, scusa, cara, no, scusa. E lui fa non so dire altre parole in friulano. Adesso non so neanche
2: la
1: da quando stiamo
2: parlando. Pizza frico e via. C'è un altro bel disco molto figo, quello di Calvin Harris.

0: Satisfy. Soddisfatti.
1: Per caso abbiamo parlato di mondiali?
0: E perché mettiamo il suono di Netflix allora?
1: Spiega.
0: Perché Netflix da qualche tempo sulle su alcune televisioni, non su tutte proprio, permette anche di avere la sezione giochi, che è tutta compreso con l'abbonamento, voglio dire, già l'abbonamento. Non è più quello di una volta, siamo d'accordo.
1: Tu hai quello base?
0: Io c'ho quello senza la pubblicità.
1: Capito dove
0: fai la pubblicità?
1: Sì, io ho fatto i base di
0: tutti.
1: E
0: è anche diviso, perché ho una persona in più. Io pago per i miei genitori.
1: Ma si può fare questa cosa?
0: Sì, aggiungi un'utenza. Paghi, però la possono usare anche loro.
1: Ma paghi tanto di più?
0: No, non molto. Una ventina di euro al mese in totale. Sono 10 a testa. Quello costa tanto.
1: Io pago 6-7.
0: Ho capito, ma ti guardi tutta quella pubblicità.
1: Ma fa bene la pubblicità.
0: Ma che fa bene l'umore. Fa bene. Non è pubblicità invece quella che facciamo, perché è una cosa che in realtà io ho utilizzato, ad esempio, su un televisore di casa, quello in camera, cioè i giochi. È bello, molto
1: come
0: bello.
1: Che giochi sono?
0: Sono tutti, ma ci sono veramente un sacco di giochi molto divertenti, anche da fare in coppia, eccetera, così, o anche in 3-4, i quiz, se hai degli amici, eccetera, si possono fare tutti insieme. Ma attenzione, perché arriverà FIFA World Cup Launch Edition, disponibile dall'11 giugno, quindi da domani, su Netflix, compreso il paese italiano.

0: dei mondiali proprio c'è anche il gioco.
1: Esatto, un gioco appunto che ha a che fare con i mondiali, si gioca con lo smartphone, si inquadra un QR code e si gioca con le dita sullo schermo.
0: Cioè praticamente
1: fino a quattro giocatori insieme.
0: Praticamente tu giochi da il joystick e il tuo telefono.
1: Esatto.
0: E la televisione è la console.
1: Però c'è un dettaglio molto carino, cioè che il gioco seguirà il percorso di gioco dei mondiali, quindi se un giocatore si infortuna o viene espulso nel mondiale reale, a casa anche nel gioco, non ci puoi più giocare.
0: Fa ridere che uno dei commenti a questo post che hai trovato è: che bella cagata.
1: Ma
0: no, dai, magari è bello.
1: Secondo me invece è molto carino. Guarda, stadi riprodotti fedelmente, 1248 giocatori, 48 nazionali.
0: Domani lo proviamo e poi ne riparliamo.
1: Va bene. Radio Interpa.

0: messaggio che è arrivato di un ascoltatore che dice: lui c'ha il piano pubblicità come ogni tanto anche Netflix. Stessa cosa che succede a me con Prime Video, perché sì, avendo il pacchetto quello annuale, no, per avere i pacchi a casa, certo, eccetera, certo, c'ho un po' di pubblicità e scusami, un po' di visione di serie TV.
1: Prevalentemente pubblicità.
0: Però in mezzo c'è la pubblicità.
1: Vabbè, dai, giustamente. Ma quindi volevo chiederti, alla fine è ufficiale, allora, sulla Luna non ci siamo stati?
0: Allora, sulla Luna non ci siamo stati.
1: Ok, poi
0: i cani e i gatti li rimandiamo tutti a casa.
1: Ai mondiali c'è il cooling break, sì, e un sacco di altre
0: cooling
1: cose.
0: Cooling break. E soprattutto, cosa? Ogni tanto, quando guardi la pubblicità, puoi vedere anche qualche serie o film.
1: Cioè, piano esatto, base. Col piano base funziona.
0: Questo
1: così
0: è quello che è successo in un'ora, ufficiale, di programma.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Renault. A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock. Le 9 da 2 minuti.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Ehi, abbassati un po'.
10: Perché?
9: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia 7 pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
11: Così bassi che finiscono subito nel carrello.
12: Ali, migliora la vita. Breaking
13: news. Buongiorno da Mattia Venini. Luis da Silva assolto dall'accusa di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli. Il verdetto della Corte d'Assise di Rimini nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Per i giudici l'uomo, 35 anni, non ha commesso il fatto. In carcere dal 2024 è stato subito liberato. Scacco alla banda del buco nel Casertano. Con un blitz la polizia ha arrestato 12 persone. Accusate principalmente di due rapine. Gli inquirenti non escludono però che si tratti dello stesso gruppo che il 16 aprile realizzò il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No, diciamo, certo.
14: Beh, ma i nostri controlli.
15: No,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
16: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
15: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
18: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
19: Devi arredare il tuo giardino?
20: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
19: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
21: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E deghi dormire sogni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
19: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Deghi provare.
19: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
22: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: prima di proseguire con qualsiasi altro tipo di notizia o curiosità che arriva dal mondo, visto che il jingle che precede la sigla dice che è il programma más interessante, dobbiamo dire cose interessanti. E allora, prima di dire altre cose interessanti, vi facciamo una domanda molto semplice. Chi ha voglia risponde, chi non ha voglia fa meno.
1: Sì, in questo programma, manda, veramente,
0: non vi chiediamo di mandateci messaggi, se avete voglia.
1: Cosa ne pensate, se quelle robe lì?
0: Se no, parliamo noi. Non è un problema, abbiamo un sacco di musica, abbiamo cose interessanti, appunto. Vabbè, comunque, se vi va di rispondere, la domanda sarebbe: oltre a casa e lavoro, dove andate? C'è un altro posto dove andate? Pensateci un attimo e se avete voglia poi potete dirci qual è questo posto, il 393-73.
1: So, casa e chiesa e il tragitto in quel caso, però non c'era un posto, no? Stavo pensando al detto, è tutta casa e chiesa, il tragitto che la frega.
0: Sì, esatto. Noi diciamo, allora, c'è casa e lavoro, ok, e il tragitto qual è? Oltre a queste due cose.
1: Cioè, dov'è che ti fermi più spesso, oltre a casa e lavoro?
0: Cioè,
1: magari in chiesa.
0: Do degli spunti?
1: Vai.
0: Chiesa, la palestra. Destra, sì. Può essere il al lago quando vai a pescare, ma che ne so, un sacco di cose, ditecelo voi. Attenzione.

0: Guarda, rispetto alle risposte che sono arrivate, ti dico già che c'è bar, palestra, benzinaio, supermercato e spaccino. Questi sono quelli che hanno nominato di più i nostri ascoltatori.
1: Allora, ci sono
0: il loro terzo posto, no?
2: Ci sono delle ragioni molto più profonde sul terzo posto, per cui ne parliamo e per cui è molto importante. In sociologia indica quegli spazi che non sono né casa né lavoro, ma luoghi informali in cui le persone si incontrano, socializzano e costruiscono una comunità. Quindi questo è un po' più triste, è triste il fatto che il terzo posto sia un luogo in cui comunque devi andare.
0: Beh, leggevo un articolo proprio l'altro giorno che parlava di come soprattutto in Italia, se dici ci troviamo con qualcuno, no? Troviamoci io e te. Ci troviamo e dobbiamo per forza trovarci in un posto dove compriamo qualcosa.
2: Sì, l'avevo visto anch'io quell'articolo,
0: qualcosa,
2: però
0: ed è vero,
2: ho pensato che è così
0: 100%.
2: Ma sì, ma certo che è vero, ma non ci vedo questa cosa grave dietro, cioè
0: siamo abituati a questo,
2: sì,
0: noi.
2: Sì, cerchi semplicemente un posto in cui tutti e due si possa fare qualcosa, cioè dici vabbè, beviamoci qualcosa.
0: Ma oggi mi sono svegliato un po' contro il consumismo. Perdonami, ma
2: infatti,
0: è così oggi.
2: Il terzo posto possono essere bar, piazze, biblioteche, cioè allora anche biblioteca è un consumismo, perché vai là e magari ti compri un libro, che ne so, cioè lo so, quella è la
0: biblioteca, no, dai.
2: Sì, però vai là.
0: Ma chi è che si incontra in biblioteca?
2: Ma che ne so,
0: in
2: palestra stai pagando un abbonamento.
0: Sì, sicuramente. Biblioteca è stato il mio terzo posto, ad esempio, per il mio periodo della fine del liceo e dell'università, perché ci passavo veramente un sacco di tempo.
2: Poi
0: secondo me anche a periodi. Adesso se devo pensare, il terzo posto probabilmente sarà la palestra.
2: Sì,
0: perché è quello che frequenti di
2: più.
0: C'è
2: chi va
0: fine,
2: per esempio, in centri culturali.
0: Ma chi?
2: Ma che ne so, sto leggendo qua questa ricerca che parlava un po' dei luoghi che sono quelli un po' più frequentati, più considerati il terzo posto.
0: Vediamo se escono altre idee.
2: Vediamo. Guarda il vostro terzo posto.
0: Voilà.

0: perché non ci si poteva ancora muovere tanto, non e si quindi... poteva fare un sacco di festa, e perciò questo andava bene perché era anche un po' più tranquilla come capito?
1: Un saluto!
0: Ma potevi ballare da seduto, potevi ballare sul posto praticamente.
1: Un saluto! Allora, Ciprian, che è l'autista che l'altra volta ci ha detto, io non mi ricordavo più se l'avevo salutato o meno. Poi volevo salutare Cassolato, il mio falegname, che ci ha mandato un messaggio, sta ascoltando. Dimitri, l'idraulico, salutiamo, che sono tutta, è tutta gente che ci sta ascoltando adesso, che mi dimentico spesso di salutare. Tornando invece a noi, momento un po' più filosofico, perché...
0: Allora io effettivamente sono stato redarguito da un ascoltatore che ha detto: no, il tuo terzo posto non è la palestra, è l'Argine sul Muson, il fiume che passa per Castelfranco Veneto, dove anche, e allora approfitto per salutare un ascoltatore che domenica sera ho incontrato e che mi ha urlato: Edo di Peter Pan!
1: Ah, grande!
0: Ho le cuffiette, ho detto, ma veramente l'ha detto?
1: Ho sentito dire troppo le cuffiette.
0: Non so come si chiama, però lo saluto visto che mi ha salutato.
1: Salutiamo. Secondo la teoria di Ray Oldenburg, che ha definito il concetto nel 1989, i third places, i third places, i terzi posti, sono fondamentali perché creano coesione sociale, sono ancore della vita di comunità, dove si incontrano volti familiari, si fanno nuove conoscenze e si rafforza il senso di appartenenza. In questi luoghi lo status sociale conta poco e prevale la conversazione informale, spesso leggera e conviviale. Per questo sono importanti.
2: Edo, io non ci ho capito un cazzo.
0: Era Andrea.
1: Era semplicissimo il concetto.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever.

0: bravi quelli che si sono ricordati che questa è la canzone preferita di Monica Morgan. Monica Morgan, ogni volta che suonavamo questa veniva in diretta per dire tipo che schifo!
1: Ario!
0: Ma schifo, Ario! Ario! Sì, una canzone così!
2: Potremmo chiamarli incontri del terzo posto.
0: Bella! Ah! Bella! Ah! Abbiamo parlato di third place ed ecco qua la battuta del Regaz.
3: Vabbè, poteva anche andare ad ascoltare il RTS.
0: No, no, no, non è dispiaciuto. Vabbè, finisce questa mezz'ora del The Remix Show. Tra poco c'è quella dedicata a cosa?
3: Ai servizi in camera, quindi se non l'avete ancora fatto, quelli dell'ultimo secondo su WhatsApp.

0: sole, mare, radio.
1: Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
7: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
8: Grazie, amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
20: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
22: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
23: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
24: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
25: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
26: Perché Nova, del gusto è la prova.
23: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
0: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
1: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ma si chiama With This Ring. 1998,
1: Monella, Phil J, Fast Eddie su Radio Peter Pan. Apriamo così l'ultima mezz'ora del The Remix Show, quella dedicata ai servizi in camera.
2: Servizio in camera
3: vero? Andrea, buongiorno, Andrea. Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
3: Ciao. Come stai?
4: Ciao, beh, bene.
3: Sei pronto?
4: Ah, sì, considerando che comunque sì, non sono io che scelgo niente né di fare niente, io devo solo presentarmi in un posto a una certa ora, quindi mi hanno detto di fare determinate cose.
1: Tu stai seguendo la corrente in questo momento?
4: Io sto seguendo la corrente, io e il mio testimone stiamo facendo babysitting in questo momento, perché la sposa e la testimone sono a farsi belle.
3: Ma quindi oggi c'è il rito vero e proprio o oggi vi sposate ad esempio in comune?
4: Oggi si firmano
3: le carte,
4: quindi
3: lì la condanna
4: oggi
3: va bene, la condanna
4: legale,
3: oggi,
4: esatto. Condanna legale.
1: Sì, allora oggi fai questa cosa qua che è il reale atto formale, dopodiché invece la festa sarà quando?
4: Venerdì
1: invece
3: grande festa,
1: ci si scioglie o comunque si ha la tensione solamente che le cose vadano bene.
3: Ci hanno mandato un bel messaggio che dice: oggi è un giorno speciale per te e per la tua dolce metà, che si chiama, non l'abbiamo detto?
4: Laura.
3: Okay, vi auguriamo gioia e felicità da parte di tutto lo staff Solgas, che salutiamo perché ci hanno detto che sono molto fan.
1: Perfetto.
4: Noi, guarda, io te lo dico.
3: Aspetta, con calma, ci arriviamo. Mi raccomando, alla festa non manchi il mangiare, ma soprattutto che non manchi il bere. In azienda noi abbiamo solo ed esclusivamente Radio Peter Pan su tutti i mezzi, ma attenzione, perché Andrea, che abbiamo al telefono, mi è fan di Radio DJ.
1: Ma
3: vuoi che leggiamo le poesie?
1: No.
3: Ma leggiamo le poesie di Fabio Volo allora, no?
1: Ma cos'è sta qua?
3: Dai, fai Cattelan, allora.
1: Come faccio Cattelan?
3: Non so
1: come si fa Cattelan.
3: Facciamo le canzoni travisate allora.
1: No, vabbè, Andre, dopo sta telefonata qua, dacci
3: basta,
1: possibilità.
3: Mica ti hanno telefonato oggi di là.
1: Infatti, forse.
4: No, è vero, non ho scelto, è una questione di cuore, sai, il cuore non si comanda, ma
1: comunque
4: da oggi fan anche di Radio Peter Pan.
1: Bravo.
3: Piccola percentuale del tuo cuore.
1: E allora, in bocca al lupo, congratulazioni e alla prossima. Ciao Andre.
4: Grazie mille.
1: A presto.
4: Grazie.
1: Ciao caro, ciao.
2: Radio Peter Pan.

0: pensa un po', adesso continuiamo con i servizi in camera e passiamo da un Andrea a una Andrea.
1: Servizio in camera,
0: bene? Ciao Andrea.
2: Ciao.
0: Ciao, benvenuta, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Bene, allora, ci hanno detto che oggi è un giorno speciale, che oggi compi gli anni, è vero?
2: È vero.
0: Oh, auguri!
3: Senti, in sottofondo c'è qualcuno che sta partecipando agli auguri. Dove sei? Al lavoro? Sì, sì, a casa?
2: No, sono in macchina.
3: Ah, sei in macchina?
2: Con la mia famiglia.
3: Ah, okay. Bene, state andando a festeggiare?
2: Sì, sì, sì.
3: Dove andate a festeggiare?
2: Abbiamo iniziato con la colazione, okay. Vediamo come prosegue la giornata, ancora non abbiamo deciso.
3: Ok, in divenire.
2: Giornata free.
0: Allora, per te è arrivato un messaggio, per te è arrivato un messaggio molto carino che diceva: avere una sorella e cognata come te è il dono più grande che la vita potesse darmi. A 40 anni sei una donna meravigliosa, forte e saggia, ti auguriamo un traguardo spettacolare. E il messaggio è firmato da Michela e qui l'accento non so da che parte va, da Cesar, come si pronuncia?
3: Cesar.
0: Bene, vuoi dire qualcosa?
3: Sono con te in macchina?
2: No, sono con mio marito. Infatti pensavo che era da lui.
0: Invece niente. Vabbè, meglio di niente.
3: Ai.
2: Grazie mille, vi voglio bene anch'io.
0: Oh, perfetto. E allora adesso vi lasciamo andare verso, insomma, le vostre...
3: La giornata free spritz.
0: Esatto, free spritz. Auguri ancora e un abbraccio, ci sentiamo alla prossima.
3: Ciao Andrea.
2: Bene. Grazie mille.
0: Ciao Andrea, a presto. Ciao a tutti. Ciao. Radio.

0: Ludwig che sarà con noi molto presto, attenzione, molto presto.
1: Spoiler?
0: Non so se posso.
1: Allora non
0: mi ricordo se posso o non posso.
1: Possiamo spoilerare chi è il DJ che ha preparato i prossimi tre dischi dal passato in 2000 Heroes. Lui è
0: Marco Boffo.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 7, perché domani mattina ci risiamo dalle 7.
1: Dalle 7? Anche domani?
0: Dalle 7 e soprattutto c'è anche quella caratteristica lì del giovedì.
1: Domani è il giovedì tamarra. Adesso c'è la Generation, a domani. Ciao!
0: Ciao ragazzi!
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: che belle! Bravo Marco Boffo! Bravo! Siamo
1: come Heroes.
2: Anche questo episodio, bravo, è finito.
3: Era il 2000 Heroes, ah, che ha chiuso la puntata del The Remix Show.

0: Sport.
1: Carrello,
2: di più.
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore.
4: Di attesa.
3: La preghiamo sì, premi 2,4 per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village venerdì 12 giugno dalle 20, sporty party tra Beach Club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi e divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 12 giugno dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gaiarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Ain't got no home.
13: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
14: Le 10 e un minuto c'è la Generation.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: tutti in Peter Pan Generation, che forza!
1: Il disco dei Prospa assieme a Clooney si chiama Free Your Mind, libera la mente, togli i brutti pensieri, stai ascoltando Radio Peter Pan e quindi non possono esserci brutti pensieri. Inizia la Generation, vamos!

metà settimana, dai, che si intravede il weekend laggiù in fondo se ti alzi sulle punte dei piedi. 10 giugno 2026, è vero, non sembra giugno, è climaticamente molto strano, sul nord-est grigio, rischio di piogge, cose un po' così che dici, ma veramente è giugno? Quando arriva l'estate, porca miseria? Fra un paio di settimane, il 21 giugno come tutti gli anni. Ciao, io sono Joe, per le prossime tre ore c'è la Generation, fra un'oretta giochiamo per assegnare un bel voucher con Volotea, uno degli ultimi per quest'anno, vale 200 euro, quindi oh, devi stare qui. L'ultima ora invece c'è la sala giochi col computerone, lì assegniamo dei premi per darvi la possibilità di mangiare sushi al Sand di Sottomarina. Comunque oh, robe le regaliamo in questo programma. Ieri sono stato a uno spettacolo molto bello insieme ai miei colleghi Nordio e Fede, siamo stati allo spettacolo in mezzo ai Colli Euganei, quindi già una cornice molto bella, di Elea Zalorossi, che è uno stand-up comedian molto bravo, che ha intrattenuto per un'ora e mezza abbondante dicendo un sacco di robe estreme ma anche molto profonde contemporaneamente, e alla fine dello spettacolo grande applauso infinito, sarà durato 5 minuti più standing ovation, tutto molto bello. E ho pensato che potrebbe diventare una domanda del cavolo con due Z, quindi al 393 7366 240 vorrei chiedervi di completare la frase: merito un grande applauso perché puntini puntini, ho rubato un disco dall'archivio, parla di battere le mani, fa così.

Crisis, The Clapping Song, il disco che ti fa battere le mani, e ti ho chiesto di farti un applauso da solo. Perché ti meriti un applauso? Oggi, in generale, nella vita, inizia la Generation. Buongiorno, buongiorno.

0: I pa che? C'è la Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe. Fino alle 13 abbiamo appena cominciato a cazzeggiare. Si parla di applausi perché ieri sera, ve lo raccontavo, sono stato a un bello spettacolo di stand-up comedy. Tra l'altro in una bellissima cornice, sui Colli Eugani, quindi in mezzo alla natura, buttati lì con i teli, come se fosse un picnic. Ho mangiato anche dei panini prelibati, realizzati dalle manine sante di Fede, quello che sentite la mattina in Sveglie Indesiderate e anche alla fine della Generation in Peter Paramanetta. Bravissimo, bravissimo, dei panini eccezionali, numero uno. Si merita un applauso pure lui. Dicevo, bello spettacolo, cose che alla radio non si possono raccontare mai perché sennò finisci in prigione, però negli spettacoli di stand-up si può fare. Mi piace assistere a questi spettacoli, un po' per capire come comunicano, un po' per, sai, comunque fa un lavoro simile a quello che facciamo noi, cioè parlare con delle persone in contesti diversi, lì è live, quindi alla fine ti becchi l'applauso. In radio no, però non c'hai neanche quella pressione che c'hai tutte le persone che ti fissano e devi dire qualcosa di intelligente o interessante. Però alla fine 5 minuti di applausi, stand up, cioè proprio standing ovation. Ti ho chiesto di farti un grande applauso. Io non ce l'ho l'autostima, ma magari voi sì. C'è un motivo per il quale ti meriti un grande applauso?
1: Ciao ragazzi, merito un grande applauso oggi perché ho dato le dimissioni al lavoro, pronto per un'altra nuova avventura all'estero, a Tenerife.
0: Beh, a Tenerife, in bocca al lupo, lupo lupolo, andrà benissimo, portaci anche te in Spagna. 393 736 6240, un motivo per cui ti meriti un applauso.

0: Ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, momento di grande autostima, è quella che ti sto chiedendo di tirar fuori. Cioè, mi merito un grande applauso perché come il colonnello lì dell'aeronautica militare che dice: ah, grazie a me, alle mie due lauree.
1: Posso esimermi da ringraziare i miei amici conduttori che prima del telegiornale hanno sottolineato come noi dell'aeronautica militare, in particolar modo io, siamo molto bravi a operare, a assicurare un servizio di qualità anche in condizioni avverse, certo, con la tecnologia che non ci aiuta.
0: Mai
1: questo
0: tecnologia.
1: Grazie alla preparazione che ci permette l'aeronautica militare, sì, grazie alla nostra esperienza e anche grazie alle mie due lauree in ingegneria e scienze della comunicazione conseguite entrambe con la lode.
0: Sei un grande, entrambe con la lode. Oh, mica pistacchi. Autostima, ce l'ha lei, si chiama Arianna, dice: io mi merito un grande applauso perché sono il collante della famiglia e delle situazioni in generale. La mia diplomazia e modo di ascoltare e parlare rende situazioni più serene e tendo a fare da paciere. Non mi sto autolodando, ma me lo sento dire dagli altri. No, Arianna, tu sei come il colonnello, giusto che ogni tanto uno si dica: sono stato bravo. Perché devi sentirti in colpa perché ti senti bravo a far qualcosa? Dico io. 393-736-6240. Fatti un bel applauso per qualcosa. Radio Peter Pan.

fare De Palma, Anita, e mi schilla la testa, gira come se gira in questo mercoledì, soprattutto quando riesce a tirar fuori un po' di autostima e dire: ma guarda che a fare sta cosa sono stato molto bravo, sono stata molto brava. Anche in tema amoroso, vedi, c'è lei che scrive: Joe, io merito un grande applauso perché nonostante ci sia un uomo che mi stia facendo perdere la testa come una ragazzina di 15 anni, e sono quegli amori lì, no, che idealizzi anche a 15 anni e quindi proprio perdi la ragione, riesco a mantenere un minimo integra la mia dignità di quasi 31enne, anche se bello, no, è giusto, è corretto mantenere la dignità, però alle volte è bello anche perdersi nel sentimento. Prova a pensarci anche te. 393-7366-240. Mi faccio, anzi mi merito un grande applauso perché...

0: disco di Pink, What About Us, su Peter Pan. Ci fermiamo per una pausettina, dopo chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z. Ti chiedo di tirar fuori l'autostima. Ho trovato questa cosa qui geniale, è così semplice. Riconoscere che i risultati ottenuti sono frutto delle proprie competenze, non solo di fortuna, coincidenze. È questo, ammetti di essere bravo a fare qualcosa ogni tanto, vedi che ti svolta la vita. Io non sono capace. Fra poco torniamo, chiudiamo questa storia, poi c'è l'oroscopo, il GR sti cazzi, state nella Peter Pan Generation.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
12: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
11: Ma che fa? Me rubo il mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calori abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché
16: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: In spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
20: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
19: Minchiomariano.it.
21: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
22: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
23: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
24: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua!
25: Perché Nova... del gusto è la prova.
26: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
27: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
28: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
29: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
28: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
29: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurekamacchinepulizia.it.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.

0: Sfera e Basta mi fa impazzire, l'hai sentito su Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Si parlava di trovare un motivo per farsi un bel applauso. Ogni tanto, è difficile farsi dei complimenti. Anche lui sollevò un dubbio, dice Joe, solitamente sono gli altri che lodano. Non si fa un po' per il detto che dice chi si loda si imbroda, che è un po' da scuola elementare, ma la realtà è sta brutta malattia del perfezionismo. Tutto può essere migliorato, quindi com'è che faccio a vantarmi? C'è sempre qualcosa di positivo che puoi trovare nella tua vita. Ogni tanto riconoscerlo è il modo per guardare la tua vita da un'ottica diversa. Ci sono un paio di storie che secondo me sono molto belle e con le quali vorrei chiudere questa storia. C'è lui che scrive, li lascio anonimi anche per cortesia. Mi meriterei un grande applauso perché ieri non ho risposto e sono stato pacato con una persona. Io 27 anni, lui 50 e passa, che è inconsapevole del fatto che io sia di origini tunisine, nato e cresciuto a Bologna, laureato e a breve mi sposerò in Italia con un'italiana, se ne esce con una frase contro chi è nato qui da genitori stranieri. Testuali parole, scrive: se un coniglio nasce in una stalla non diventa un cavallo. Avrei voluto menarlo, però sono fiero di aver ignorato con superiorità. Ma certo, anche perché poi ti abbassi al suo livello. Che cazzo vuol dire? Dimmi che cazzo vuol dire? Cioè, siamo tutti della stessa specie, abbiamo due braccia, due gambe, due piedi, le orecchie, il cervello, siamo tutti esseri umani, porca miseria. Ciao Peter, vorrei rimanere anonimo. Allora, io vengo da una vita di abuso di droghe. Da 3 anni, da quando ho conosciuto mia moglie, che mi ha cambiato la vita, grazie a lei sono riuscito, e da anni in qua, ad essere pulito. Ho fatto un percorso in comunità, adesso ho tutto quello che desidero dalla vita, mia moglie che è incinta, e non c'è cosa più bella. Volevo dare un messaggio a tutti che ci sono le difficoltà, però non bisogna mollare, bisogna trovare la forza e il coraggio di chiedere aiuto. La vita è la cosa più bella e preziosa che abbiamo. Buona giornata e viva la vita. Beh, ci tenevo a chiudere con queste due storie che sono molto belle. Chiuso sto discorso che si è appesantito tanto. C'è l'oroscopo fra due dischi.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Pan. Forever Young.

0: Trey Corry MK, Rita Ora. Non mi ricordo più il titolo. Su Peter Pan c'è la Generation. No, stavo pensando a quello che abbiamo detto prima. Ed è arrivato un messaggio di Emilia che dice: buongiorno, è vero, siamo tutti uguali, ma di culture diverse. Ciao, come se fosse un giudizio, no? E io le ho risposto, le ho detto: guarda, per fortuna, primo perché sennò che noia, ma comunque, anche se non ci fossero degli stranieri in Italia, che sempre odio, no? Ci odiamo da comune a comune, perché poi quelli del comune vicino A sono degli stupidi. Comunque il campanilismo in Italia c'è sempre stato. Per chiudere il discorso in modalità cazzeggio c'è lui.
1: Ciao ragazzi, beh, ciao. Qualcosa per applaudirmi. Mi hanno cambiato furgone, non riuscivo a trovare la radio. Sono diventato scemo. Sono 20 minuti che giro tutte le frequenze. Finalmente vi ho trovati. Bentornati ragazzi.
0: Ma bentornato te. I segni che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì, quindi metà settimana agevolato per due punti, l'Ariete. Grandi i gemelli. Si salvano il Leone, la Vergine e l'Acquario. Questi dal lato buono dell'oroscopo, gli altri rimandati a domani.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: A meno che tu non sia fra gli ultimi due citati, i migliori o i peggiori, partendo dai più fighi. Con il Vototto in pagella oggi, in questo mercoledì 10 giugno, i top of the world sono quelli del Sagittario. Tutti sanno che si dorme una meraviglia se le lenzuola sono pulite. Ancora meglio se prima di infilarti fra le lenzuola pulite ti sei fatto una bella doccia. Il massimo è se oltre alla tua pulizia e le lenzuola profumate hai anche la coscienza pulita. Oggi dormi sonni tranquilli, sei il detective del pulito. I più fighi quindi quelli del Sagittario.
2: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
2: E non
0: grandi.
2: Applaudo. No. Con ironia.
0: Peggiori quelli del Capricorno.
3: Oddio! No! Dio, ti prego, no! No! No!
0: Capricorno, malaccio. Radio P-

0: Fox, Fezzo, Zark, How Does It Feel? Su Peter Pan c'è un po' di GR sti cazzi. Colleghiamoci con la redazione.
1: GR sti cazzi.
0: Ciao, sono la redazione, sono quello di prima.
2: E sti cazzi?
0: C'è una carrellata di quelle notizie lì, raccolte nelle ultime 24 ore. Si parte da TGCom 24. Natalia Paragoni, i complimenti social per il taglio pixie cut.
2: E sti cazzi?
0: Brava, sei fatta il taglio di capelli, che poi i complimenti social sono le fiammelle. Si passa al Leggo. Cade il controsoffitto al fast food, clienti travolti dallo scarico del bagno mentre mangiano hamburger.
2: E sti cazzi?
0: Travolti dalla merda, che bella situazione. Comunque aggiungono bambini disperati. Te credo, ti piove la cacca in testa. Dal Leggo, si finge pilota d'aerei per 17 anni e non viene mai scoperto. Condotti oltre 900 voli, ha guadagnato milioni di stipendio.
2: E sti cazzi?
0: Numero uno, però se ci vai, un po' come DiCaprio, no? Ah, ciao mamma, sono come DiCaprio. Però anche nel tuo lavoro ci sarà sicuramente qualcuno che non ha le competenze per. Fanpage.it ordina una rivista per neogenitori, 52enne britannico la riceve 19 anni dopo. I miei figli sono all'università.
2: E sti cazzi?
0: Allora vedi, servirà ai tuoi figli, magari a te no, però. Da Euronews, Austria, pecore con la cotta di maglia, antilupo, polemiche.
2: E sti cazzi?
0: Vogliono mettere un'armatura alle pecore contro i lupi. Però è una bellissima idea, tu adesso vedrai in giro per le montagne le pecore con l'armatura medievale. Corriere della Sera, il primo furto a guida autonoma, il ladro scappa su un robotaxi e sei mesi dopo non lo hanno ancora trovato.
2: E sti cazzi?
0: Credo che l'auto a guida autonoma sia indagata per favoreggiamento. Chiudiamo con Sky TG24. Spettacolo, Bad Bunny ha avuto un incontro privato con il Papa al Bernabeu di Madrid. Eppure il Papa pare che abbia detto:
3: non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
0: Nemmeno lui.
1: Peter

0: in questo programma c'è il diritto di replica. Ci sono state delle inesattezze del genere, sti cazzi? Puoi dirlo, tipo Alex l'ha detto.
1: Joe, perdonami, però due appuntini sul GR sti cazzi. Allora, il primo, a quelli che gli è caduto addosso la merda, stavano mangiando merda, e quindi è giusto così.
0: Giusto, chiaro.
1: E il secondo, non aveva le competenze, e secondo me è errato, perché se ha condotto più di 900 voli le competenze le aveva.
0: Le ha guadagnate.
1: Non aveva le carte di regola.
0: No, aspettavo il fischietto per congedarsi. Secondo te, Emma, se uno ha fatto 900 voli, però non poteva fare il pilota d'aereo, l'ha imparato il lavoro col
2: sì,
0: tempo.
2: Sì, tipo Suits, no? Però lì... non era avvocato, poi alla fine... poi
0: Mike viene. Ross, you are a fraud. Tu non sei un vero avvocato, però lo impari facendolo.
2: Certo.
0: Che i primi, magari i primi 100 voli, un po' più di rischio.
2: Magari se fate il medico e non avete mai studiato medicina, ditemelo prima, eh.
0: Tipo, io conosco una che fa la radio.
2: Ma non è capace.
0: Ma zero proprio. Anche... si chiama Emma Rossa.
2: Oh, la conosco anch'io,
0: ma
2: sai.
0: Ma no!
3: Peter Pan 9210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 9210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 9210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 11.03.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
2: Che bello qui. La natura.
10: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
11: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
12: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
11: Ali migliora la vita.
9: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nel corso di mercoledì il nord Italia viene lambito da correnti atlantiche più fresche che portano della spiccata variabilità fin dal mattino a annuvolamenti frequenti con piogge temporali in transito sui settori alpini, prealpini e zone pedemontane. Maggiori schiarite e tempo più asciutto in pianura, specie verso il Po, ma tra pomeriggio e sera nuovi acquazzoni e temporali si formano anche su aree pianeggianti localmente di forte intensità, proprio sulle pianure centro-meridionali della Valpadana. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi, da domani farà comunque ancora caldo in pianura, massima intorno ai 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
14: Patatina.
15: Ciao patatina.
14: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
15: E cioè, buona,
14: ma non fritta.
15: Mamma!
14: tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik, in 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda. Trattinoauto.it.
18: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Anno 1993, Corona, The Rhythm of the Night. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Ciao Emma, buongiorno.
1: Ciao Joe, buongiorno.
0: Sei arrivata?
1: Sono arrivatissima.
0: Vai bene, quanti esami avresti dovuto fare questa settimana?
1: 3.
0: Quanti ne dai?
1: No, 2 sicuramente no, perché l'avevo ieri e uno oggi.
0: Quindi forse uno dei 3 lo dai?
1: Forse uno venerdì. Però la professoressa si deve ancora palesare. Quindi
0: altro,
1: secondo me è colpa sua anche un po'.
0: Altro motivo per il quale devo farti i complimenti,
1: sì,
0: è che stamattina siamo arrivati contemporaneamente in radio.
1: Hai visto?
0: Io ero praticamente di fronte al cancello dell'ingresso, tu sei arrivata, ti ho sentita da molto lontano perché c'avevi il volume a 6 miliardi e stava ovviamente non ascoltando la radio, perché ascoltare la radio è superfluo per uno
1: ma
0: che
1: non
0: fa.
1: Non è vero.
0: Sono messa ad ascoltare i colleghi, ma scherzi, stavo ascoltando Ligabue a 6.000.
1: Ah sì, era Ligabue.
0: Che lei scende serena dalla macchina.
1: Ma perché questa mattina era un mood molto triste, devo dire. Quindi mi hai beccata una mattinata. Di solito musica reggaeton.
0: Eppure oggi dovresti essere felice perché è un giorno importante.
1: Oggi è compleanno di mia nonna, la nonna Luigina.
0: Quanti anni?
1: 88.
0: Porca miseria. Come li porta alla grande?
1: Alla grande, lei scala i monti ancora.
0: Cosa che te non fai.
1: Cosa che io non faccio.
0: A 23,
1: faccio.
0: Quindi.
1: Ogni mattina si sveglia e fa 2 chilometri in camminata, poi va in palestra, poi fa la spesa, va in bicicletta.
0: La vita dei sogni.
1: Sì, la vita che io non farò mai neanche a 50 di anni.
0: Nonna Luigina, facciamo cambio. Lei viene qui e parla alla radio. Io faccio le passeggiate così. Fra poco, oh, ragazzi, giochiamo per assegnare un voucher di 200 euro con...
1: Volotea!
2: Attenzione!

0: Just the Way You Are, mashupato con gli Stardust, Music Sounds Better With You. Su Peter Pan è tempo di giocare, anzi di viaggiare. Il tuo prossimo viaggio inizia ora, con Volotea sei già là.
1: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
2: Volotea.
0: A maggio Volotea ha festeggiato 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca adesso e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea.
3: Sapevate che Volotea non è una semplice compagnia low cost? Negli ultimi 5 anni è stata eletta per ben 4 volte miglior compagnia low cost d'Europa ai World's Airline Awards e 2 volte allo Skytrax, i veri Oscar del cielo. Un successo incredibile per una compagnia che cresce offrendo rotte intelligenti e un'esperienza di volo che mette voi al centro di tutto.
0: Si gioca su WhatsApp al 393 736 6240. Messaggio scritto barra messaggio vocale non fa differenza. Quello che dovete fare è individuare la destinazione Volotea con la quale giochiamo. Quindi saliamo a bordo.
3: Op. Vai, opple, ci siamo.
0: Un Airbus della flotta Volotea, però non sappiamo dove state, dove stiamo andando. Individuatelo, guardi fuori dal finestrino e vedi che sei appena decollato da
3: Verona. Dopo un po' di tempo in volo vedi un mare blu intenso punteggiato da piccole isole.
0: Il pilota annuncia che per arrivare a destinazione ci metterai
3: circa 1 ora e 50 minuti.
0: All'arrivo, dal punto di vista meteorologico,
3: una giornata molto soleggiata con una temperatura intorno ai 27 gradi e anche un piacevole vento proveniente dal mare.
0: Una roba che devi assaggiare appena arrivi lì, te la consiglia l'assistente di volo.
3: Il kumquat, il frutto simbolo dell'isola, usato per liquori e dolci.
0: Kumquat hai detto?
3: Kumquat.
0: I passeggeri attorno a te sono entusiasti.
3: Stanno organizzando una visita a una città vecchia fatta di vicoli stretti, palazzi veneziani e fortezze affacciate sul mare. Qualcuno dice che sembra quasi più italiana che greca.
0: Ah, greca? Dove stiamo andando? 393-736-6240. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea sei già là.
1: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e

0: Wiggity wiggity wiggity wet.
1: Sì.
2: Sto diventando bravo a fare il wiggity wiggity. J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake, tonto, quello tonto. Che sono io. State ascoltando Radio Peter Pan e si è appena giocato per assegnare il terz'ultimo voucher di questa stagione con Volotea per viaggiare in una destinazione. Con le destinazioni giochiamo e in particolare quella di oggi rispondeva a queste caratteristiche. Si è partiti da
1: Verona.
2: Poi
1: ci mettevi circa un'ora e 50 minuti.
2: Meteo?
1: Beh, 27 gradi, si sta bene.
2: Calduccio, che si mangia lì?
1: Il kumquat, che è un frutto dell'isola, ma usato per liquori e dolci.
2: Quindi un amaro al kumquat.
1: Un amaro al kumquat, per favore.
2: E poi, vabbè, c'è dell'entusiasmo fra i passeggeri, perché
1: la città è vecchia, fatta di piccoli vicoli con palazzi veneziani. Ah. Talvolta, infatti, sembra che non siamo nemmeno in Grecia.
2: Sarà mica un'isola greca?
1: Beh,
2: dico io. Dove stiamo andando, ragazzi?
3: Cagliari.
2: No, non è Cagliari, no. Non è
1: oppure
4: Fateleria.
1: No.
2: Ci abbiamo già giocato poi con
5: Ibiza.
1: Ibiza.
2: We're going to Ibiza. No.
1: No.
4: Parigi.
2: Nemmeno, no. No. Non è
4: Lampedusa.
2: Lampedusa poteva essere.
1: Sì.
4: Carpatos
2: non era.
1: No.
6: Zante.
2: Bella, ma no.
1: No.
6: Comiso.
1: Comiso, no, nemmeno
5: Mykonos.
2: In realtà, dove stavamo andando? Lo dice lui, lo scrive
1: Corfù.
2: Stavamo andando a Corfù. Il più veloce si porta a casa il terz'ultimo voucher Volotea. Lui è
1: Luca Bighignoli.
2: Hai temporeggiato, stavi pensando come si
1: cognome.
2: Dicesse il cognome. È felice Luca?
1: Non so credere.
2: Luca, stai calmo, che se no non ci arrivi mica sano all'aeroporto. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire con Volotea, sei già là.
7: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
8: Volotea.

0: che è successo, Emma?
1: C'è scritto da Verona Volotea non va a Corfù e da Venezia.
0: Allora io tra l'altro mi tolgo ogni responsabilità perché
1: ma anche io me la tolgo, posso dire.
0: È un gioco studiato, ideato da Emma Rossato, cioè io ho solo pensato la struttura, lei lo completa tutti i giorni. Non lo so se da Verona si arrivi a Corfù.
1: Però è la ma cosa devo dirvi?
0: Ma ci va o non ci va?
1: Ci andava sul foglio.
0: Sul foglio ci andava.
1: Nella realtà magari non ci va.
0: Magari non
1: bisogna avere una botta di culo oggi a quanto pare. Cosa devo dirvi?
0: È nata così.
1: Vabbè.
0: Doveva andare così, fratelli.
1: Scusate, anche i migliori sbagliano.
0: Fra poco torniamo, sì. La vita è fatta per fare degli errori e poi rimediarli.
1: Ma infatti c'è il dilemma, no?
0: Adesso,
1: bellissimo gioco in cui
0: tutti quelli che hanno sbagliato per colpa tua dovrai rimborsarli con un voucher di 200 euro di tasca tua.
1: Io vi do un grande bacino da qui.
0: Non ti salverai così.
1: Mi salverò così.
0: Fra poco torniamo, c'è il dilemma, state con noi.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Bello. Di più. Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Allora vieni nei supermercati Di Più.
1: Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il
3: un operatore.
4: Il tempo di attesa.
3: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
8: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
13: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: On Radio Peter Pan.
16: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
17: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
18: Klingon!
17: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
18: Klingon!
17: Gun! Gun! Gun! Gun! Gun! Gun!
18: Bisogna gun! Gun! Gun! Gun!
17: Che fatica, ragazzi.
0: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
20: Forever Fan, Forever Young. Peter Pan,
21: 90-210. Just something about you. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby.

0: classica ritmo.
1: Correva l'anno 2002, Justin Timberlake, Like I Love You. State ascoltando Radio Peter Pan. Un'ora e mezza della Generation è già andata. Vedi come vola il tempo.
2: È volato.
1: Come su un aereo, con una destinazione che chissà da dove parte, chissà dove arriva. E invece ne abbiamo un'altra ora e mezza di fronte. Fra una mezz'oretta c'è la sala giochi, però abbiamo mezz'ora per sottoporvi.
2: Il gioco migliore.
1: Non è un gioco. È un dibattito da bar.
2: Il miglior dibattito da bar all'ora del vostro, della vostra vita.
1: Quella rubrica triste, ideata e congegnata da Emma Rossato, si chiama Il Dilemma.
2: Il dilemma è un gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni che vi mettiamo sul tavolo.
1: E oggi Emma, dato che ha il pensiero della scuola e degli esami universitari e sta cercando di superarli senza studiare, dice: oh, mi piacerebbe arrivare all'università e copiare le risposte, ma i miei compagni non me le fanno copiare.
2: Infatti, voi eravate quegli alunni che suggerivano ai propri compagni oppure quelli che nascondevano le risposte?
1: Che poi valeva sia nei compiti scritti, quindi compito scritto lo passi.
2: Sì, vabbè,
1: un foglio fake, oppure durante le interrogazioni che vai a cenni a motti come quando giochi a briscola. Così, così. 393-736-6240. Che tipo di alunno eri?
2: Quello che suggeriva o quello che nascondeva le risposte?
0: Ditecelo!
3: Attenzione!

0: dal 2019 Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care. State ascoltando Radio Peter Pan.
1: Here we go!
0: C'è il dilemma, oggi il dilemma vi fa tornare a scuola, se è da un po' che non ci andate a scuola.
2: E invece lui c'è ancora.
0: Dominique da Sarmede, provincia di Treviso, ci racconta questo.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Io sono, visto che vado alle scuole medie, sono un alunno.
0: Grande.
3: Che mostro le risposte praticamente in ogni verifica.
0: Chiaro.
3: Se me lo chiedono, perché... Cioè, i miei compagni di classe sono bravi, sì, ma alcuni a volte non hanno tanto tempo di studiare, lo so, allora
2: vi
3: mostro le risposte. Ciao da Dominique da Sarmede.
0: Ma no, Dominique, tu non devi cedere agli occhi dolci delle tue compagne di classe come Emma Rossato. Non è che non ha tempo.
2: Io ero quella che suggeriva.
0: È tutto il giorno su TikTok.
2: Comunque dal prossimo anno, dopo questo audio, se i suoi professori l'hanno ascoltato, Dominique sarà in prima fila. Basta.
0: Cioè, ma dalla prima fila riesce a far vedere meglio.
2: Tutto. Ecco perché lo sapevi te.
0: Ti giri, lo fai vedere a tutti. Quindi che tipo di alunno eri? Quello che suggeriva o quello che nascondeva le risposte?
2: Lui era quello sfigato che copiava anche sbagliato.
0: Anch'io. Anch'io. Poi...
2: E invece lui?
4: Ciao Gio, ciao Emma.
2: Ciao.
4: Io ero il terzo alunno. Quello
2: Quale?
4: Che cercava suggerimenti.
2: Ah, ecco.
4: Ne suggerivo, ne nascondevo. Io ero quello che cercava di ricevere tutti i suggerimenti possibili.
0: Aiuto, aiuto. Non lo so. Qual è la risposta?
2: Tre.
0: È la B, è la C.

0: con gli accendini accesi così a cantarla. Cremonini, ora che non ho più te, state ascoltando Radio Peter Pan. Oh, ci sono un sacco di ragazzi che sono felici.
1: Senti,
0: perché hanno finito gli esami.
2: Buongiorno da Peter Pan.
1: Ciao.
2: Abbiamo appena finito gli esami, siamo in pullman e vi salutiamo tutti quanti.
1: Ciao.
0: Grande, lui è Mattia che ci scrive e gli abbiamo chiesto un po' di informazioni. Ma quindi, esame della terza media, ma in particolare hanno fatto queste cose durante la settimana.
2: Allora abbiamo iniziato lunedì con italiano, martedì abbiamo fatto matematica, è andata malissimo.
1: Proprio male.
2: E invece oggi abbiamo finito con inglese.
1: Englishman.
0: Very, very good.
1: E gli facciamo anche tantissimi auguri perché oggi è il suo compleanno. Auguri, Mattia!
0: Auguri, trombette, dai.
1: Il giorno dell'esame.
0: E anche l'in bocca al lupo col lupo lupo. Insomma, che vi serve perché c'è ancora l'orale da affrontare.
1: Sì.
0: Ma sereni, la matematica non è un vostro problema.
1: È come la geografia.
0: Non serve a niente.
1: È un'opinione.
0: Non serve a niente. C'è un ascoltatore, si chiama Diego, che dice: guarda, io e il mio compagno di banco eravamo come Totti e Del Piero nella storia di questa barzelletta qua.
1: Senti.
3: Alessa, com'è andato il compito?
4: Ah, male, male.
3: Perché?
4: Ho segnato il foglio in bianco.
3: Ah, io pure. Penso pure che abbiamo copiato.
0: Certo, perché entrambi le andate in bianco. Però era bella questa scena perché ridevano tantissimo ancora prima della battuta.
1: Beh, tipo io e te, quando siamo nel fuori onda, diciamo qualche stronzata, dobbiamo entrare in diretta.
0: Non ridiamo mai.
1: No, infatti, per quello non faceva ridere.
0: C'è lei che dice: mi avete sbloccato un ricordo bellissimo.
1: Per la terza prova della maturità, quindi Mattia, alza bene le orecchie. Avevamo solo testa scelta multipla. E quindi colpi di tosse erano per il numero della domanda, mentre schiarire
0: la voce era il numero della risposta. Col colpo di tosse, che domanda era? Terza domanda.
1: Bello!
0: Bello, questo
1: abbiamo fatto
0: pazzesco.
1: Tutta la classe 15 su 15.
0: Bravi.
1: Mamma!

0: po' di K-pop, quello dei BTS, Swim, su Peter Pan, chiude la seconda ora della Generation. Abbiamo tenuto come ultimo uno che aveva la tecnica a scuola, che si chiamava tecnica kamikaze, senti.
1: E io ero il classico alunno, classico non lo so, che quando ormai sapevo che sarei stato bocciato, in cambio di delle vecchie 1000 lire o proprio della merenda se uno era povero,
0: centesimi,
1: e mi offrivo volontario ad uscire interrogato.
0: Che bravo.
1: Poi vabbè, me la giocavo, dicevo una marea di cagate, cercavo di tenerla più lunga possibile. Comunque erano tutte meritate quelle 1000 lire, ve lo assicuro.
0: Ma poi i professori non avevano il sospetto che effettivamente lui facesse questa strategia, quindi dicevano no, Roberto non lo interroghiamo.
2: No, basta. Perché magari lui diceva devo recuperare il voto, prof, interroghi me.
0: Ci tengo tanto. Allora, mi parli dell'antica Grecia, ma allora intanto la capitale era...
2: Roma?
0: No, antica Grecia.
2: Ah, infatti per quello doveva essere bocciato.
0: La capitale era...
2: Ma doveva essere bocciato.
0: La divinità principale della Grecia. Ce l'abbiamo detta.
2: Era Eros.
0: No, era Zeus.
2: Ah, Zeus.
0: Tra poco torniamo. Che c'è?
2: C'è la sala giochi.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
7: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 12.04.
0: C'è il notiziario.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news. Buona giornata da Umberto Cascone. È arrivata in piena notte la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, accusato dell'omicidio della 73enne Pierina Paganelli nel 2023. La Corte d'Assise di Rimini, dopo 16 ore di camera di consiglio, ha stabilito che l'uomo non ha commesso il fatto. Immediata la scarcerazione. Nel casertano la polizia arresta 12 persone accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, sospettata di essere responsabile di rapine a banche e uffici postali. Non si esclude possa essere collegata anche al clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento dell'italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3. Il veterano dello spazio nel 2027 sarà pilota nei test in orbita delle navette che riporteranno l'uomo sulla Luna e, secondo il ministro Urso, nell'allunaggio del 2028 ci sarà un altro italiano. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No, diciamo, certo.
14: Eh beh, ma i nostri controlli.
15: No, no, no,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV-Line.
14: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
16: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
17: Grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Deghi arredare il tuo giardino?
19: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
19: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
20: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
19: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
19: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
23: Ma è Kamik?
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik.

0: Station.
1: Ci stava in tonalità.
0: Dai, sì.
1: Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer.
2: Che bella canzone.
1: Bellissima canzone. Apre la terza ora della Generation, quella dove
0: c'è la sala giochi.
3: Yeah. Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
1: Vai. Sei il numero uno, sei imbattibile. Sei proprio guarda che
0: quello è. Sei quello, va.
1: Al top del top.
0: Il più forte.
1: Dimostralo però, in questo caso, in questa ora della Generation, quella della sala giochi. Ogni settimana 10 ticket, quindi si forma il club dei 10 che lunedì si affrontano nel sorteggio stabilito dal computerone. Ciao computerone, ciao.
0: C'è, giù. C'è.
1: Fra i 10 però, solo uno si porta a casa una coppia di premi.
0: Sia ovviamente i gadget di Radio Peter Pan, ma questa settimana si vince una cena oppure un pranzo al Sand Beach di Sottomarina di sushi.
1: A la carte, tanta roba. A che giochiamo, computerone?
2: Campione dei campioni.
1: Gioco che assegna il ticket numero
0: 5
1: di questa settimana. Campione dei campioni è un gioco di memoria più che musicale, perché sì, è vero che c'è un campionatore che è una tastiera, no? Che ha dei tasti colorati, sotto ogni tasto colorato
0: c'è una canzone, un pezzo di una canzone, e voi dovete identificare del tasto che noi vi chiediamo il titolo e l'artista.
1: Ma in realtà no, questo non è così.
0: Vabbè, la possono cantare.
1: Fateci capire che avete capito che canzone c'è sotto il tasto colorato che vi chiediamo alla fine. Prima devi memorizzarli tutti. 393-736-6240.
2: Sette tasti colorati, sette brani. Inserimento nel campionatore dei brani. Ascoltali e memorizzali. Tasto giallo. Tasto rosso.

0: Campionatore settato.
1: Yes, sir.
0: Che brano riproduce se premo il tasto arancio?
2: Che cosa c'è sotto il tasto arancio? Facci capire che hai capito. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
0: Radio Peter Pan.

0: Highway su Peter Pan, terza ora della Generation, quella dove ci si affronta a viso aperto per provare a vincere uno dei 10 ticket della settimana e poi rientrare nell'estrazione del sorteggio per magari con un po' di culo vincere. È complicatissima.
1: Non è facile.
0: Ma intanto onore e gloria per chi ha risposto correttamente al quesito del gioco. Campione dei campioni, c'era una tastiera?
1: Sì, colorata, che sotto ogni tasto un pezzo di una canzone. Dovevate identificare che colore, sotto il colore arancione, che canzone ci fosse.
0: Che canzone c'era sotto l'arancione? Un po' di carrellata.
1: Senti.
0: Vai.
1: Senti.
2: Danza Kuduro.
0: Poteva esserci pure.
3: Arancio.
2: Giulia.
4: Oh mia cara.
5: Barbie Girls, Spice Girls.
0: Spice Girls. Non è delle Spice, però.
5: Day and Night.
0: Bella, poi.
6: I'm a Barbie Girl, which is gonna dance.
0: Which is gonna dance. Cantata in mille salse.
2: In the Barbie World.
1: Sì.
5: Like in plastic.
0: Like in plastic, certo.
2: I am a Barbie Girl.
1: Yeah, I'm a Barbie Girl.
7: Barbie
1: I'm a Barbie Girl.
0: In a Barbie Girl. Una Barbie Girl, una matrioska di Barbie.
2: I'm sexy and I know it.
1: Bella, bella.
6: I'm a Barbie girl in a Barbie world.
1: That's fantastic. I'm a Barbie girl in a Barbie world.
5: Acqua.
0: Bel falsetto, complimenti. In realtà sotto il tasto arancione, vabbè, l'avete capito, alla fine c'era quella che hanno cantato in 6.000.
1: Sì.
0: Però lui è stato più veloce, senti.
8: I'm a Barbie girl.
0: Ci ha fatto capire che aveva capito che era Barbie girl degli acqua, quella sotto l'arancio. Sotto il giallo c'era
1: Danza Kuduro.
0: Sotto il rosso
1: I'm sexy and I know it.
0: Sotto il verde
1: Giulia.
0: Sotto il blu
1: Day and Night.
0: Sotto il rosa
1: L'estate addosso.
0: Sotto il nero
1: Voglio tornare negli anni 90.
0: Il più veloce ad aver individuato Barbie Girl vince il ticket numero 5, lui è
1: Davide Salmaso.
0: Davidone, sei felice?
9: Sì, cazzo, finalmente. È una vita che ci gioco e non vinco mai.
0: Sì, cazzo, Davide, you win!

debolezza è una scelta e io ho scelto di non essere debole, come è debole chi ascolta le altre radio. Scegliete di non essere deboli!

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Mettiamo in pausa un secondo la sala giochi. Ormai il ticket numero 5 è andato, devi pensare al numero 6, quindi non recriminare, ah, potevo essere io il primo.
1: No,
0: Però oggi c'è un premio della critica che l'abbiamo assegnato io e Emma a un'ascoltatrice,
1: lei,
0: si chiama Chiara.
2: Castarancio, la canzone Barbie Girl degli Acqua,
0: sì.
2: Siamo negli anni 90.
1: Dai.
2: E fa tipo così.
1: Vai.
2: I'm a Barbie
0: farà
2: Girl.
0: Un pezzo,
1: sì.
0: Dai, solo.
2: In a Barbie World.
0: Non la farà tutta.
2: Life is plastic. It's fantastic. You can brush my hair.
1: Ancora.
2: Undress me everywhere. Imagination. Life is your creation.
0: Come on Barbie, let's go Barbie.
1: Tutta.
0: Però poi ha aggiunto questo.
1: Aspetta, senti.
2: Come on Barbie, let's go Barbie. Yeah.
0: Perché non bastava cantarla tutta, ci ha fatto pure l'aggiunta.
1: Sì. Yeah.
3: Radio Peter Band. E next event.
0: Vedi, lei è stata molto brava per

0: battere un record. Quindi Chiara, te che sai cantare così bene, stasera karaoke world record.
1: Mentre venerdì 12 giugno ci troviamo all'Aperi Village a Palmanova Design Village a Iello del Friuli. Alle 17 inizia l'aperitivo, shopping e DJ set con Marco Baxo e Fede.
0: Continuano i venerdì del mangio a Gagliarini e Treviso con Radio Peter Pan, lo sporty party tra beach club, sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 DJ set in diretta con Edo e Thomas Benegazzi.
1: Mentre sempre venerdì torna Peter Pan 90210 all'Aira Beach Club Castelfranco qui a Vittorio Veneto. Dalle 23 Marco
0: Vittorio Veneto. Qui a Castelfranco.
1: A Castelfranco.
0: Ma manco dove siamo in questo momento, Emma?
1: Perché ho letto dai, dalle 23 Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 90210 con Rocky.
0: È così confusa che si colpisce da
1: ma
0: sola.
1: Ma perché Vittorio Veneto? Dov'è Vittorio Veneto?
0: È qua vicino, parte, per carità, a una quarantina di minuti di strada, ma qui siamo a Castelfranco Veneto, all'Aira Beach Club, il 90210 questo venerdì. Tutti gli altri appuntamenti sul sito peterpan.it.
1: Sezione eventi. Yeah.
2: Peter Pan.
3: Ti chiedi mai che sei senza quello che fai, quello che fai.

0: Madame Marrakesh su Peter Pan, sita in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto, mentre in collegamento da Vittorio Veneto c'è Marossato.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Com'è il meteo lì a Vittorio Veneto?
1: C'è il sole.
0: Ma un paio di località vicino a Vittorio Veneto, tipo...
1: Marcon.
0: Un posto che ti piace tanto, Cappella Maggiore, da quelle parti, ad esempio.
1: Ma non è vero.
0: Fra poco, spicchiettino finale della Generation.
1: Torna Thomas Menegazzi con 2000 euro. E poi c'è il secondo ticket della sala giochi.
0: A fra poco.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651. Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Ida Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.

0: Super Young.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Thomas Menegazzi.
5: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Mega Galattico Thomas Menegazzi ci ha portati a 2015 con i Sophie Tucker, Drinky.
3: A 2010 con Stromae, Lonesome on Dance.
2: Dal 2014 P-Square, Alingo, Thank you. Safrances, Thomas Menegazzi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation, sorry, non so.
3: Mi è uscito troppo velocemente tutto.
2: Vuoi ridirlo, vuoi riprovarci?
3: Stromà?
2: Ma che?
3: Stromà.
2: Scomì. Scomì.
3: Stromà, sì, mi la dai, alla fine
2: era? Legge.
3: Alonso on dance.
2: Sei più tonda. C'è il Dome che oggi è mega felice. Senti perché, Dome.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti allora, che bello, che pace. 13 minuti per arrivare al lavoro, Gio. Adesso a giugno, luglio, agosto, senza le mamme col SUV perché parcheggiano per portare a scuola i bambini, Gio. E ragazzi, che palle! Basta!
2: Sì.
4: Adesso non ci sono più i ragazzini che vanno a scuola. Che tranquillità, e se si sta calmi, no? In questo periodo.
2: È la pace dei giusti, che finalmente si può andare al lavoro senza beccarsi il traffico. Giochiamo per assegnare il ticket numero
3: 6.
2: Con che gioco?
1: Sì o no?
2: C'è da individuare un personaggio misterioso
3: che ha pensato il computerone, al quale Joe fa delle domande e il computerone risponde solamente con un sì o con un no. Dovete identificare questo personaggio famoso.
2: 393-7366-240. Devi essere il più veloce. Appena lo capisci, dillo.
5: Facciamo che mi dici
1: sì o no
5: e io indovino.
1: Sì o no.
5: Vai. Computerone, computerone, te lo chiedo prima. È vivo?
1: Sì.
5: Meno male. È donna?
1: No.
5: È italiano?
1: Sì.
5: È famoso sui social?
1: Sì.
5: È un influencer, un content creator?
1: No.
5: Fa altro?
1: Sì.
5: Tipo sport?
1: No.
5: Attore?
1: Sì.

0: È ancora in attività?
1: Sì.
0: Ha figli?
1: Sì.
0: Che sono famosi?
1: Sì.
0: Ah, è bolognese?
1: Sì.
0: E ha le mani grandi grandi?
1: Sì, sì.
0: Allora lo so!
2: Mani grandi, fra poco, soluzione vincitore o vincitrice.
3: Attenzione! No.

0: fine mese.
1: Ah, lo ufficializzate?
0: No, no, vabbè.
1: Sul giornale chi? Dove e quando?
0: La Gazzetta dello Sport.
1: Addirittura, è sportivo?
0: È sportivo.
1: No, rispondi sì o no. È sportivo?
0: Sì.
1: Ha più di un milione in banca?
0: Sì.
1: È alto?
0: Sì.
1: Gioca a calcio?
0: Giochiamo con il gioco sì e no durante la sala giochi.
1: Mi piace questa versione del sì o no sui gossip di Emma Rossato. Abbiamo giocato però al gioco sì o no per davvero, per assegnare un ticket, il numero
0: 6,
1: cercando di individuare un personaggio pensato dal computerone che rispondeva a queste caratteristiche. Intanto è vivo, è uomo, è italiano, è molto famoso sui social, però in realtà non è che è un influencer o un content creator. Lui è un attore, soprattutto cantante, di quelli che hanno fatto miliardi di cose anche in televisione, quindi anche conduttore televisivo, fra gli 80 e i 90 anni, quindi una divinità, ancora in attività, ha dei figli famosi e ha le mani grandi. Dai, le mani grandi aiutava.
0: Senti, senti.
2: Bruno Vespa.
1: No, non è Bruno Vespa.
0: Vasco?
1: No, nemmeno.
0: Oppure
3: Celentano.
1: Celentano poteva essere, ma non era lui.
2: Adriano Celentano.
1: Non so se abbia le mani grandi.
2: Non lo so. Fiorello.
1: Fiorello soprattutto è bolognese e Celentano non è bolognese. Chi era sto personaggio?
0: Gianni Morandi.
1: Il più veloce, no, la più veloce a individuarlo, si porta a casa il ticket numero
0: 6.
1: Lei è
0: Elisa Bertolin.
1: Brava Eli, you win.

0: ricordo Rainer Zonneveld, del Loco Loco su Peter Pan, una canzone che inneggia all'uso di sostanze, ma qui non c'è bisogno di sostanze, questa è tutta natura, è marassato,
1: sì, sì.
0: Non è distrutta dalle droghe, semplicemente è la vita che
1: no,
0: va così.
1: No, è la vita, è la geografia.
0: Dato che si è parlato di calcio, chiudiamo col disco dei mondiali, quello di Shakira, dai dai.

0: ascoltando Radio Peter Pan, in questa canzone vengono citati dei calciatori, per ogni nazionale ce n'è uno, anche se l'Italia non partecipa citano Maldini. Se hai guardato il video di questa canzone,
1: no,
0: ci sono immagini di tutti, di Messi, di Ronaldo eccetera. Quando dice Maldini si vede Shakira.
1: Non compare nessuno.
0: Secondo me perché non sapevano se mettere Cesare, Paolo o il figlio di Paolo che si chiama, dai, almeno quello. Quello non lo so io. Come si chiama?
1: Non lo so. Daniel.
0: Ma è un buon partito, buona famiglia. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Fra poco Peter Pan a manetta con
1: Alice e Fede.
0: Ciao Emma. Ciao.

0: carrello.
1: Di più!
0: Vuoi fare scorta risparmiando?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: On Radio Peter Pan.
4: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
5: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno, dalle 18.30 in Piazza d'Allarmi a Montebelluna.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
12: Le 13 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
13: Ehi, abbassati un po'.
14: Perché?
13: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte, come gelato Maxi Bonnes Nestlé da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà.
14: Così bassi che finiscono subito nel carrello. Ali, migliora la vita.
15: Deghi arredare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
17: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
18: E te lo porto io!
17: Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
18: Perché se non deghi, non

Scegli Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: dirti, tu sai fare tante imitazioni, il romagnolo non è il tuo.
1: Non l'ho preparata prima, non ci ho pensato.
0: So c'è mangiata la piadina.
1: Buongiorno Alice.
0: Buon pomeriggio Fede, ma soprattutto voi mi siete mancati. Un po' sì, devo dire, ma un po' meno Fede.
1: Bugiarda, perché mi hai detto, no, ho fatto 2 giorni di relax puro. Te mi sono letto un libro di 360 pagine che io forse l'ho letto in tutta la vita, in 2 giorni.
0: Così ragazzi, che bello, 2 giorni di stacco puro, senza bambini, fidanzati, rotture di scatole, telefono spento in off, solo con le amiche del cuore, ma quando mi ricapita?
1: Allora, pensa che sto messaggio me l'ha mandato il tuo compagno, dice, oh, 2 giorni senza rotture di palle.
0: Certo.
1: Oh, che bello, senza la fassina, perché dovete sapere che il compagno, secondo me, la chiama la fassina.
0: È vero.
1: Non ti chiama per nome.
0: Ogni tanto è vero, sì, sono tornata a casa, la casa sembrava esplosa una bomba. Infatti, ma perché poi devo pagare pegno quando torno? Ma potete un po' arrangiarvi ogni
1: tanto.
0: Potevano
1: chiamare la signora delle pulizie, che magari gli avrebbe dato una mano. Allora si parte, oggi è mercoledì 10 giugno, fino alle 15 si sta insieme, Peter Pan a manetta, il menù prevede sempre le stesse cose.
0: Allora, cazzeggio, ricorrenze certificate, forse accade oggi è mercoledì, quindi solo good news e good vibes.
1: Però facciamo così, partiamo con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: Il menù con la passina non ha prezzo e il cibo è molto più delizioso.
1: Molto più delizioso il cibo con la fassina.
2: Io ho smesso di capirvi, ragazzi. State parlando un linguaggio tutto vostro.
3: Io ho mangiato una volta a pranzo con la fassina e ci ho avuto la cagarella per una settimana. Quindi.
2: Ma quando?
3: Ah, battuta.
2: Ah, no, perché ho detto, magari me lo sono dimenticato.
3: Ti volevo un po' insultare.
2: Bentornata Alice, porta fede sulla retta via. Che sabato sera la festa dell'Avis sembrava Eminem. Ma in quali condizioni ti sei presentato? Col cappellino.
3: Col cappellino.
2: No, vabbè.
3: Vabbè, ma io non c'ho i capelli, prendo freddo alla testa, alla cervicale e poi giustamente non lavoro più.
2: Ma facevano 40 gradi.
3: Però la cervicale, quando c'hai 30 anni la devi mantenere, la devi. Mamma mia, che figuraccia.
2: Occhio perché c'è Dorina.
4: Che bello, sono iniziate le due ore con i miei speaker radiofonici preferiti, certo. Che in realtà è una mezza balla.
2: Ma vedi.
4: Perché vi adoro un po' tutti. E niente, belli, per me è mercoledì San Paganino.
2: Ah, il 10.
4: E sono felice perché sono anche di riposo. Sono dovuta andare a fare una riunione sindacale, due orette, adesso il resto della giornata libera.
3: Buono.
2: Bello.
4: Ciao belli.
3: Ciao, buono. E poi c'è chi dice, Alice, non ti devi preoccupare perché quando c'è fede stai nelle buone mani.
2: Sto sulla botte di ferro.
3: Ma botte di ferro mi sembra un po' troppo. Comunque, volevo dire una cosa, aspetta, facciamo una cosa, metto un disco.
2: Sì.
3: E controllo un attimo se mi è entrato lo stipendio.
2: Vabbè, San Paganino anche per te oggi. Cioè, tu vuoi dirmi che ti paghiamo pure per stare in diretta?
3: Non mi pagate? Che non ho ancora percepito nulla io da quando sono arrivato.
2: Fatti due domande.

0: posso dire, sono veramente contento di tornare a dire posso dire insieme ad Alice Fassina.
1: Non ti hanno ancora cazziato perché lo stai dicendo, lo dici sempre troppe volte?
0: Sinceramente, a me del giudizio degli altri me ne sbatto i maroni.
1: No, allora c'è da dire una cosa anche. È vero anche che ognuno ha i propri vezzi linguistici, cioè quelle parole anche in modo inconsapevole che sono un po' il tuo rifugio linguistico senza che tu te ne accorga.
0: Per quanto riguarda me, la bestemmia.
1: No, non credo. Per esempio, voi mi prendete sempre in giro perché spesso e volentieri io dico è ufficiale.
0: No, dillo bene, 3, 2, 1.
1: È ufficiale.
0: Questo è ufficiale.
1: Vabbè, ma perché ci sono delle parole a noi congeniali che usiamo spesso. O magari anche voi avete le vostre. Per Fede è il posso dire.
0: Ma poi con sta cantilena.
1: Posso dire. Per esempio, un'altra cosa che io faccio e tu mi hai fatto notare è che alla fine delle frasi io ti dico sì o no?
0: Sì o no?
1: Sì o no?
0: Ma
1: l'hai dimenticato?
0: Non ci avevo pensato. Ma tu pensa chi ci ascolta dalle 13 alle 15 e sento solo posso dire?
1: Sì o no?
0: È ufficiale.
1: Due matti in onda e io pagata, Fede no.
0: Io non pagata. No.
1: Ancora, non è ancora arrivato lo stipendio, è controllato. Niente.

0: Sappiate che ogni volta che uno di voi dice posso dire,
1: Fede muore.
0: Io rispondo sempre concesso.
2: Ah, concesso.
1: No, occhio, non concesso, con cesso.
2: Sul cesso.
1: Quindi non è un complimento.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no.
8: E sì?
7: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: È permesso?
13: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
13: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: E gliel'ho consigliato io.
13: No, il manutentore è anche carino, sa?
12: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
19: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
18: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
10: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
10: un operatore.
2: Di attesa.
10: La preghiera.
2: Premi 2,4
10: per avere assistenza. Quale
2: sarai contattato?
10: Forse.
9: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
18: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
8: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
17: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
20: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: le cose più belle sono quelle più vecchie.
1: Cosa mi stai dicendo?
0: Non sto parlando di tu.
1: Di tu.
0: È occupato. Tu
1: pronto? Pronto?
0: Ma perché tu sei vecchia ma non sei bella, mica peraltro.
1: Ah, grazie.
0: No, si scherza. Bellissimo disco Riding Solo di Jason Derulo del 2010, come bellissima la nostra ricorrenza certificata di oggi.
1: Devo dire sì, perché appassionati di fumetti forse già lo sapete tutti. Cosa è successo il 10 giugno 1938?
0: Amici, pensare.
1: Ma tu eri nato da poco.
0: Io c'avevo 4 anni.
1: Alla fine degli anni 30 nasce Superman. Il primo grande supereroe dei fumetti, possiamo definirlo così. Proprio il primo fumetto nasce il 10 giugno, appunto. Creato da due giovani studenti, Jerry Siegel per la parte dei testi, Joe Shuster invece per la parte dei disegni.
0: Allora ti dico una cosa che magari mi farà odiare dagli amanti dei fumetti. Mm-hmm. Non ho mai guardato Superman, né letto, né guardato film, né appassionato alla saga, cioè proprio zero. Non mi piacciono i supereroi.
1: Guarda, io mi ricordo da ragazzina, mia adolescenza, uscivano la sera le puntate di Smallville,
0: sì,
1: ripreso appunto da Superman. Credo che quel Clark Kent lì forse è stata la mia prima vera crush.
0: Davvero?
1: Ragazzi, tanta roba.
0: Non lo so.
1: Che è il weekend con Monica Morgan e Salvo Gagliano, ma in questo caso tanta roba Clark Kent.
0: Ti dico la verità, non l'ho mai guardato Smallville.
1: Ma poi è bella questa cosa di lui con l'occhialino che sembra un po' sfigato, ma di fatto poi c'è un superpotere che è la metafora della vita di Fede.
0: E infatti, se tu ci pensi, stavo dicendo la stessa cosa, c'ho l'occhialino un po' da sfigato.
1: E poi, ma qual è il tuo superpotere?
0: È quello delle mutande, come Superman.

0: Madonna che disco, insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. C'è arrivato un messaggio a proposito di supereroi,
1: sì,
0: che dice: io c'ho ancora le VHS di tutti gli episodi dei Super Remix.
1: Per chi non si ricordasse questi fantastici supereroi, potete navigare sui nostri social, c'è ancora qualche reperto archeologico.
0: Allora, io li ho visti insieme ad Andrea Nordio tipo un mese fa.
1: Sì, hai visto che belli, con quelle tutine attillatissime,
0: su YouTube. È una cosa imbarazzante, indegna, però a quanto pare. Qual è la puntata che manca? La numero 4 su YouTube?
2: La
0: 4 manca su YouTube.
1: Carichiamola, perché manca? C'è gente che cerca nel passato, nel vintage di Peter Pan.
0: O c'hai la VHS o te la prendi, capito? No, però la potete trovare sulle pagine Facebook.
1: A proposito di ricorrenze certificate, questo 10 giugno ci regala anche un'altra ricorrenza. Nel 1914, certo che navighiamo abbastanza indietro nel tempo oggi, nasce il CONI, che non è il CONI gelati, è un'altra cosa.
0: Ai ai ai.
1: Ma è appunto il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ok, si elimina il CIO e diventa CONI.
0: Che cos'è il CIO?
1: L'ente pubblico con la funzione di coordinare la diffusione dello sport in Italia.
0: Mi sei mancata, perché queste notizie complicate. L'altro giorno era una giornata difficilissima, c'era?
1: Perché c'era Rocky, è per quello che è difficile la giornata.
0: No, c'era una ricorrenza molto complicata e tra me e Rocky abbiamo fatto una sudata.
1: Guarda, meno male che non vi ho ascoltato, perché mi sarebbe venuto il prurito alle mani.
0: Mamma mia, posso dire però?
1: Dimmelo.
0: Non ci hai ascoltato?
1: No.
0: Perché?
1: Perché volevo staccare il cervello, soprattutto da voi. Ai ai ai!

0: sappiate le ricorrenze, quelle certificate, tra poco si apre.
1: Che cosa? Il forse accade oggi, la tua rubrica del corazon.
0: Me l'hai tirato poi sabato, che cos'è sabato?
1: Prima però, tempo al tempo, c'è il nostro Andrea De Luca che ci ha confezionato e impacchettato un 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: sono medicinali che possono avere effetti indesiderati anche gravi.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Hai capito, De Luca? Cioè, ha preso l'integratore del cambio stagione, ci ha ingranato la marcia a 2000, anzi 2000 Heroes.
4: Proprio bravo, Andrea.
3: Proprio bravo, che torna domani, sempre a quest'ora con noi, siamo sicuri, c'è lui?
5: In teoria.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
6: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni.

0: Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular, demoliamo per l'ambiente.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
8: Sono le 14 da un minuto.
7: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: E trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi. La famiglia italiana del pet food.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Alessio.
1: Ciao Fiatone, che c'è? Che c'è? Perché mi chiami di fretta, emergenza? Che succede?
0: Devo dire una cosa, non so dirla da solo.
1: Oddio.
0: Stasera c'era l'evento al Naviglio, ok? Questo non è una ricorrenza del forse, ma è quella certificata.
1: Però eravamo lì per il karaoke world record, ma è stato rimandato per maltempo. Quindi a Naviglio stasera non ci saremo, ma vi daremo aggiornamenti sulla data di recupero, perché karaoke world record io non me lo voglio perdere.
0: No, però dimmi la verità. Dimmi. Siccome c'ero anch'io al microfono, hanno sentito le mie registrazioni su Instagram, detto questa è una pippa, e quindi
1: gli hanno chiesto: Alice, possiamo rimandarlo alla data in cui Fede è in vacanza e siamo sicuri che non si presenti quel Naviglio?
0: Bastava,
1: ragazzi,
0: dirlo, insomma. Allora, si apre ufficialmente il Forse Accade Oggi. Oggi è la giornata del tè freddo.
1: Buono. Posso dire? Posso dire?
0: No, te l'ho attaccato.
1: Basta, mi hai contagiato, voglio uscire da questo trip.
0: Tè freddo, che devi sapere, esiste da 100 miliardi di anni, no? Cioè, nel senso, parliamoci.
1: Si raffreddava, non era proprio freddo freddo, lo lasciavano lì un po', non era più tè caldo.
0: No, c'era il frigorifero anche nel 1900.
1: Non credo. Io non bevendo caffè, non amando la caffeina, surrogati, decaffeinati, ginseng, non bevo nulla di tutto ciò. L'unica cosa con cui io faccio colazione da sempre è il tè freddo.
0: Ok,
1: anche d'inverno, anche a meno 8, il tè freddo è il mio grande classico che ho trasmesso a mio figlio.
0: A proposito di cose fredde, stavo leggendo quando è stato inventato il frigorifero. Primo prototipo 1834.
1: Cavolo, pensavo più recente, invece insomma c'è una bella data.
0: Però aspetta, il frigorifero,
1: quello domestico,
0: esatto,
1: 1913, ovviamente negli Stati Uniti.
0: E l'ha inventato
1: Fred W. Wolf Jr.
0: Hai capito? Domestic Electric Refrigerator.
1: Oh, proprio bravo, proprio bravo, Frederick.
0: Pensa com'era la vita prima del frigorifero.
1: Tanto aglio per nascondere il gusto un po' andato a male delle cose.
2: Attenzione,

0: mica è tonto, però un pochino ci si avvicina, eh.
1: Ne conosco, c'è la lista lunga. Attenzione, perché continuiamo con le ricorrenze non certificate, quindi come sempre mi raccomando, prendetele con le pinze, non spendetevele per le risposte dei quiz che potrebbero farvi perdere dei soldi.
0: No, assolutamente, perché sennò poi arrivi al milione, ci sei lì vicino.
1: Jerry Scotti ti chiede: ma il 10 giugno è vero che è la giornata nazionale per la prevenzione delle cimici dei letti? Tu magari gli dici di sì perché hai ascoltato noi e in realtà perdi 1 milione di euro.
0: E ritorni povero come la merda. A quanto pare questa giornata io me la ricordo molto bene.
1: Davvero?
0: Sì, ma semplicemente perché lavorando in un'agricola per tanti anni era uno dei prodotti più venduti in questo periodo.
1: Aspetta però, non le cimici normali, le cimici dei letti.
0: Da letto.
1: Cosa sono?
0: Allora, è sempre una cimice, adesso tecnicamente non
1: molto piccola e invisibile.
0: Sì, okay. Però ti creano prurito, quindi alt, se sentite un prurito sul materasso, se è un periodo un po' così, basta togliere tutte le lenzuola.
1: Ok.
0: Lavate le lenzuola in lavatrice, ovviamente.
1: Madonna, mi sta venendo prurito mentre lo stai raccontando, grattami.
0: E no, una cosa importante, ci sono dei prodotti fatti apposta. Okay. Quindi tu che fai? Compri questo spray che è un autosvuotante, quindi metti questa bomboletta che è tipo un fumogeno, esplode da sola.
1: Oddio.
0: Tipo 5 minuti.
1: Dentro la stanza.
0: Dentro la stanza. Okay. Tieni tutto chiuso e dopo mezz'ora fai il cambio.
1: Un bengala di prodotto chimico.
0: Esatto, è proprio quello.
1: Allora, io attenzione, perché fate attenzione anche quando comprate degli indumenti nuovi. Lavateli sempre, sì, perché proprio i vestiti nei grandi magazzini, scatoloni che girano per tutto il mondo, possono avere le cimici dei letti. Io ho provato una volta in un grande magazzino una maglietta, ho sentito qualcosa che mi pungeva la pancia, perché non avevo nulla sotto. Sì. Ragazzi, mi appunto la cimice da letto, ma era sul vestito.
0: Sei sicura fosse una cimice, non fosse Rocky Festaiolo?
1: Oddio, non lo so.

0: col cuore in gola. Allora, sempre ricorrenze. In realtà credo che sai che questa sia più certificata che forse accade oggi, ovvero 10 giugno si vola Lisbona.
1: A Lisbona?
0: Eh certo, Lisbona. Perché oggi 10 giugno è festa nazionale in Portogallo, e il Dias do Portugal.
1: Pensa che io non ci volevo andare a Lisbona, mi hanno obbligato.
0: Questo è illegale, sappi.
1: Illegale.
0: Tra l'altro, vabbè, è un giorno particolare perché appunto è festa nazionale.
1: Sì.
0: Si commemora il giorno della morte del più grande poeta del Portogallo che tu mi insegni essere.
1: Betta.
0: Bocciato. Luís de Camões.
1: Sì, famosissimo. Che era,
0: ecco, fai conto, è come dire l'Omero del Portogallo.
1: Alla sua meritano.
0: Basta.
1: Basta battute.
0: Attenzione perché il mese di giugno, tra l'altro, in Portogallo è ricco di feste importanti. Sai che il 13 giugno si festeggia
1: Sant'Antonio.
0: Sant'Antonio, un santo particolarmente sentito in Portogallo ed è collegato sempre ai matrimoni e alle coppie.
1: Sì, infatti a quanto pare abbiamo letto che durante questo periodo il comune finanzia i matrimoni collettivi di decine di coppie che magari non hanno tante possibilità economiche.
0: I famosi casamentos de Sant'Antonio.
1: Famosissimi
0: casamentos de Sant'Antonio. E attenzione perché in una delle piazze principali di Lisbona c'è una statua bellissima di Sant'Antonio e pare che davanti alla sua chiesa la credenza popolare dica che se riesci a lanciare una monetina e a fermarla sopra il libro che il santo tiene in mano ti sposerai entro l'anno. Fede, cancella subito il volo per Lisbona. No, subito.
1: Assolutamente ho cancellato tutto e comunque è l'unico povero che si è pagato il matrimonio
0: e
1: da
0: poi
1: solo
0: tu, altro che monete.

0: dovessimo fare la lista delle cattive abitudini di Fede, dovremmo fare un'altra puntata per esteso di Peter Panamanetta.
1: Ah, chiuse le ricorrenze, quelle del forse accade oggi, ultima mezz'ora del mercoledì di Peter Panamanetta.
0: Prima però, remastered.
1: Sei sicura?
0: Certo. Su Peter Panamanetta. Remastered Trunks. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, oh, come non deludono mai quelli di Remastered, solo loro.
2: Ah, posso raccontare questo aneddoto fuori onda?
1: Va, come fuori onda? In onda, se no non vale.
2: No, quello che è successo fuori onda.
1: Che è successo?
2: Beh, mi ha squillato il telefono tipo 3 minuti fa durante la remaster.
1: Te lo dico io? Salve, se ha un tetto di proprietà. No, amica, non c'ho manco le tegole. Che il tetto di proprietà. Non devi chiamare i morti di fame, devi chiamare gente di un certo livello.
2: Amici dei call center, mi raccomando.
1: Selezionate bene.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
14: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
20: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
21: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scopri la

0: fa Lil Jon su Radio Peter Pan. Gli ultimi 20 minuti di Peter Pan a manetta, il mercoledì prevede una bella cosa. Only good news.
1: Vi capita mai di imbattervi in quelle notizie un po' strampalate che però vi strappano un sorriso? Ecco, questa sicuramente è stata per me una di quelle. In un tranquillo quartiere dell'Oregon sono cominciato a succedere delle cose strane.
0: Un po' di furti.
1: Esatto, sparivano guanti, vestiti, calzini, intimo, insomma la gente non trovava più delle cose. Passano le settimane, il mistero si infittisce, poi il colpevole è stato finalmente trovato.
0: Chi era? Esme.
1: Esme non è un ladro professionista, non è nemmeno un vicino un po' cleptomane.
0: Cleptomane, no.
1: È un gatto nero che aveva sviluppato questa insolita abitudine di ciulare gli oggetti in giro per il quartiere e portarli a casa come trofei.
0: Ma magari voleva farsi il mercatino come fanno i bambini, sì. No? A un certo punto la domenica apre il mercatino e vende tutte le cose usate.
1: I padroni a un certo punto si sono accorti nella sua cucciatana che erano invasi da cose non loro, quindi con i sensi di colpa hanno attaccato questa serie di oggetti lungo la staccionata con un cartello grande, gigante, con scritto: il mio gatto è un ladro.
0: Poverino.
1: Il mio gatto è un ladro, per favore riprendi i tuoi oggetti se sono tuoi.
0: Posso
1: dire, è meraviglioso.
0: Che carino Esme però.
1: Sì, però posso dire, loro sono gentili, perché se riconoscono in te come il capobranco,
0: sì,
1: ti portano dei regali. A mia nonna è andata peggio, perché il gatto gli portava le bisce, i serpenti in casa, capito?
0: Madonna.
1: I topi morti. Vabbè, era un premio, era il cibo.
0: Il premio, il cibo.
1: Se vuoi ti porto una biscia.
0: Tua nonna si mangiava i topi morti a cena.
1: No, se li trovava sotto la tavola e urlava. Almeno per 8 chilometri la sentivi urlare.
0: Che bella situazione, guarda.
2: Attenzione. No.

0: Michael Jackson. Sono fermo a Montebelluna, inviami subito $10,000.
1: Hai visto mai questo trend che va forte in questo momento?
2: No, me lo sono. Non seguo i social, soprattutto quelli scemi.
1: Ma
2: non,
1: se mi
2: non
1: mandi
2: li
1: sempre
2: seguo.
1: Un sacco di video stupidini.
2: No, quello che ti mando sono le good news che trovo in giro che mi fanno sorridere. Per esempio, questa che arriva dal Giappone. In realtà è una carrellata di cose che in Giappone funzionano, sono strane, sono particolari, ma sono intelligenti.
1: Vabbè, loro diciamo che sono molto all'avanguardia.
2: Sì, ma non solo nella tecnologia, sicuramente sì, ma anche nel rispetto che hanno delle persone, anche nelle piccole cose, dell'essere orgogliosi di fare le cose fatte bene.
1: C'hanno delle accortezze.
2: Esatto, per esempio tu hai mai sofferto di allergia ai pollini?
1: Penso che è l'unica cosa di cui non soffro.
2: Davvero?
1: Nella... L'unica cosa che non c'ho.
2: Eppure, tra gli ascoltatori che ci stanno seguendo, sono sicura che in tantissimi hanno questo problemino, soprattutto in primavera attaccano a stare malissimo.
3: Ma cominciano a parlare tutti così, su.
2: Pensate che a Tokyo esistono delle cabine pubbliche che sembrano delle vere e proprie docce chiuse, okay, che servono per soffiare via e aspirare il polline dai vestiti, che è utilissimo per chi soffre di allergie e che cammina fuori all'aperto.
1: Sì, perché non sono molto pratico di allergie, però penso che il polline ti si attacchi addosso e quindi soffri di continuo.
2: Esatto, sono microparticelle per cui esistono ogni tot queste cabine che soffiano via, aspirano il polline dai vestiti e danno sollievo a chi soffre di questa patologia.
1: Devono stare attenti quelli che hanno la patch in testa, le parrucche.
2: Soffia via tutto, eh?
1: Tutto.

0: prima di salutarci vi ricordiamo però un po' d'appuntamenti.
1: Radio Peter Pan Next Event.
2: Partendo dall'aperitivo di questo venerdì 12 giugno, Radio Peter Pan a Dapperi Village, saremo al Palmanova Designer Village ad Aiello del Friuli Udine. Oh, dalle 17, aperitivo, musica, food truck, shopping, un po' di preview per i membri club. Tutto questo con DJ set di Radio Peter Pan con Marco Baxo, DJ Maxwell e il nostro Fede.
0: Ovviamente per shopping intendiamo che voi andate a prendere la roba e ce la portate e ce la regalate.
2: È un altro tipo di shopping.
0: E noi diamo la maglia di Peter Pan in cambio. Continuano, anzi, partono ufficialmente i venerdì del Mangio di Gagliarine Treviso con Radio Peter Pan dalle 21, DJ set in diretta con Edo Thomas Benegazzi, quindi preparatevi per lo sporty party tra beach club, sport, relax, musica e soprattutto food and drink.
2: Evento garantito perché questo weekend finalmente ci sarà del sole. E la sera del venerdì 12 giugno tutti alla Ira Beach Club a Castelfranco Veneto per un Peter Pan 90-210 da paura. Vi aspettiamo dalle 23 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione 90-210. Ci sarà anche il nostro Super Rocky.
0: E allora? Pronto? Non risponde. Vi ricordo pure l'appuntamento di sabato 13 giugno perché saremo al Sound on Monte a Montebelluna.
2: La finale.
0: Però si parte un po' prima, dalle 18 c'è il DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e me Fede, aspettando appunto la finale del contest, quando a un certo punto arriverà la nostra bellissima, fantastica, sono un bugiardo, Alice Fassino.
2: A dare giudizi, a giudicare, io vi ascolterò e vi giudicherò.
0: Ci sono però tanti altri appuntamenti che come sempre o sulle nostre pagine social oppure basta fare un giretto sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.
3: Radio

0: di salutarci vorrei fare gli auguri al mio amico Pipita, il Pipita Marco,
1: il Pipita,
0: che compie 40 anni e Chioggiotto, che ho conosciuto a Santo Domingo.
1: Quindi auguri, tanti auguri. Invece, visto che in tanti spontaneamente si vogliono candidare per co-condurre Peter Pan a manetta al posto di Fede, mandate una mail a peterpan@peterpan.it.
0: Ma no, ma mi fai perdere il posto di lavoro.
1: Vabbè, ma è grande richiesta.
0: Poi quando mi chiamano e mi dicono c'hai un tetto sotto caschi, gli dico non c'ho manco lavoro.
1: Esatto, capito.
0: Vabbè,
1: se devi perdere bene, perdere tutto.
0: Perdere tutto. Certo. Ti lasciamo con Muva fino alle 17 e noi ci sentiamo domani. Ciao.

0: Jackpot!
1: Tira il carrello!
2: Di più!
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, in via Cividale 24.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Manca un minuto alle 15.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Che bello qui, il mare,
11: i gabbiani, il sole.
10: La nostra spesa a lì che arriva.
11: Ah, bellissimo.
12: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
13: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
12: A lì migliora la
14: Mange Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
20: Deghi aprire la pagina deghi.it.
21: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
18: Poi deghi solo cliccare.
21: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
18: Deghi stare tranquillo perché il prezzo...

0: mezzo è quello giusto.
1: E Deghi essere soddisfatto, perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
2: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona, ma non fritta.
3: Mamma!

0: da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Per fare la solita o quasi citazione al nostro Joe della Generation, oggi è mercoledì. Mercoledì in cui è spuntato fuori il sole. Ieri, almeno qui a Castelfranco Veneto, ci siamo risparmiati un po' di grandine che ho visto che ha colpito un po' di paesi. Mi ha fatto esclamare: op bacco, op bacco.
1: Buongiorno, Mago.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che ti avevo detto, Mago?
0: Cosa avevi
1: loro
0: detto?
1: Due insieme ieri non si quagliavano, non si tiravano fuori i ragni dai buchi.
0: Vero?
1: Quindi questa mattina pioggia, tuone, lampo, fulmine in sette, fatalità. Sì. Alle ore 13 cos'è successo?
0: Che
1: è tornata la cara vecchia faia della Alice Fassina.
0: Certo.
1: È spuntato di nuovo il sole, Mago.
0: Vero.
1: Vede, le coincidenze non sono fatte per non coincidere, Mago. Dai, Mago, ma pensi tu adesso con la musica.
0: Va bene, in realtà ci pensa la playlist di Radio Peter Pan. Mi piacerebbe tantissimo fare una raccolta al 393-7366-240 di coincidenze incredibili che ti sono capitate nella vita. So che è difficile, bisogna un attimo pensarci, però adesso ci sono due brani. Se ti viene in mente una coincidenza incredibile capitata nella tua vita, raccontamela.

0: una go home, ma ci sei già all'interno della casa, di muva nella casa.
1: Ciao muva.
0: Ciao. Beh, abbastanza bene, dai, devo dire. Un periodo un po' tostino, se posso essere onesto con voi, però va tutto bene nel complesso, grazie. In chat invece c'è questo umore.
2: È una giornata di merda.
0: Ehi.
2: Non è possibile che succede sempre a me. Sono abbonato alla sfiga.
0: Yes, sir.
2: Ma perché sempre a me?
0: Va bene. È una giornata un po' marrone. In chat c'è chi mi racconta di vicissitudini passate, del tipo: muva, ma tu lo sai che una volta ho fatto un sacco di strada alle 2 di mattina per andare a trovare un mio ex, adesso non lo rifarei più. Così, cioè, un po' carta bianca è partita questa puntata, per cui, se vogliamo, si sa come si inizia, non si sa come si finisce. Adesso voglio fare una dedica, però. Una dedica, perché l'ingrifometro della giornata, nonostante sia per alcuni e per alcune una giornata un po' pesante, l'ingrifometro mi segna dei numeri molto alti, molto alti. E quindi questa è dedicata alle hoes, la boombox track di oggi.
3: Can I get an amen for the hoes?
4: Amen.
3: Yeah. I said, let me get an amen for the bad bitches.
4: Amen.
3: We outside tonight. Grab your nigga, cause he might get fucked.
5: It's trap season, bro.
3: Let me get an amen for the hoes.

0: Susi Santana con For the Hose, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Mi ero distratto un attimo perché ogni volta che vedo la canzone che sta per arrivare io già ci leggo una storia, perché Tame Impala assieme a Jenny, con cui ha realizzato il remix di Dracula, però se tu lo leggi Tame Impala Dracula hai già una storia scritta. Tame Impala Dracula.

il battito del tuo cuore, che mi ricollega a una curiosità che avevo letto poco fa di Pump Up the Jam, il brano dei Technotronic che ha aperto la puntata di questo mercoledì 10/6/2026. Allora, una delle piccole curiosità di, appunto, a proposito di battito del cuore, questo è il beat of your heart, cioè il battito del tuo cuore, però invece Pump Up the Jam ha esattamente 125 bpm, la stessa frequenza cardiaca a riposo di un gatto. Cioè, per cui non si sa perché abbiano associato le due cose. Comunque il battito del cuore di un gatto e poi le fusa effettivamente possono calmare. Il nostro amico Pobacco invece parlava di coincidenze che si è ritornata Alice all'interno di Peter Pan a manetta e quindi si sia riequilibrato tutto, che Fede abbia fatto meno il galletto, che sia spuntato il sole, eccetera eccetera eccetera. Visto che io, quando si parla di coincidenze, credo anche un po' alla sincronicità, concetto espresso da molti, molti più grandi e più bravi di me, c'è lei che dice: coincidenze, due annetti fa, prima di un importante intervento per cui avevo molta paura, cancro ai seni, mi si è rotta la mia collanina speciale protettiva, si chiama Tulasi, puoi vedere sul web di che cosa si tratta. Sono andata in disperazione perché ci tengo ad averla sempre con me. Guarda caso, dopo qualche giorno ho consegnato ad un ragazzo indù che guarda caso me ne ha procurate un paio. Guarda caso, scrive lei ancora, a distanza di poco mia cugina, che ogni tanto mi spedisce cose, me ne ha mandata una e io affronto l'intervento con il Tulasi vicino. Coincidenze? Io non credo. Molto bene. Beh, non si è capita molto bene la dinamica, però sai, c'è una diceria sulle pietre, molta gente porta le pietre addosso, poi ogni pietra va bene, non sono un esperto di questo argomento, però molta gente porta le pietre addosso e si dice che quando la pietra abbia fatto il suo compito si rompa o si perda, per cui potrebbe essere anche stato quello, cioè il primo Tulasi, è legno, dice, ok, il primo Tulasi che è legno, va bene, magari aveva compiuto il suo percorso, il suo cammino. Adesso però vorrei spingerci un attimo all'interno del mondo del gossip. Non vorrei farlo leggendovi 705.

0: Avicii con Runaway, a fra poco con Muva nella casa.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
1: il
0: un
1: tempo
0: operatore,
1: di attesa,
0: la preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
1: Sarai contattato.
0: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan. Forever Fun, Forever Young.
11: Hola, amanti della musica!
12: Menestrello della coscienza della musica.

0: Not Away. Oh raga, è così che va. Stiamo rubando un po' lo spazio 92-110 con la playlist di Radio Peter Pan. Infatti c'è anche chi chiede: ciao Muva, ma come mai questa musica degli anni 90? Non che mi dispiaccia, anzi, nemmeno a me, devo dirvi la verità, non l'ho decisa io, per cui anche per me grande sorpresa, come sentire per esempio un messaggio di Francesca che dice:
1: buongiorno Muva, più buongiorno. O meno finisci a lavorare a quest'ora, dipende. Ieri pomeriggio sono rimasta fuori dal supermercato con la radio accesa, il motore spento, sono riuscita a scaricare la batteria. Ma dopo di te c'è l'EDL, quindi sono andata avanti, la spesa l'ho fatta praticamente dopo 2 ore, lasciamo perdere.
0: Molto bene.
1: Non ti dico mia mamma gli insulti, Francesca da Udine.
0: Scusa, sei rimasta un'ora e mezza in macchina spenta ad ascoltare la radio, poi è stato un casino. Invece, a proposito di coincidenze, c'è lei che dice: ciao Muva, 2 venerdì fa ho purtroppo ricevuto una notizia non propriamente bella, perché mi darà un po' di problemi nei prossimi mesi e limiterà di molto alcune attività. Fatta l'età, la sera stessa ho conosciuto un uomo che mi sta facendo sbarellare e non mi succedeva da anni. Ok le coincidenze, ma poi una come fa a non imprecare? Non lo so, bisogna capire un po' gli estremi di questa storia.
2: Attenzione,

0: attenzione perché io non vorrei mai prendermi dei meriti che non sono miei.
1: Muva, ti sei preso un bel 10 più per musica anni 90, 80-90.
0: Sì. Sì.
1: Cazzo, che pene.
0: Che pene.
1: Bravo Muva.
0: Ha detto cazzo che pene per caso. Non ho ben capito.
2: Ehi là, fratello Muva.
0: Sì.
2: Oggi mi hai fatto ringiovanire. Mi hai ricordato i tempi in cui andavo a ballare. Veramente bene. Sei il numero uno.
0: Raga, grazie.
2: Bella Muva.
0: Grazie. Se vi piace il modo in cui li disannuncio e gli annuncio, benissimo. Però non mi prendo il merito. È playlist di Radio Peter Pan. Per cui oggi effettivamente ho notato un'inflessione che va all'inizio, addirittura alla fine degli anni Ottanta con i Technotronic, 1989, poi 1994, se non erro, Think About the Way. Però c'è anche chi dice...
3: La cosa che succede,
0: aspetta, perché lui si riferisce al messaggio che ha mandato un'ascoltatrice poco fa, che dice: io ho scoperto di avere un po' di problemini, ho trovato un uomo che mi ingrifa, ma devo aspettare, cioè come faccio a non bestemmiare, scrive lei. E lui:
3: la cosa che succede, ha preso la vaginite logorroica e poi non può più schiacciare.
0: Può essere.
3: A mio parere potrebbe benissimo, che ne so, guardare un campo di fiori, andare fuori a cena.
0: Sì.
3: Ci sono tante cose belle, eh. Non è
0: certo,
3: che devi schiacciarla
0: certo,
3: giorno la notte così, di giorno, di notte, in tutti i laghi, in tutti i mari, in tutti i fiumi.
0: Sì.
3: Appena si sistema, un po' valorizza l'ambiente, guarda in giro. Ci sono tante cose da fare,
0: va
3: dai.
0: Bene.
3: Minchia, sempre con la cosa di scacciare la testa.
0: Vabbè, però se non proprio non puoi farlo, ti pesa. Facciamo un piccolo sondaggio. Allora, 393-7366-240, se sei all'ascolto, ci aiuti con un sondaggio. Ovvero, mi nomini una cosa, un'esperienza, un quasi meglio del sesso. Ok? Giochiamo, visto che di solito sessualizziamo, adesso una cosa, almeno, meglio.

0: visto che di solito si sessualizza, muva sessualizza. Adesso voglio farvi una domanda. Facciamo un piccolo sondaggio al 393-7366-240. Per te, che cosa può esserci meglio del sesso? Meglio del sesso. Allora, c'è lei che scrive: la pasta alla norma è meglio del sesso. Cara ascoltatrice, ma tu sai che è uno dei miei cavalli di battaglia la pasta alla norma? Fra l'altro con le melanzane chiaramente fritte e non al forno.
1: Ma secondo me una cosa meglio del sesso, dopo 8 ore di cantiere facendo il fabbro, trasmerigliare, cannello,
0: sì,
1: e altra cosa è farsi la doccia quando arrivi a casa. Guarda, te lo posso garantire, con 37 gradi e tutto il giorno che sudi, saldi, smerigli, c'hai polvere di ferro che ti fa ruggine addosso col sudore.
0: Certo.
1: La doccia, guarda, a volte è meglio del sesso.
0: Dopo una giornata di smerigliatura di maroni, effettivamente una bella doccia, rinfrancante come il nostro More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Band.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Thomas.

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Allora, grazie mille a Thomas Menegazzi per il suo More Music in the Mix tutti i giorni a quest'ora all'interno di Muva nella casa. Stiamo cercando di fare un sondaggio: cosa c'è di meglio del sesso? Desessualizziamo. A fra poco.
0: Davvero molto bello.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: Quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta.
0: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 on point.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: viabilità.
1: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, scorta di veicoli tra Ponzano Romano, Soratte e Fiano Romano. Nella stessa direzione, coda tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi per lavori. In direzione Napoli, coda in entrata a Parma per un incendio. È tutto.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
7: Grazie, amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: Forever Fan, Forever Young
10: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: contenta anche Lady Ellen.
1: Comunque sì, sì, ho sentito SMC, l'ho sentito. Per un attimo ho detto, ma che succede? Comunque ringrazio, Muva, ringrazio. Sto andando a Cavarzere a prendere una... Cos'è che stai andando a prendere?
2: Lo scarico.
1: Toccare il cinquantino di mio figlio, perché è stato promosso, quindi da buona mamma devo fargli il regalo. Lui chiede solamente che vada almeno quanto? Ai 110?
2: Almeno hai 100,
1: hai 100, capito?
0: Bene, forze dell'ordine all'ascolto, stava scherzando, era tutta una gag. Bentornati e bentornati all'interno di questo magico programma in cui solitamente mi chiedete: Muva, ma sessualizza la trasmissione. Oggi vorrei desessualizzarla, ovvero al 393-7366-240 vi ho domandato, ma per voi cosa c'è di meglio del sesso, visto che in alcune giornate non riuscite a togliervelo dalla testa. Io compreso, cioè non mi levo da questo insieme. C'è chi dice mangiare qualcosa di paragonabile o addirittura meglio. Sondaggio fatto tra il gruppo di amici. Cos'è emerso nel gruppo di amici? Io sono molto, molto curioso di ciò. Poi c'è anche chi dice la curva sud dell'ultima di campionato contro il Palermo. Effettivamente quella grande emozione che provi allo stadio, cosa che io, con cui io empatizzo gran poco, ma ognuno ha alle sue. C'è anche chi dice nulla meglio del sesso, non c'è nulla che può battere quella cosa lì, difficile trovare qualcosa di meglio del sesso, chi dice di no mente, dice lei, però magari un bel tiramisù o un lancio col paracadute magari potrebbero essere equipollenti, come dicono i remix da Franci. Effettivamente, va dai, un'equipollenza ci sta.

0: per voi c'è qualcosa di meglio del sesso al 393-73-66240. Sentiamo.
1: Vabbè, scusando che metterò la moto in salotto. Cioè ti immagini, no? Tazzina di tè,
0: sì,
1: al mattino,
0: sì,
1: arrivi in salotto.
0: E metti la moto in salotto, non tromberai, ma sai che segoni che ti fai con la moto in salotto. Ecco, allora cioè che boh, a me mondo moto, raga, mondo motori non è il mio mondo, per cui ognuno ha le sue, giustamente, Il primo giorno di ferie è l'unica cosa meglio del sesso, scrive lei. Poi andiamo nel sentimentale. Antonelle scrive: abbracciare all'abbraccio di un figlio è meglio del sesso. Effettivamente, poi si può andare anche sul sentimentale, se volete, attenzione. Poi...
2: Ciao. Meglio del sesso non c'è niente. Comunque, dopo una giornata di lavoro, aver picchiato, attaccato a un cancello come un fabbro sotto al sole, che sei arrosolato, una doccia rinfrescante che ti togli via il polverone di dosso. Io mi lancio nudo in giardino, dentro la vasca, idromassaggio. Poi se ti raggiunge anche una donna, combo perfetta.
0: Esattamente, mi ricorda un vecchio audio che faceva...
3: Birra, tette, culi, ambo perfetto.
0: Ambo perfetto, ambo, birra, tette, culi, ambo perfetto, ambo perfetto. Allora, sì, cioè, tu sei del team, anche prima c'è scritto un lavoratore che ci diceva: ragazzi, dopo una giornata così, mettermi sotto la doccia non ha assolutamente prezzo. Quando tu hai iniziato l'audio però che diceva passando un pomeriggio picchiando addosso un cancello, ho detto: ma questo che lavoro fa? Recupero crediti. Per cui mi sono fatto un po' al dubbio. Non so se possa essere meglio del sesso, ma è comunque molto piacevole. La canzone

0: casa, cosa c'è di meglio del sesso? Ditecelo, ditecelo. C'è lui che dice avere ragione. Che posso dire? Io concordo al 100%. Cioè, quando hai ragione su una cosa, anche sudata, ti senti quel cicinin di onnipotenza bellissimo. Cicinin, termine tecnico, ovviamente, un'unità di misura. Poi la droga, scrivono, va bene, specifica quale. Poi c'è anche chi dice cosa c'è meglio del sesso, per oggi trovare nel conto corrente un bel milione di euro e poi domani il sesso. Stefano da Padova. Poi c'è anche lei che dice
1: ciao a tutti,
0: ciao,
1: meglio del sesso quello fatto bene, quello proprio che sai come metterti, come fare, ma sì, difficile che ci sia una difficult cosa meglio. Ma in mancanza la complicità è una cosa fantastica, secondo me.
0: Ok.
1: Proprio sai quando c'è, cioè, come il migliore amico, la migliore amica, che ti vedi da distante, basta un suono, una parola e c'è lo sguardo, proprio quel tipo di complicità lì, secondo me è impareggiabile.
0: Ma bello, bello.
1: E per te, Muva?
0: Per me, io ve lo dico dopo. Will the renegade master?

0: con I Can Wait, Kaisa che dice a Bobbo Sinclair non posso aspettare, ti ho detto che non posso. Così insomma si è sviluppata un po' questa canzone e ci stiamo domandando che cosa ci sia di meglio del sesso per desessualizzare la puntata.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Che cosa c'è meglio del sesso? Diciamo che un po' tutti i bisogni primari danno delle soddisfazioni.
0: Vero.
1: Ti do un esempio.
0: Vero.
1: Quando per esempio ti scappa la cacca tanto
0: sì.
1: E stai addirittura guidando la macchina e sì. Pieghi le dita dei piedi e stai col sedere alto dal sedile che ti scappa la cacca tanto. Arrivi a casa e proprio ti sfoghi. Quindi fare la cacca e anche la pipì in emergenza danno delle belle soddisfazioni.
0: Che poi, ciao. Che poi effettivamente anche superare quel checkpoint in cui non importa dove sei, arriverai nell'androne di casa tua oppure davanti alla porta di casa e avrai quel pericolo di cagarti addosso lì. Cioè quando mancano pochi metri, il tuo corpo dice no, non ce la faccio più. Superare anche quel momento di difficoltà, assolutamente. C'è stato chi mi ha domandato, Muva, ma per te che cosa c'è meglio del sesso? Secondo me, allora poi dipende, cioè non sempre, ma
2: la musica Muva, certa musica meglio bene. Del sesso.
0: Alcune volte lo è. Ci sono anche tante altre cose, per esempio serate di grandi condivisione, la grande condivisione alta, quella mi piace. That's all I know.

0: Pubblicità, Rudimental e Khalid con All I Know.
1: Muva nella casa, Peter Pan.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Minchiomariano.it.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
14: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
17: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
18: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delex.it.
18: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delex.it.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
19: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
20: Boombox.
18: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Venerdì 12 giugno, dalle 20, sporty party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 12 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village. A Gaiarine, Treviso, ingresso libero 18+.

0: fosse già arrivata l'estate, invece...
1: Volevo dare un'informazione infometeo. Io sto transitando da Castelfranco e vedo un annuvolamento nero, che è peggio della cacca.
0: Ecco, molto bene, infatti... intervento precedente, prima della pubblicità, si parlava di cose migliori del sesso ed è spuntato fuori il racconto di lui che dice: una delle cose, delle sensazioni migliori del sesso è quando ti scappa forte la cacca e riesci a farla nel tuo bagno che ci arrivi proprio cicco al bagno. E sono spuntate delle storie, ovviamente.
2: Io giuro, una volta sono andato a prendere mia morosa e avevo un mal di pancia fotonico. Giuro, ho detto: adesso mi fermo e cago sul fosso.
0: Ecco, molto
2: sono arrivato a casa, non so come, ho fatto le scale del condominio, due piani, correggiando ogni scalino, ogni due scalini,
0: con una zampogna,
2: te lo giuro. Ho aperto la porta, ho sbattuto tutto, te lo giuro, mi sono sentito sul cesso, ho detto
0: che è quella condizione, cioè secondo me è capitato a tutti almeno una volta nella vita che hai quella condizione in cui il culo parla, cioè tu ti muovi e il culo fa come una zampogna. Ma vabbè, al di là di questi grandi discorsi filosofici, ci prepariamo ad accogliere Jazzy e Calvin Harris con Satisfied.

0: acquisendo anche per depotenziare un po' tutto sto sesso che ci circonda sempre, che cosa ci sia meglio di una bella schiacciata.
1: Quando arrivi al weekend dopo una dura settimana di lavoro, prendi fuori la tua Ducati Street Fighter, ti fai un bel giro sull'Appennino,
0: sì,
1: un po' al fresco con i tuoi amici.
0: Bello.
1: A volte è meglio del sesso.
0: Non sempre, non sempre. La moto l'avete tirata fuori in tanti, sapete, la moto come palliativo del sesso, per cui allora io stavo cercando di fare un'indagine, no? Di mischiare le indagini, i numeri che ho, per cui se vedi una persona in moto è facile che trombi poco? Cioè, questo è il... Non dobbiamo capire, potremmo fare una puntata a sé. Appunto, cioè ci arrivano un sacco di messaggi, forse meglio del sesso c'è solo l'andare in moto. Ciao Muva, niente è meglio del sesso, ma ricordo di aver goduto come una bestia quando, convinto da amici, ho praticato rafting alpino in Svizzera / Austria. Ci ho dato dentro per 7 giorni. Provaci col sesso a darci dentro per 7 giorni. Poi vediamo, sentiamo.
2: Volevo dare un'informazione infometeo. Io sto transitando da Castelfranco.
0: Sì.
2: E vedo.
0: Ah no, ok, è quello di prima, ma sono arrivate altre infometeo, Altre infometeo.
3: Mua. Sì. Ma qua a Castelfranco sto caricando e scaricando vicino qua alla stazione di treni.
0: Dimmi Sandro.
3: Non è che proprio sia quel gran sole di giugno. Se qui non mi muovo a scaricare e caricare, sì, qua prendiamo su l'acqua.
0: Ostia.
3: E forse anche la grandine veramente molto molto molto nero.
0: Molto molto nera. Grazie Sandro. Attenzione, perché appunto Sandro era in una situazione un po' che stava scaricando eccetera eccetera, arriva il temporale, Sandro guarda il temporale e dice

una frase del genere viene fuori dal Veneto o dalla Toscana, è un po' differente il mood su cui si muove. Per fortuna siamo giunti alla fine e non possiamo indagare. Chiudiamo il discorso cose meglio di fare all'amore. Ci sarebbero tantissimi messaggi al 393 7366 240. Vi ringrazio come sempre per appunto il mettervi in gioco. Grazie, vi mando un bacio in questa giornata che sta diventando cazzo bruttissima guardando fuori dalla finestra. Ma c'è chi ha molta più paura di noi in questo momento. C'è Loris che dice: domani ho gli esami e ho molta paura, potete fare un saluto a mia mamma che si chiama Rossana? Certo, salutiamo sia Rossana che Loris. Poi Loris, se sbagli l'esame, lo riscrivi, no? E si mette tutto a posto. Appuntamenti per venerdì 12 giugno, Radio Peter Pan, la Perivilla, Palmanova, Designer Village, Aiello del Friuli, Udin, dalle 17 con Baxo, Fede e DJ Maxwell. Poi il nuovo venerdì del Mangio, sempre quindi di venerdì, a Gagliarine Treviso con Radio Peter Pan, dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E poi il Peter Pan 90210 all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto Treviso, dalle 23 Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 90210 con Rocky. Adesso è il momento della perla del Pirla che parla, perla del Pirla che parla, che vede un nuovo progetto coi controghezzi. Tom Rowlands dei Chemical Brothers si sposa con la cantautrice Aurora. Let Go.

0: La canzone si chiama Somewhere Else e molti l'hanno paragonata ai jingle del Remix Show. Andrò ad indagare. Vi do appuntamento domani, sempre dalle 15 alle 17, e vi lascio con Peter Pan 9210. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, pranzo e puoi portarmi a casa.
2: Peter Pan.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Peter Pan 9210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 9210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 9210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da €199 al mese. Taigun 22 anticipo €7.430, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri

0: pubblicità. 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 17 da due minuti, ciao.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Ehi, abbassati un po'.
4: Perché?
3: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come gelato Maxi Bonnes Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà.
4: Così bassi che finiscono subito nel carrello. Ali, migliora la vita.
5: Deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie.
6: Deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
1: Forever Fun, Forever Young.
15: On Radio Peter Pan. Pan.
16: Stai partendo per un viaggio. Viaggio nella memoria. La tua destinazione

0: prontissimi. Benvenuti ascoltatori di Radio Peter Pan e appassionati del 92-110 nei vostri 30 minuti preferiti. Allora vi accogliamo a braccia aperte con il cuore gonfio di amore per voi. Ma chi? Ma Lady Ellen e DJ Maxwell, no? I padroni di casa che aprono le porte a questa community immensa che si collega tutti i giorni dalle 17 alle 17.30. 10 tracce bellissime, ma su questo insomma ragazzi possiamo scommetterci qualunque cosa. Iniziamo con il 1993, Naughty by Nature, Hip Hop.
1: Comincia la storia.

Johnny Pop Ray. Hey, oh, hey, mamma che meraviglia. E saluto anche il DJ che a quel tempo facevo le luci, perché ero l'IJ prima di DJ e poi vocalist e ora spaccamarone in radio. Ce le ho fatte tutte. Che è l'LD.

0: Peter Pan 92-110, arriva il contributo audio.
1: Mi avevano detto che non c'era nulla là fuori, nulla da temere. Ma la notte in cui i miei genitori furono assassinati, io intravidi qualcosa. Da allora l'ho sempre

appuntamento della settimana della 10ª stagione di Peter Pan 90 210 e questi 30 minuti dedicati soprattutto a voi, alle vostre emozioni, ai vostri sorrisi e ai brividini della nostalgia sono arrivati al termine. Domani ne avremo altre 10 di tracce. Inizieremo con i Backstreet Boys, Donne, Everybody, insomma tutte le canzoni più belle degli anni 90 e 2000 ritornano su Radio Peter Pan ogni giorno dalle 18.

0: Emirates.
1: Poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snecchini!
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Il carrello.
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
6: il
5: un operatore.
6: Di attesa.
5: Premi 2,4 per avere assistenza.
6: Sarai contattato.
5: Forse.
7: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
8: Buongiorno, come posso aiutarla?
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
12: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
16: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
15: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
16: Prenota subito una prova.
15: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
16: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Forever Fan, Forever Young.
18: Tra poco
17: lo sfogatoio di Peter Pan.
19: Con sta pioggia e con sto vento arriva il mercatoio dello sfogatoio di Peter Pan. Pronti a fare i vostri affari in tempo reale mandando l'audio annuncio al 393 7366 240. Radio

0: si vendono solo, ma... che ne so, borse da golf?
1: Quello fuori è Shalpi?
0: È Shalpi.
1: Ci staranno ascoltando, volevo fare un commento, ma se ci ascoltano è meglio che non lo faccio.
0: C'è Shalpi che ha fatto l'intervista su Birichina e Belle Monella.
1: Ma non lo faccio, metti che ci ascoltano.
0: In corridoio ci ascoltano.
1: Ci ascoltano, allora
0: ormai lo devi dire.
1: No, no, no, no.

0: Inizia il mercatoio, voi pronti a fare affari in tempo reale? Avete un biglietto di un concerto da piazzare? Avete uno yacht da vendere così?
1: E soprattutto!
0: Una casa, un bosco, un campo, una bicicletta, un monopattino, un'automobile,
1: basta,
0: una moto?
1: Basta!
0: Un moto d'acqua?
1: Basta!
0: Una. Come si chiamano quelle le moto da. Non mi ricordo. Una slitta, per esempio una slitta, un bob? Vabbè, 393-7366-240, inviate l'audio descrivendo l'oggetto che volete vendere, lasciando il vostro numero dettato lentamente e anche il prezzo dell'oggetto.
1: Ma amici selvaggi, iniziamo, scusate, con le brutte notizie.
0: Aia.
1: Stranamente un camion ha preso un furgoncino sulla A54 e tutto bloccato.
2: Ciao selvaggi, infotraffico A57 bloccata,
1: 57.
2: Peschiera del Garda che va verso Brescia.
0: Sì.
2: Evitatela, tutto bloccato, incidente, un camion contro un furgoncino.
1: Molto bene.
2: Lololo.
1: Lololo.
0: Ovviamente lo sfogo traffico potete sempre farlo, eh.
3: Attenzione.

0: amici ricchi, mettetevi le mani sulla coscienza.
1: Ma non serve nemmeno che tu vada a specificare ricchi.
0: Perché?
1: È scontato.
0: Che sono ricchi? Il prossimo, l'audio che siamo presi è proprio riservato ai ricchi. Cioè, amici ricchi, mettetevi la mano sulla coscienza e una sul portafoglio, perché lui ha bisogno.
2: Selvaggi, buonasera. Io non ho niente da vendere, ma se qualcuno ha dei soldi da darmi, sono qui. Se volete vi lascio l'IBAN, chi è interessato.
0: Amici ricchi,
1: dovresti avere un PayPal. Col PayPal la gente ti fa subito in temporale un'offerta.
0: Beh, si può fare, dai. Ma attenzione al prossimo audio, amici. Allora, la signorina, bisogna ascoltarlo tutto, eh. La signorina riceve dei video strani su Instagram, ok?
1: Sì, vabbè, ci sarà un...
0: Aspetta. Ultimamente gli compaiono video di influencer che parlano di food specializzati nella carne rossa, che parlano della zecca della carne rossa, che se ti punge non puoi più mangiare la carne rossa.
1: Sì.
0: E va, capita anche a voi.
1: Solo la carne rossa non puoi più mangiare.
0: Sì. Vuole sapere se capita anche a voi e se è vero. Sentiamo.
3: Allora, io avrei una domanda. Tempo fa mi uscivano video a manetta su Instagram del caso Epstein. Praticamente io aprivo Instagram e mi uscivano questi video di continuo. Poi per un po' ho lasciato stare quel social, perché veramente facevano vedere cose orribili, inquietanti. E adesso mi escono video a manetta di influencer che promuovono la carne, cioè che sono consumatori di carne rossa e tutti i tipi di carne e evitano i carboidrati. Praticamente parlano di queste zecche che se ti pungono diventi tollerante, allergico alla carne rossa. Allora volevo chiedere se anche a voi vi escono questi video del tutto strani, stranissimi.
1: Ma sarà perché hai detto qualcosa col microfonino di Instagram?
0: La zecca della carne rossa esiste o è una cazzata?
1: Ma dai.
4: Peter Pan!

0: veramente ha fatto disastro.
1: Sì.
0: Lui vuol sapere, non ho capito se in zona fonte o in zona ponte.
2: Ciao ragazzi.
1: Ponte di Bidò.
2: Volevo solo dire, ma in zona fonte ha fatto disastro il tempo, solo per chiedere, perché devo andare in zona di Riora.
0: A me sembra detto fonte, però.
1: Tra ponte, poi ha detto Vidor, sarà ponte, ponte di Vidor.
0: Ponte di Vidor, va bene. Amici del mercatoio, allora dovete sapere, sicuramente quelli qua in zona lo sanno.
1: O ponte della Priula.
0: La Reyer, dopo un sacco di anni, è alle finals contro Milano per. No, Milano contro. Sì, Milano mi sembra. Milano. Per la finale scudetto, ok?
1: Bello, bello.
0: Lui cerca biglietti.
3: Buonasera, buonasera. Non vendo. Ma compro. Qualcuno vende biglietti partita di basket Reyer Venezia contro Olimpia Milano martedì 16? In caso lascio il mio numero 346-7971-525.
0: Lololo
1: 346-797-1525.
0: Molto bene amici, ovviamente anche sfogatoio, e lui deve sfogarsi, si parla di stipendi, buste paga.
4: Lololo. Sfogatoio, ci sfoghiamo, ma perché c'è sempre l'aumento delle buste paga degli statali e invece diciamo i poveri operai che lavorano, sfogatore di lavoro che non è statale, rimane sempre la busta paga da morte di fame.
0: La.
1: Dovresti fare meno soste al bar,
0: no,
1: e avanzeresti,
0: no,
1: qualche soldino.
0: Vai, vai.

0: Sango e Alejandro Garrido.
1: Li salutiamo.
0: Aie!
1: Li salutiamo.
0: La canzone si chiama Aie! Casango e Alejandro Garrido.
1: Già che salutiamo, salutiamo subito i nostri amati replicanti, ci ascolteranno domattina tra le 4 e le 6. Buon inizio di giovedì. Signorina della zecca del video, dei video su Instagram della zecca. Innanzitutto, se non vuole ricevere certi video.
2: Bella zia, tirati via da Instagram e vaffanbrodo, non ti arriva più un bel niente di niente.
0: Pure basta bloccare quei video, quel tipo di video là, e probabilmente poi non ti arrivano più.
1: Lui ha frainteso.
3: La zecca rossa esiste, ma non è nella carne, è un bipede. La zecca rossa.
1: Vogliamo spiegarla?
0: È un comunista.
1: Molto bene.
0: Sì.
1: Allora lui vorrebbe informarsi su questa cosa, però non lo farà.
2: Quello lollo, 4 da Milano, io volevo cercare sta roba qui della zecca della carne rossa sul mio Google, però dopo se lo faccio riescono anche a me.
0: Eh sì, è brutta la zecca da
2: meglio vedere. Meglio di no, troppi cookies, siamo tutti controllati, porca miseria, lollo.
1: Ma c'è chi invece ha studiato, conosce la storia e ce la racconta.
4: Ciao, allora riguardo alla zecca, in realtà ci sono degli studi dietro ed è da anni che c'è questa zecca che gira in Italia, sarà più o meno 10 anni, però è molto più diffusa in America, che effettivamente qualcuno è stato punto, ovviamente non succede a tutti, è stato punto e diventa praticamente allergico,
0: erbivoro
4: alla carne e anche altri cibi che adesso non mi ricordo, e fai praticamente shock anafilattico.
1: Bello.
4: E non esiste una cura al momento. Quindi bello schifo.
1: No, lo direi.
5: Radio Peter Pan.

0: l'anno 2011 l'esploa degli One Direction.
1: Allora Selvaggi, se prima il vostro collega co-conduttore cercava due biglietti per la Reyer, quello che stiamo per sentire vende quattro biglietti per il concerto di Ultimo a Roma del 4 di luglio.
0: Sì, lo diciamo, sono quattro biglietti in ultima fila che nel caso di Ultimo sono i più prestigiosi.
2: Chiedi scusa.
0: Perché?
2: Chiedi scusa.
0: Tra l'altro lui si è preso all'ultimo a venderli, eh.
1: Lo sfogatoio finisce qui, torniamo settimana prossima. Porca mignotta.
3: Ciao Baxo, ciao Pedro. Io vendo numero 4 biglietti per il concerto di Ultimo a Roma, sì, il 4 fila. Luglio a prezzo d'acquisto, quindi circa 80 euro mi sembra, 80-90 euro, non mi ricordo più. E il numero è 339 3321 997, ripeto 339 3321 997.
1: Lolo Lollo, molto bene. E adesso è anche il momento degli scettici sull'argomento zecca della carne rossa.
4: Lolo Lollo, certo, zecca della carne rossa, alieni, area 51, esiste tutto,
0: tutto.
4: Spegni quel telefono.
1: Sono scettici anche lui.
5: Ciao ragazzi, Radio Peter Pan. No, ma niente, ma si può mandare la ragazza che ha appena lasciato l'audio a comprare un litro di olio di gomito?
1: Dai.
5: Mi raccomando, è il casolino più vicino, eh.
1: Dai.
5: Ciao ragazzi.
6: Peter Pan.

0: Va bene, prima di andare in pausa, amici, non affrontate l'estate, non fate sta cazzata prima, anzi senza aver comprato una rotofresa, non affrontate l'estate senza rotofresa.
1: Io no, a me non serve, ma ce l'ho lo stesso.
0: Vedi, ma se è così, bravo.
2: Buonasera selvaggi, per lo mercatoio vendo rotofresa 4 metri dell'Alpego, sì, per adatta per trattori dai 130 cavalli in su.
1: 4 sì, metri.
2: Per contattatemi, 35 18 94 7117. Sui 7000 euro.
0: Ma mai una cazzo di Ferrari Luce che vendiamo a sto mercato? Ferrari, solo aspetta, rotofresa.
1: Per fortuna, per fortuna.
0: Ma scusa,
1: 351 894 7117 per la rotofresa.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: Showtime. Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora dei selvaggi, le 18 e 2 minuti.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
2: Breaking news.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Giorgia Meloni interviene all'Assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni. Si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica. La Premier sul fenomeno delle attività apri e chiudi. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Intelligenza artificiale, il governo approva 2 decreti attuativi. Il primo definisce il sistema nazionale di governance, vigilanza, sanzioni e sandbox regolatorie e disciplina anche l'AI nell'ambito della formazione del lavoro. Il secondo decreto disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nell'ambito penale. Al via domani il Mondiale di Calcio con un'edizione da record che sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste Breaking News di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina deghi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: dove ci saremo io, Lady Ellen, Rocky Festaiolo, a farvi ballare le più belle degli anni 90 e 2000.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, il mercoledì è anche mercatoio. Ma noi già stiamo parlando di buste paga. Non guardare il culo delle signorine.
0: Ah, è una signorina? No, sì, scusami, non avevo.
1: Stiamo parlando di buste paga e anche della zecca della carne rossa.
0: Sì.
1: Il numero è il 393-736-6240 e riprendiamo parlando delle buste paga. Non è che la gente vuole che si aumentino le buste paga.
2: Ma non è che noi vogliamo l'aumento della busta paga degli operai. Vogliamo meno tasse, perché tanto se dopo ti danno aumenti, loro lo assorbono con il super minimo assorbibile, per cui ha poco senso, li trattengono gli aumenti, lo possono fare. Per cui propongo, cioè sarebbe ormai da secoli farlo, togliere un po' di tasse, così non ti assorbo un cazzo e mi tengo quello che mi merito.
1: Non è sbagliato come ragionamento, eh? No. Lolo.
0: Bravo, bravo.
1: Allora, parlando della zecca della carne rossa, lui è uno che ne sa, amici.
3: Selvaggi, buongiorno, anzi buonasera. Allora, la zecca che fa diventare le persone allergiche alla carne, ma meglio detto la zecca che ti fa venire la sindrome di Alpagal, si chiama così, esiste, è molto diffusa negli Stati Uniti.
1: Ascoltate
3: si
1: bene.
3: Dice che sia un progetto dei laboratori collegati a Bill Gates. Quindi ragazzi, è un complotto, però comunque sì, è dimostrato che è stata sviluppata in laboratori ed è stata sviluppata,
0: vedi,
3: in maniera artificiale. E guarda caso Bill Gates ha sponsorizzato tutti i, diciamo, le ricerche scientifiche riguardo la carne sintetica.
1: Vedi?
3: È un caso? Non penso. Lolo.
0: L'ho letto anch'io su Telegram.
4: Peter Pan.

0: 333-66-240.
1: Pensa che coglioni, anche perché sulla prossima inserzione, che costa un po', basterebbe il 10% per prendere due soldini, capito?
0: Lo so, però.
1: No,
0: qualcuno deve dare il buon esempio.
1: No, non
0: tanto.
1: Noi,
0: qualcuno
1: io non voglio.
0: Uno deve dare un buon esempio.
1: Se c'è una cosa che io non voglio fare in vita è dare il buon esempio.
0: Ma come? No, ma sei sempre lì che predichi, dai.
1: No. Amici, se volete una caldaia a vapore, prendete questo numero.
0: Quella per le locomotive?
1: Sì, esatto. Ah. Se avete una locomotiva, prendete questo numero.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi, allora per il mercatoio vendo caldaia a vapore semiprofessionale della EV Atlantis, modello Atlantis, 180 gradi a vapore secco, adatta sia alla pulizia delle tappezzerie che delle superfici, compresa di tutti gli accessori. Prezzo di listino siamo intorno ai 3.000-3.200 mi pare, la vendo a 1.500, quindi al 50%, è in ottime condizioni, sempre manutentata bene, usata solo per esposizione. Numero di telefono 345-5825-529.
1: Lololo, amici scettici sulla zecca della carne rossa.
3: Oh Lollo, guardate che è una cazzata, potete googolare tranquillamente con i vostri cellulari, si chiama Alfa Gal ed è una sintoma riconosciuta, non è una cosa di alieni o cazzate varie.
1: C'è poco da scherzare, eh?
4: Peter Pan.

0: Amici, lui vende due clima e deumidificatori portatili.
1: Aha.
0: Prendete questo numero.
2: Per il mercatoio vendo due climatizzatori portatili e umidificatore portatile, tutte e due la cifra di 35 euro, Costa Bissara Vicenza, mai usati, i regali dei genitori. Il numero di telefono è 347 50 13 929. 347 50 13 929.
0: Voglio.
3: Abbiamo la rubrica della torre di controllo, quando la radio della torre chiama anche i telefoni fissi.
4: Lo sfogatoio di Interbar.
5: Bravo Charlie, mi ricevi? Torre di controllo dell'aeroporto Bologna.
6: Guardi che sta sbagliando il numero, eh.
5: Lei chi è, scusi?
6: Vede che è un'officina.
5: Ma lei non è il comandante, perché risponde?
6: Ma che comandante, scusi, cioè, lei guarda il numero che sta facendo.
5: Questa è la radio dell'aeroporto, comandante.
6: E chi se ne frega se è la radio dell'aeroporto?
5: Mi permetta, ma lei perché...
6: Io gli permetto, gli dico, guardi che numero ha fatto.
5: Ma lei deve perché risponde, scusi, se non è autorizzato.
6: Scusa, mi dice che... Ascolti, io non ho tempo da perdere. Lei con chi vuol parlare?
5: Pirla kebab, mi diceva?
6: Ascolti, gli sto ritornando a ripetere che lei sta sbagliando numero.
5: Ma io non...
6: Allora, come glielo devo spiegare?
5: Io non ho fatto nessun numero, è la radio...
6: Allora, del... lei se non ha fatto nessun numero, c'è un contatto, lei sta chiamando un'officina meccanica.
5: Ah, quindi lei ha problemi con la radio?
6: Io non ho problemi della radio, perché io non ho la radio, io ho il telefono fisso della Telecom. Allora, è lei che sta facendo dei casini, perché io, il mio telefono funziona, io non ho né radio né niente.
5: Mi
6: va,
5: scusi,
6: bene, adesso è riuscito a capire cosa gli sto dicendo?
5: Sì, io le devo chiedere una cosa, lei ce l'ha l'autorizzazione per rispondere?
6: Per
5: rispondere alla radio, ce l'ha l'autorizzazione?
6: Ma quale rama? Di che sta radio sta parlando? Io sto parlando al telefono, io sto parlando al telefono, io ho l'autorizzazione della radio, di che radio sta parlando? Ma mi sto spiegando, cioè, scusi, io ho un telefono fisso della Telecom, io gli sto rispondendo da quello. Se lei ha dei casini con il suo autoradio o le radio, come li chiama, a me non me ne frega niente. Io ho un telefono fisso con il cavetto che arriva, capito? Adesso
5: posso farle una domanda, una richiesta?
6: Sentiamo anche questa.
5: Avvicini la bocca alla radio, perché la sento poco.
6: Ascolti, se lei ha tempo da perdere, io non ne ho, ecco, va bene?
5: Ma è il comandante lei?
6: Allora, torno a ripeterlo, lei ha una radio che è meglio che la prende, la mette nel bidon del rusco, sta rispondendo un telefono fisso, ha capito cosa vuol dire fisso? Allora, non mi rompa più i coglioni.
5: Ma
6: ha capito?
5: Comandante,
6: ecco, non mi rompa più i coglioni.
5: Ma
6: perché già rotto i coglioni?
5: Comandante,
6: non mi rompa più i coglioni.
3: Che poca pazienza.
4: Radio Peter Pan.

0: Ciao selvaggi, mi chiedevo, ma il mercatoio con il discorso dell'animaletto, ma che ci zecca? Ok, che dite, cambio radio?
1: Sì.
2: Allora, avrebbe voluto fare...
1: Se la cambia è meglio,
2: avrebbe
1: guarda,
2: voluto fare una battuta alla Baxo, ma non gli è riuscita proprio benissimo.
1: Perché proprio gli è riuscita bene, nel senso che non fanno ridere ed era coerente con noi. Infatti, non puoi cambiare radio,
2: Nemmeno non fanno ridere.
1: No, non fanno ridere. Allora, amici, attenzione. Stiamo per sentire una signorina, contabile commercialista, che lavora in uno studio contabile commercialista. Sentite che zozzeria che gli ha fatto lo studio.
3: Buongiorno Radio Peter Pan, volevo sfogarmi io che una settimana fa sono andata a farmi 7.30, io lavoro in uno studio di contabili e commercialisti e ho scoperto che al posto di incassare soldi ho dovuto io versare perché il mio studio non mi ha versato tutti i contributi e tutte le tasse e quindi al posto di incassare tot soldi alla fine li ho dovuti versare io. Mi è pesato, sì, tantissimo, correttezza zero, però vabbè. Questa è la vita.
2: Allora, insomma, c'è di peggio nella vita.
1: Beh, oddio, certo che c'è di peggio nella vita, ci mancherebbe, ma lavoro in uno studio di commercialisti che non adempiono i compiti tipici del commercialista. Cioè,
2: sì, però puoi far qualcosa.
1: Non lo so.
2: Cioè, si assumerà qualche responsabilità il commercialista se non versa.
4: Peter Pan!

0: Lui a questa cosa che Bill Gates ha investito in studi per sviluppare la carne sintetica non ci crede, amici, ve lo dico.
1: Allora, se ho ben capito, la teoria più scientifica ufficiale dovrebbe essere che un miliardario spende parte del suo patrimonio per provare a infettare una zecca che colpirà una persona ogni 100.000, 200.000 persone, che diventa allergica alla carne rossa, e lui deve riuscire anche a convincerlo, invece di mangiare roba sintetica, vegetariana oppure carne bianca, a comprare la sua carne sintetica. Sì, veramente i complottisti hanno di quelle strategie di mercato sì, veramente forti.
0: Però è proprio così che si insinuano, con queste teorie assurde, però poi alla fine...
2: Ma però in questo caso la spesa secondo me non vale...
0: Vabbè, ma con tutti i soldi che c'ha, quanto avrà speso?
3: Lo sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Squat. Fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
13: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
12: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
20: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
22: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
23: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. Tre giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media Partner Radio Peter Pan.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
17: Vivi la finale di Sound on Monte a Montebelluna, sabato 13 giugno. Si parte in Piazza d'Allarmi con il pre-show di Radio Peter Pan. Dalle 18.30 DJ set di apertura con Thomas Menegazzi e Fede aspettando le fasi finali e scoprire i vincitori del contest 2026. Radio Peter Pan alla finale di Sound on Monte, sabato 13 giugno.

0: Ciao selvaggi. Ma sicuramente la battuta del ragazzo di prima è nuova di zecca.
1: La vogliono spiegare?
2: Però vedi che le battute alla Baxo vengono apprezzate e anche simulate.
3: Ciao selvaggi, ma una domanda. La malattia, quella lì dell'intolleranza alla carne, cioè cos'è, una malattia nuova di zecca?
1: Avete rotto il cazzo? Avete rotto, stiamo lavorando, cioè non è che abbiamo tempo da perdere queste cose.
2: Sono un influencer di battute di merda.
1: Terzo quartino di sfogatoio selvaggi, il mercoledì anche mercatoio, 393-7366-240. Lo riprendiamo appunto con il mercatoio, perché lui vende una cantinetta frigo, amici.
2: Bella, bella.
4: Vendo cantinetta frigo per vini Aeghe, causa in utilizzo, condizioni come nuove. Se interessati, 351 563 0335, più o meno 12 bottiglie ci stanno dentro.
2: Ripeto il numero, 351 563 0335, per una cantinetta usata poco perché poi si è ricordato di essere astemio.
1: Ma amici, al mercatoio oltre a vendere si cerca, lui cerca o una BYD oppure una Tesla, amici. Se avete Tesla o BYD da vendere,
2: si vede.
5: Ciao selvaggi, cerco BYD Seal, la berlina diciamo, oppure Tesla Model 3, possibilmente ultimo modello, oppure Tesla Model Y. Il mio numero è 345 420 4132.
2: Beh, poteva dire direttamente che della Tesla cercava l'ultimo model.
6: Radio Peter Pan.
1: Vedi, non fanno ridere alla fine.

0: Marco Pazzo, è sempre una figata. Ciao ragazzi, e viva
1: Lolololo. Molto bene, allora stiamo per sentire un commento sulla signorina che lavorava nello studio di commercio, che lavora nello studio di commercialista, che ha scoperto che non gli hanno pagato i contributi, se li è dovuti pagare da sola. Lui questa cosa proprio lo manda via di testa.
2: Ma la signorina che lavora nel studio di commercialista, ma ha fatto un audio giusto per prenderci per il culo?
3: Non so,
2: o è seria, cioè, o è scema più che altro, cioè. Non ti hanno versato i contributi? Tu ovviamente quando fai 7 ai 30, se non sono stati versati, devi pagare tu, e tu non pensi di andare, non so, da nessuna parte, pensi di prendertela in culo così? Cioè, ma davvero? Cioè, davvero siamo a questi livelli in Italia? Beh, non lamentiamoci allora se poi dal governo cercano di mettercela in culo per ogni cosa. Se questa è la nostra reazione.
1: Lolololo. Allora, amici del mercatoio.
3: Hai detto mici?
1: Mici del mercatoio, lui vende una moto troncatrice.
3: Bella.
1: Utilissimissimissima.
3: Bella.
4: Ciao mercatoio. Io vendo una moto troncatrice Husqvarna grippata, sottolineo grippata.
3: Grippata.
4: E tutto il resto dei pezzi sono buoni. Per informazioni, Manuel al 349-348-8629.
3: Bene, per la moto troncatrice contattatelo 349-348-8629.
5: Peter Pan.

0: Pietro, ma non si chiama zecca anche quella là che stampa soldi là, sì, la carta, la moneta, sì, io vorrei trovare quella, mi aiuti a trovarla per far soldi, io ho bisogno di soldi, dimmi cosa posso fare. Ciao Pedro.
1: Cerca la zecca dello Stato lui.
2: Anche lui non gli hanno messo la cappottina sulla macchina.
1: Eh no. Allora amici, lui ce l'ha con i vostri audio.
3: Ma sì, ma posso fare rompicoglioni? Ma dai, ma certi sono proprio bufalone. Che cazzo chiami per la Tesla qui? Cioè, se cerchi la Tesla ultimo modello, vuoi dirmi che non sai dove trovarla? Lo, è quello della cantinetta, dillo un cazzo di prezzo. Perché se no, sì, mi può interessare quanto costa. Vabbè, 10.000 euro, allora no.
1: Lollo.
2: Vabbè, gli scrivi, di WhatsApp.
4: Radio Peter Pan.
2: Questo venerdì 12 giugno Radio Peter Pan alla Peri Village di Palmanova, Designer Village ad Aiello del Friuli. Dalle 17 ci sarò io, Marco Max, insieme a Fede e al DJ Maxwell. Poi saremo anche al nuovo venerdì del Mangio di Gagliarini, che si chiama Sporty Party, tra Beach Club, Sport Relax, Musica, Food and Drink. Dalle 21 in diretta avremo Edo e Thomas Menegazzi. E poi Peter Pan 90210 all'Aira Beach Club di Castelfranco Veneto. E dalle 23 Marco Baxo, Lady Helen e tutta l'animazione del 90210 anche con Rocky Festaiolo. Sabato 13 giugno saremo a Sound of Monte a Montebelluna con il nostro Thomas Menegazzi in orario aperitivo dalle 18, aspettando poi la finale del contest musicale alle 20:30 in Piazza Dall'Arena.
4: Radio Peter Pan.

0: Hai salutato il compagno Federico?
1: Sì, sì, sì, sì. Compagno Federico, il terzo dello sfogatoio, Federico, detto anche Federico, terza gamba.
0: Sì, il compagno, da questo weekend compagno Federico, va benissimo.
1: L'ha portato bene.
0: Sì, sì, sì,
1: bravo,
0: sì,
1: bravo,
0: sì,
1: bravo.
0: Complimenti.
2: Quindi mi state dicendo che i vegani sono stati punti da una zecca?
0: No.
2: Ma dai, su serio? Una sorella vegana è stata puntata alla zecca.
0: No, no. Non fate gli scettici, perché esiste. Poi se vi punge, non dite mi ha punto la zecca nella canina questa. Per le aziende che
1: ma
0: non.
1: Poi la zecca non è che punge, si infila.
0: Mozzica, sì, mozzica.
1: Sì, mozzica, ma si infila. Adesso
0: non so questa nello specifico.
1: Ti entra.
0: Non lo so. Adesso questa nello specifico non lo so. Comunque per le aziende che non pagano i contributi.
3: Se l'azienda non ti paga i contributi, prendi una multa mega galattica.
0: Lololo, ma quelli sono commercialisti, sapranno, lascia fa. Va bene, lui ce l'ha contro i rinco per strada, ma non tanto perché guidano male, ma perché?
3: Era selvaggi. Allora, qua sto rientrando dal lavoro e noto sempre di più il fenomeno dei rincoglioniti al volante. Che o non so io se si cambiano le lampadine bruciate da soli dei fari anteriori o se vanno dal meccanico, però io ne vedo sempre di più con le lampadine montate male e che poi puntano come che fosse una bagliante praticamente, quindi ti trovi con la macchina che viene nel stesso posto col faro o con la lampadina montata male che ti punta giusto in faccia.
0: Lololo.
1: Ma lì credo sia solo per le macchine, sì, di vecchia generazione, sì, ormai. Sì.
4: Radio PD.

0: Allora, quando si vende qualcosa bisogna usare i termini giusti. Amico che hai appena messo in vendita la cantinetta frigo, sì, quella non è una cantinetta frigo, perché 12 bottiglie sono poche.
1: Vorrei sfogarmi con quello che vende la cantinetta, e quella si chiama borsa frigo, che tiene 12 bottiglie solamente. Quindi chiamiamo le cose col proprio nome, e magari diamoci anche un prezzo.
0: Bisogna essere precisi, sì, lo sfogatoio, siamo precisi.
2: Ma Federico Terza Gamba non lo vedi un po' pallido, sudaticcio?
0: Da quando,
2: secondo me c'ha la febbre.
0: Da quando è diventato comunista, sì.
2: Da quando è diventato comunista. Ma no, ma c'ha la febbre.
0: Ma non devi viverla male, stai sereno.
2: Devi andare a casa perché hai la febbre.
0: Ma no, da quando è comunista, lascia fare.
2: Devi tirare.
0: Che devi tirare?
2: C'è la febbre.
0: Va bene, amici, attenzione, stiamo per parlare di operai. Perché ogni volta che si nominano gli operai si dice, quei poveri operai. Poveri un cazzo, sentiamo qua.
3: Buonasera sfogatoio. Ma perché si dice sempre poveri operai, povero operaio? Io so di gente che fa appunto l'operaio in fabbrica o elettricità o idraulico o anche altri tipologie di lavori, sempre operaio, che prendono dei bei stipendi, sinceramente. Poi bisogna capire uno cosa si aspetta dalla vita, perché la realtà è che noi non basta mai un cazzo. Però tutti questi poveri operai, e poi vedo delle belle cifre io, mica tanto poveri, ragazzi, imparate a gestirli meglio i soldi.

0: nostro quartino selvaggi stiamo per sentire un co-conduttore che lavora in un ricambi auto e ci spiega come funziona quel discorso delle lampadine che danno fastidio. Sentiamolo.
1: Sì. Ciao Pedro, ciao Baxo. Per il ragazzo delle lampadine, io lavoro nel ricambi auto. Cosa succede? Che spesso e volentieri vengono montate sulle auto che montano le lampadine alogene dei kit di trasformazione con le lampadine LED. E poi principalmente cosa viene fatto? Non viene più preso e messo a posto il fascio di luce, cosa che un meccanico con 5 minuti, anche meno, lo può fare. Ciao!
0: Che capì?
2: E lo sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Vuoi riempire il carrello?
6: Di più!
5: Vuoi fare scorta risparmiando?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
8: il
7: un
8: tempo
7: operatore.
8: Di attesa.
7: La preghiera
8: premi 2,4
7: per avere assistenza.
8: Sarai contattato.
7: Forse.
9: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
10: Buongiorno, come posso aiutarla?
11: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
17: Radio Peter Pan.
18: It's showtime.
19: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 19 e 2 minuti.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
20: Ehi, abbassati un po'.
21: Perché?
20: Per vedere meglio i prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno trovi super offerte come il tonno Maruzzella all'olio d'oliva, confezione famiglia 7x4,

0: Pezzi da 70 grammi a soli 3,99 euro con carta fedeltà.
1: Così bossi che finiscono subito nel carrello. Ali, migliora la vita. Breaking
2: news. Bentrovati da Virginia Giacomin. Intelligenza artificiale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale ai regolamenti europei. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'AI da parte delle forze dell'ordine, dichiara il ministro Piantedosi, che assicura non sarà un grande fratello. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica, ha detto la premier. E sul fenomeno delle attività a piedi chiusi ha dichiarato: l'Italia non è la Repubblica delle Banane, le regole si rispettano. Al via domani i mondiali di calcio con un'edizione da record che sarà ospitata da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste Breaking News di Digicom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
7: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Dai, Fede, non posso venire, insiste che vuole che vada con lui alla festa dell'unità, ma sono impegnato, non riesco ad andare. È inutile, Fede. Facciamo un'altra. Quando finisce questa festa dell'unità?
1: Ma
0: quando ci vuoi andare? Cioè, veramente.
1: Fede, hai la febbre.
0: Mamma mia.
1: Vai a casa che hai la febbre, dai. Ti vedo, non stai bene, Non stai bene.
0: Ultimo quartino di Sfogatoio Selvaggi 393-7366-240. Lo riprendiamo con questa sterile polemica. Se una cosa che porta 12 bottiglie può essere considerata cantinetta.
1: Ma
0: o
1: così
0: borsa
1: la chiamano,
0: frigo.
1: Sono quelle piccoline.
2: Vorrei dire all'amico che ha appena detto che non si chiama cantinetta frigo di andare a leggere su internet e informarsi prima di dire le cose agli altri, e se sei interessato chiedi il prezzo in privato.
0: Lololo. Allora, amici ricchi, perché dovete essere possessori di barca, lui vende un motore Suzuki,
1: sì,
0: ok?
1: Vabbè, piano. Perché se è un motore da 40 cavalli.
0: Adesso
1: vado di mano, è il barchino.
0: Mi sembra 5.000, non ricordo.
1: Sì,
3: certo. Buonasera a tutti. Per lo sfogatoio vendo motore Suzuki fuori bordo, 200 cavalli, anno 2016, piede XL, 1000 ore di lavoro,
1: motore,
3: 8.000 euro. Grazie. Il numero è 339-8906-851.
1: Allora, se volete un motore con 1000 ore, 339-890-6851.
0: Amici padovani, sta succedendo qualcosa, lui vuole avere info, sentite qua.
4: Ciao Fedro, ciao Baxo, ma qualcuno sa dirmi cosa è successo in corso Stati Uniti verso Saonara? Quelle zone lì, verso la fine dei corsi Stati Uniti, che c'è un fumone nero.
1: Aia.
4: Si riesce a capire, io sono in tangenziale, vorrei capire cosa fosse successo, grazie.
1: Aia. Allora informatelo, mandate subito l'audio dello sfogo traffico al 393 7366 240.
5: Attenzione,

0: Amici selvaggi del mercatoio, stiamo per sentire una classica inserzione: gomme, cioè pneumatici più cerchi, il tutto per un per Audi A3.
1: Ciao selvaggi, io vendo gomme estive più cerchi dell'Audi A3 dal 2004 al 2013. Ottimo stato, le gomme fanno ancora altre due stagioni, prezzo 300 euro non trattabili, numero 338 53 17 412.
0: Ciao selvaggi. Ha detto non trattabili,
2: ha detto quattro stagioni che faranno altre due stagioni,
0: sì.
2: Cioè quindi lui le usate tipo inverno autunno, quindi adesso faranno estate primavera.
0: Buono.
3: Radio Peter Pan
2: e media partner di due eventi importanti da 26 al 28 giugno a Cadi Raio a San Polo di Piave. Le iscrizioni sono aperte per la quarta edizione della 78 Rose Run, una marcia non competitiva in programma il 26 giugno, due percorsi 8 km 10 km all'arrivo il track di Radio Peter Pan, ci sarò io con food and drink e tanta festa. E poi insomma, se volete ancora iscrivervi, anzi dovete iscrivervi, la 78roserun.com, la 78 scritto in numero roserun.com. Poi siamo anche partner della Cariade Field Gravel per sabato 27 e domenica 28 giugno, andate a informarvi su cariade.com.

0: arrivati alla fine di questa puntata dello sfogatoio, del mercatoio dello sfogatoio di Radio Peter Pan, anche se c'è qualcuno che ha delle perplessità su sulle ruote che avrebbero ancora due stagioni.
1: Non ha tutti i torti.
2: Certo che è sempre veramente molto divertente quando uno vende le gomme e dice che fa ancora una stagione, due stagioni, ma c'è gente che fa 5.000 km all'anno e chi ne fa 70.000.
1: Ragione.
2: Come fai a dire quante stagioni farà?
1: Lollo non ha tutti i torti su questa cosa.
0: No.
1: L'ultimo inserzionista della serata, amici, cerca, perché al mercatoio oltre a vendere si cerca. Cerca un oggetto meraviglioso, chissà se lo trova. Cerca una Vespa 50 Special, anche distrutta, da restaurare, va bene?
0: Bene, bene.
1: Sentiamo.
3: Ciao a tutti, sto cercando una Vespa 50 Special da restaurare in Veneto. 392-488-7460.
1: Però in Veneto è limitativo, se c'è qualche mantovano, romagnolo,
0: vabbè,
1: che
0: insomma,
1: ne so.
0: Se avete una 50 Special da vendere, una carcassa, contattatelo anche via WhatsApp. Il suo numero, ripeto, è 392-488-7460. Io ricordo che se siete in giro e vedete il taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors, fategli una foto, un video, fate la vostra storia su Instagram o su Facebook taggando Radio Peter Pan o Ceccato Motors, che ogni settimana uno di voi potrà vincere una maglietta di Radio Peter Pan e riceverla a casa, e anche sarà una volta al mese facciamo un sorteggio per uno di voi che riceverà il passaggio dal taxi ad un evento di Radio Peter Pan, e vi veniamo a prendere, vi portiamo all'evento e vi portiamo anche a casa.
1: Vi chiediamo scusa se non vi siete sentiti Vi chiediamo scusa
0: se non
1: vi siete sentiti. Lo sfogatoio torna domani alle 17:30.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Pan. Peter Pan. Sport.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali! Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
12: Motore, azione, ciak si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
15: Renault. A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
17: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
18: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
19: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di caffè.

0: Avicii, Addicted to You, era il 2014, una delle canzoni che ho sempre preferito di questo grandissimo artista. Ma la sigla la mettiamo?
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
2: Segui il ritmo.
1: Feel the Vibe.

0: 7366 240 per interagire con me. Volete commentare qualche notiziola? Abbiamo aperto con uno dei pezzi iconici che ho ascoltato fino allo sfinimento di Avicii. Uscita 2014, questo brano Addicted to You è stato estratto dal quarto singolo dell'album True. La traduzione è proprio dipendente da te. I'm addicted to you significa proprio amore totalizzante, quindi tossico, ossessivo. In realtà questa persona non riesce proprio a staccarsi. Cosa ha fatto Avicii? Ha voluto mettere insieme un testo malinconico con una voce graffiante che è quella di Audra Mae, questa cantante folk soul, e poi questa base dance elettronica molto energica, molto travolgente, molto allegra, che crea un bellissimo contrasto. Direi che abbiamo aperto Feel the Vibe nel migliore dei modi, anche perché qui si parla di musica e non solo. Iniziamo, c'è Gordo, Rainer Zonneveld con Loco Loco.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Fun. Forever Young.

tu mi piaci tanto su Radio Peter Pan. Parliamo proprio di lui, all'anagrafe Adam Viacava. Lui è nato nel 1999 e è cresciuto a Genova in una famiglia italo-tunisina e lui fa parte del collettivo Genova Rabe e rappresenta un po' la nuova scena urban cantautorale genovese. Avete presente quei nomi poco conosciuti tipo Bresh, Alfa, Olli, tutta quella gente lì? Ecco, lui arriva dalla stessa scuola genovese. Ha avuto un successo però che lo ha reso famoso. In realtà era il singolo estivo dell'anno scorso, Sto bene al mare, quello in collaborazione con Marco Mengoni e Ercomi. Com'è andata Sanremo 2026? Io direi benissimo, cioè ragazzo giovanissimo, non è mai stato sul palco dell'Ariston, arriva con Tu mi piaci tanto e si classifica secondo. È stato veramente amato da tutti.

è stato molto carino, ha creato questa scena durante Sanremo fuori con la sua Ape Car, con questa dolcezza che secondo me lo contraddistingue. Questo singolo è stato estratto dall'album Santissimo e in realtà sembra una canzone semplice che parli d'amore, in realtà parla della realtà quotidiana e generazionale, perché parla di precarietà lavorativa, tasse, difficoltà economiche, riferimenti comunque a fatti di cronaca come l'alluvione in Emilia, in Liguria. Nonostante quindi i problemi e la vita di tutti i giorni, lui pensa che l'amore ci tenga sempre comunque molto uniti. Peter Pan.

caratterizzato da un forte isolamento emotivo, in cui ha dovuto elaborare veramente un sacco di dubbi, paure, ossessione. Purtroppo ha dovuto anche, anzi in realtà per fortuna, perché parlarne fa sempre bene, io sono contro i tabù, l'ha portata a dover chiedere aiuto ad una clinica. Ora lei sta bene, ma è interessante sapere il tema centrale di questo disco, perché affronta il concetto proprio di disincanto. Disincanto è il titolo che ha dato Madame, inteso non come una rassegnazione o un momento di tristezza, ma proprio come un punto di rottura necessario. Madame dopo questo disincanto non è più la stessa, lo dice anche in molte canzoni, vi invito ad ascoltarlo completo dalla A alla Z, e quindi si sente anche più consapevole, più reale nell'affrontare le cose. Il primo pezzo che lei ha portato nelle radio è stato nel 2018 con Sciccherie. Lei aveva solamente 16 anni, è diventato un grande successo e ha ottenuto addirittura

0: puntata. È mercoledì 10 giugno, stai ascoltando Feel the Vibe. Io sono la Dallan, è il momento di prenderci la prima piccola pausa, perché già una mezz'ora è andata e poi torniamo e parleremo della collaborazione con Hugel e Ultranate.
1: Feel the Vibe con la Dallan.
2: Tira il carrello.
3: Di più.
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più. Scegli.
2: Allora vieni nei supermercati Di più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di più.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura

0: prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo. 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio. 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurekamacchinepulizia.it.
1: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 all'Aira Club. Castelfranco Veneto, Treviso.
2: Hit Universe of Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatta

0: 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock.
2: Le 20 in punto.
1: Peter Pan o'clock. Peter Pan meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore perturbazione attiva sulla Lombardia e sul Triveneto. Avremo dei fenomeni non solo sulle zone montuose ma che sconfineranno anche sulle zone di pianura. Localmente questi fenomeni saranno di forte intensità, non escludiamo locali grandinate e colpi di vento. Il contesto invece sarà stabile sull'Emilia Romagna, dove i cieli resteranno sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di giovedì prevarrà il sole sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia. Cieli sereni o al più mattinata sarà possibile qualche velatura estesa sulle zone di pianura ma con assenza di fenomeni. Le temperature massime diurne resteranno al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma sei 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Stasera, stasera serata, ragazzi. Single. È grande divertimento. Te come stai? Ciao. Buona serata.
1: Ragazzi, Givi da soli in giro. Attenzione, donzelle. Attenzione, ragazzole, che qua si fanno danni. Bene, ti saluto, ti mando un bacio, buona serata. Io tutto bene, soprattutto quando sono in diretta e parlo di musica. Tra poco ascolteremo il nuovo disco molto figo di Yugel con Ultranate e Imael Angel, che si chiama Moving to the Sun. Allora, partiamo, facciamo un passo indietro. Yugel è un DJ e produttore discografico francese. Lui è cresciuto a Marsiglia ed è uno dei nomi di punta in realtà della scena elettronica europea attuale, tant'è che è anche il mio DJ più ascoltato e artista più ascoltato su Spotify. Ha 27 milioni di ascoltatori e una di questi sono io. Ha uno stile musicale molto preciso, devo dire, però a lui piace mischiare la Latin House, la Tech House, il pop, vi ricordate I Adore You, ma soprattutto Jamaican Bam Bam. Ha fatto uscire il suo nuovo album che si chiama 21 e ha debuttato al Coachella, quel festival dove si vestono tutti i fighi country eccetera. Quindi lui ha deciso di chiamare niente po' di meno che Ultranate. Cantante, cantautrice, DJ statunitense, è una delle icone assolute e voci fondatrici della storia della house music mondiale. C'è capito? Pronto, Ultranate? Non è che fai una canzone con me? Lei le ha detto di sì. E lei è autrice e interprete della hit planetaria Free, ve la ricordate? 1997. Poi, insomma, il ritornello è diventato talmente famoso che ha segnato intere generazioni della club culture.
2: Attenzione,

0: soprattutto quando si tratta di house music e di collaborazioni molto importanti. Ugel ha alzato la cornetta e ha detto: ultra na te, che mi viene a cantare la canzone, mi viene a cantare Moving to the Sun, che abbiamo ascoltato proprio poco fa con il nuovo disco molto figo. Nuova uscita quindi di maggio di quest'anno, è un brano molto interessante che ha visto appunto Ugel, ultra na te, e poi è subentrato anche un altro artista, Imael, molto bravo. Questo disco è stato inserito e poi lanciato con l'album 21 di Ugel, e secondo me crea un ponte generazionale. Allora, il brano nasce intenzionalmente con un legame tra quello che è stato il passato di Ultra Na Te e la presenza della musica house cambiata negli anni. Sono passati ormai 30 anni. Chi è degli anni 90 si sente male come me in questo momento, certo, e quindi un'icona degli anni 90 con un DJ attuale veramente fortissimo a mio avviso. E il significato è moving to the sun, muoversi verso il sole. Quindi già queste parole evocano un senso, secondo me, di rinascita, di calore, libertà, quindi un ritorno anche alla socialità che manca un po', non notate? Io mi ricordo che parlavo molto di più, uscivo molto di più quando ero più piccolina e adolescente, e ovviamente riporta questi sound nei club, soprattutto anche internazionali. Quindi un brano estivo che dice: uscite, vadete un po', dai.
1: Peter Pan.

2026, esibendosi in un concerto a sorpresa nel cuore di New York, quindi a Times Square, davanti a centinaia di fan radunati in poco tempo, perché non è, lei non avvisa, la Jiva quando arriva non avvisa, e ha fatto questa performance realizzata poi in collaborazione con un'applicazione che si chiama Grindr, che in realtà non so neanche che cosa faccia, non l'ho mai sentita, e ha trasformato questi maxi schermi a Times Square della piazza in uno sfondo per le sue hit storiche. Praticamente c'è stato il karaoke world record a New York, che è saltato stasera, ve lo ricordo che lo recupereremo. Quindi io vi ricordo qualche hit degli anni 80, tipo Like a Virgin, Material Girl, Like a Prayer, La Isla Bonita, poi abbiamo Papa Don't Preach. Anni 90 c'è Vogue, Frozen, poi c'è Music degli anni 2000, Hang Up, 4 Minutes. Io sono cresciuta con questi pezzi qua degli anni 2000, e attraverso i suoi canali social e durante l'evento ha lanciato un messaggio dicendo Nothing like a mother's love, happy Pride Month, quindi riafferma il suo ruolo storico di icona e alleata, veramente alleata di questa comunità. Prossimi appuntamenti di Madonna, in realtà questa esibizione da apripista che ha fatto a New York, dice io farò un sacco di altri grandi eventi, soprattutto estivi, stiamo parlando di comunque America, tra cui l'attesissimo show del 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey. Chissà se qualcuno sarà fortunato di vederla live, Madonna. Radio Pitt.

0: tu sabe.
1: Grazie, Givi dell'Occhera. Sempre a quest'ora li ritrovate domani sera. Vi do un piccolo spoiler: apriremo l'ultima mezz'ora di Feel the Vibe con una canzone di Will Smith.
2: Peter Pan. Con la Dallanda. Peter Pan. Sport.
3: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
21: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
22: Forever Fun, Forever Young.
23: Peter Pan è
24: Feel the Vibe.
23: La musica la mettiamo

programma inizia alle 19.30 e noi parliamo di musica, parliamo di intrattenimento, di canzoni, significato, e io mi sono proprio fissata con questa canzone. Ed stasera vi parlo di Getting Jiggy With It e Will Smith. Allora, intanto parliamo di Will come penso uno dei pochi che è bravo a fare tutto, a cantare, a recitare. Cioè, lui ha iniziato la sua carriera a fine anni 80 come rapper, faceva parte del duo DJ Jay-Z Jeff and the Fresh Prince e ha vinto il primissimo Grammy Award assegnato alla categoria rap nel 1989. Quindi poi lui è partito col botto. Il successo televisivo e cinematografico è arrivato negli anni 90 grazie a quale serie TV? Il Principe di Bel-Air. E la cantiamo? No, non la cantiamo. Volevo mettervela, ma in realtà io improvviso tanto nella mia puntata, quindi non me l'ero preparata. Però questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata capovolta, sotto sopra, si è finito. E continuate voi, che c'è stata appunto dal 1990 al 1996. Poi film, vi ricordate Bad Boys, Independence Day, Men in Black, il mio preferito. La carriera invece da solista è arrivata nel 97, perché lui ha avuto questo debutto e ha pubblicato l'album Big Willie Style, uno dei dischi rap più venduti della storia. Tenetevi forte, vai, vi do tempo: ben 9 volte disco di platino, ragazzi.

0: singolo del 1998, appunto estratto dal Big Willie Style del 97. È stato il primo singolo di Will Smith ad arrivare al numero uno della classifica Billboard Hot 100. C'è rimasto per 3 settimane consecutive, cioè stiamo parlando veramente di un record, e ha vinto un Grammy Award nel 99 come Best Rap Solo Performance. Ma cosa significa Jiggy? In realtà negli anni 90 questo slang urban americano, Jiggy, significava essere alla moda, cool, quindi stilosi, sicuri di sé, però in realtà anche sapersi muovere bene sulla pista da ballo, dicono qui, però quindi avere un po' di stile, sapersi muovere. Secondo me una persona che sia uomo o donna che sa ballare e comunque ha il senso del ritmo, già il 50% della sexitude l'ha portata a casa. Cioè, soprattutto per me, per quanto riguarda un uomo che sa ballare, che sa muoversi o comunque che canta, che suona uno strumento, ha già metà bellezza, perché a noi donne piacciono ste cosine qua. La canzone quindi ha sdoganato questo termine Jiggy, che in realtà è entrato nella cultura pop di massa fino agli anni 2000, no? Trasformando in realtà questo un tormentone globale che ancora nel 2026 abbiamo cantato e ballato, capito?
1: Peter Pan.

0: periodo, ma c'è un antidoto per le brutte giornate, per le brutti weekend. Insomma, noi di Peter Pan vi tiriamo sempre sul morale.
1: Radio Peter Pan.
0: Soprattutto con i prossimi eventi. Venerdì 12 giugno, Radio Peter

0: Dall'Ann. Tra poco
1: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter
2: Pan. Squat. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una...

0: arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
1: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
5: Le 21 in punto, ciao.
4: Peter Pan O'Clock.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ciao patatina!
15: Ciao patatino!
14: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
15: E cioè, buona, ma non fritta. Mamma!

0: Forever Young.
1: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
2: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
3: Cinedisco.
4: E tu chi saresti?
5: Chiamami Iena.
6: Io ti spiace.
2: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
5: Il film sta per cominciare.
2: Cinedisco su Radio Peter Pan.
4: Aiuto!
2: Il film di questa sera è American Beauty, un film di Sam Mendes. Living Voice, MUFA.
7: Questa è la storia di Lester Burnham.
8: Mi chiamo Lester Burnham.
7: Lester si sveglia ogni mattina nello stesso modo, trascinando i piedi verso la doccia, sbuffando.
8: Questa è la mia vita.
7: E ricordandosi con una punta di amarezza che ha 42 anni e che la sua vita, in fondo, non è andata da nessuna parte.
8: Fra meno di un anno sarò morto. Naturalmente, io questo ancora non lo so. E in un certo senso, sono già morto.
2: Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è American Beauty. Living Voice. MUFA. MUFA.

0: Questa è mia moglie, Caroline. Mi esaurisco solo a guardarla. Non è stata sempre così. Una volta era felice.
1: Ciao, buona giornata.
2: Grazie.
0: Una volta eravamo felici.
1: Domani.
2: A domani.
0: Mia figlia Jane. Magari potessi dirle che tutto questo passa.

0: ascoltato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Muva, muva. Lester vive in una casa ordinata e soffocante di periferia con la moglie Caroline, agente immobiliare ossessionata dalla perfezione.
1: Lester, potresti farmi fare un po' più tardi, per favore? Perché così non lo è abbastanza.
0: E la figlia adolescente Jane, che lo guarda con un misto di disprezzo e di imbarazzo.
1: Bella mossa, papà.
2: Mia moglie e mia figlia mi vedono come un colossale perdente. E hanno ragione. Ho perso davvero qualcosa. Non sono del tutto sicuro di cosa si tratta, ma so che non mi sono sempre sentito così posato. Però volete saperlo? Non è mai troppo tardi per tornare indietro.
0: Cinedisco. Cinedisco.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Raccontato da una voce. A tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è American Beauty.
1: Tutto sembra essere già deciso. Il matrimonio è un guscio vuoto, il lavoro un'agonia lenta e ogni giorno si ripete identico al precedente.
2: Io scrivo per questa rivista da 14 anni, Brad. Tu sei qui da quanto? Da un mese?
3: Sono un bravo ragazzo, Les. È la tua sola possibilità di salvarti il posto.
1: Ma qualcosa inizia a incrinarsi quando Lester accompagna la figlia Jane a una partita di basket della scuola.
4: Cosa ti fa credere che ci voglia lì? Ti ha chiesto di venire?
5: Certo che no, non vuole che sappiamo quanto sia importante per lei. Ma ha provato i suoi passi per settimane.
4: Beh, ci scommetto la testa che si seccherà. Intanto mi perdo James Bond, ce la rassegna in TV.
5: Lester, è una cosa importante. Sento che si sta creando un grosso distacco tra te e Jane.
4: Creando, dici? Lei mi detesta.
5: È solo caparbia.
4: Detesta anche te.
0: Cinedisco, Cinedisco. Il film, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è American Beauty, American Living Voice, Muva. Lì tra le cheerleader la vede Angela.
1: Questa è la mia amica Angela Ace.
2: Oh certo, tanto piacere.
0: La migliore amica della figlia, è bella, sicura di sé, con un sorriso che promette mondi.
2: Anche tu sei stata bravissima, molto precisa.
0: Quando gli sorride per un istante, Lester sente rinascere qualcosa che credeva morto da anni. Un desiderio, una fame di vita.
2: Voi due che cosa fate ora?
1: Papà, ci facciamo una pizza.
2: Davvero? Vi serve uno strappo? Possiamo darvelo? Ho la macchina, venite con noi.
1: Grazie, ma ho la macchina.
2: Hai la macchina? Oh, è magnifica. Beh, è stato un vero piacere conoscerti, Angela. Qualunque amica di Jenny è...

0: Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Da quel momento la routine si sgretola. Lester comincia a fantasticare su Angela, immaginando la coperta di petali di rose rosse. Quelle visioni diventano un rifugio, un segreto incandescente che illumina le sue giornate grigie.
2: Ti chiedo scusa se mio padre ha fatto lo scemo.
3: Non fa niente. Da sempre i ragazzi sbavano per me.
0: Su Radio Peter Pan, American Beauty. American Beauty. Un film di Sam Mendes a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è American Beauty, Living Voice, Muva, Muva.
1: Intanto a casa Burnham si trasferisce una nuova famiglia, il colonnello Frank Fitz, un ex marine rigido, autoritario.
2: Jim Olmeyer, due porte più in giù, benvenuti nel quartiere.
3: Colonnello Frank Fitz, del corpo dei Marines.
2: Piacere di conoscerla.
1: La moglie Barbara, che sembra un fantasma vivente, e il loro figlio Ricky, un ragazzo silenzioso dagli occhi curiosi che passa il tempo a filmare tutto con la sua videocamera.

0: Certo che è un soggetto. Perché si veste come un rappresentante di Bibbie?
1: Ha un'aria così sicura.
0: Non può essere vero.
1: Non mi convince. Voglio dire, non mi ha nemmeno ecco degnata di uno sguardo.

0: senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Living Voice. Mufa. Mufa.
1: Ricky e Jane si incontrano e tra di loro nasce un'intesa strana e tenera. Lui le mostra i suoi filmati, momenti apparentemente insignificanti che per lui sono la pura bellezza.
2: E questa bustarelli danzava con me come una bambina che mi supplicasse di giocare. Per 15 minuti è stato il giorno in cui ho capito che c'era tutta un'intera vita dietro ogni cosa.

0: senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Dovrei salutare tuo padre. Non voglio essere maleducata. Bel vestito. La trovo bene, signor Burnham. L'ultima volta era su di giri, mi pareva.
0: American Beauty torna dopo la pubblicità.
2: Ginger Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: E gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore è anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club, Aira Club. Venerdì 12 giugno, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno, Peter Pan 90210 alla Aira Club, Castelfranco Veneto, Treviso.
1: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Forever Fun, Forever Young.
5: Cinedisco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è American Beauty, un film di Sam Mendes. Living Voice. Muva.
6: Scusate il ritardo.
7: No, non fa niente, cara. Tuo padre e io stavamo parlando della sua giornata. Perché non la racconti a tua figlia, tesoro?
8: Jenny, oggi ho lasciato il lavoro. Poi ho detto al mio capo di andare a fare in culo e poi l'ho ricattato per quasi $60,000. Passami gli affari.
7: Tuo padre sembra credere che questo sia un comportamento di cui andare fiero.
9: Lester, intanto, precipita in una metamorfosi. Lascia il suo lavoro, dopo aver ricattato il capo, compra la macchina sportiva che sognava da ragazzo, comincia a fare pesi nel garage ascoltando musica anni 70 e fumando erba che gli vende Ricky.
10: Sono cambiate le cose dal 1973.
11: Non devi pagarmi ora, so che non fai bidoni.
10: Grazie.
11: Lì c'è anche il numero del mio cercapersone. Chiamami quando vuoi, giorno e notte.
5: Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Living Voice.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è American Beauty.
1: La moglie di Lester, Caroline, lo guarda con disprezzo e paura. Quell'uomo che sta rinascendo le ricorda quanto anche lei sia infelice.
2: Lester, verserai la birra sul divano.
3: E con questo è solo un divano.
4: Questo è un sofà da $4,000 risonanti, tappezzato con seta italiana. Questo non è solo un divano.
3: È solo un divano! Non è la vita!
1: E infatti, mentre cerca di rilanciare la sua carriera immobiliare, inizia una relazione clandestina con un rivale nel lavoro, Buddy Kane, il re delle case.
2: Siamo stati a un seminario. Buddy, lui è...
3: Suo marito? Allora, tutto questo ha un senso.
2: Oh, Lester.
3: Tesoro, non fai niente. Voglio che tu sia felice. Ci metto la salsa sorriso anche.
4: Lester, adesso smettila!
3: No, no. Tu non potrai dirmelo mai più. Cosa fare?
0: Cinedisco, Cinedisco. Il film raccontato da una voce a tempo.

0: Cinerisco, Cinerisco, il film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell su Radio Peter Pan. American Beauty, American Beauty,
1: American Beauty. La famiglia Burnham ormai è una lucida rovina. Jane si chiude sempre di più nel suo mondo con Ricky. Caroline si veste di rosso e si ripete frasi motivazionali davanti allo specchio.
2: Io rifiuto di essere una vittima. Io rifiuto di essere una vittima. Io rifiuto di essere una vittima.
1: E Lester sembra un adolescente ribelle nel corpo di un uomo maturo.
3: Non fai che fissarla sempre, come un ubriaco. È disgustoso.
4: Stai molto attenta, Jane. Rischi di diventare una rompipalle proprio come tua madre.

0: Cinedisco, Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è American Beauty, Living Voice, Muva, Muva.
1: Una sera, durante una festa, Angela nota quanto Lester sia cambiato. Si avvicina a lui, civetta gioca con la sua tensione.
2: Caspita, che roba! Ha fatto palestra?
3: Un po'.
2: Si vede benissimo. Guardi che braccia.
3: Ti piacciono i muscoli?
2: Dovrei andare a vedere Jane che sta combinando.
1: Quando più tardi rimane sola con lui in casa, la seduzione diventa reale. Lei gli confessa di sentirsi sola e di voler essere speciale per qualcuno.
2: Jane e io abbiamo litigato per causa sua. È arrabbiata con me perché ho detto che la trovo sexy.
3: Che cosa vuoi?
2: Non lo so. Tu cosa vuoi?
3: Io voglio te.

0: Stai ascoltando
1: Cinerisco, Cinerisco, Cinerisco, Cinerisco. American Beauty, American. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
2: Nel momento più alto del climax, però, all'improvviso tutto il suo desiderio, quello di Lester, si dissolve in un'ondata di tenerezza e malinconia. Le copre le spalle con una coperta e la consola come un padre, chiedendole se sta bene. Angela sorride, imbarazzata ma sollevata.
3: Mi sento ancora un po' imbranata, ma sto meglio. Grazie.
2: Il sogno erotico si spegne, lasciando un senso di pace. Mentre Angela si riveste e scende a prendere qualcosa da bere, Lester resta in cucina assorto. Guarda una vecchia foto della sua famiglia, di quando tutti sorridevano davvero. Sembra sereno, come se finalmente avesse capito qualcosa di semplice ma profondo.
0: American Beauty, American Beauty. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: su Radio Peter Pan. American Beauty. American Beauty. Un film di Sam Mendes a tempo di DJ Maxwell. All'improvviso, un colpo di pistola. Il colonnello Fitz, devastato e confuso dopo aver baciato Lester in un momento di disperazione.
1: Io sono.
2: Mi dica di cosa ha bisogno. Mi dispiace. Si è fatto un'idea sbagliata.
0: Sentendosi respinto, torna da lui e gli spara, e gli spara, e gli spara.
2: Cinerisco, Cinerisco.
0: Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è American Beauty, Living Voice, Muva.

0: film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Living Voice. Muva, muva, muva.
1: Il sangue macchia il piano della cucina, mentre la voce narrante di Lester, ormai oltre la vita, ci accompagna verso l'epilogo.
2: Ho sempre saputo che ti passa davanti agli occhi tutta la vita, nell'istante prima di morire. Prima di tutto, quell'istante non è affatto un istante. Si allunga per sempre, come un oceano di tempo.

Potrei essere piuttosto incazzato per quello che mi è successo. Ma è difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. A volte è come se la vedessi tutta insieme. Ed è troppo. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare. E poi mi ricordo di rilassarmi. E smetto di cercare di tenermela stretta. E dopo scorre attraverso me come pioggia. E io non posso provare altro che gratitudine. Per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita. Non avete la minima idea di cosa sto parlando, ne sono sicuro. Ma non preoccupatevi. Un giorno l'avrete.

La camera si allontana dal suo corpo, dal quartiere, dalle luci delle case. La vita continua, imperfetta, splendida, spietata. Ed il mondo, nonostante tutto, resta pieno di bellezza. Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina deghi.it.
15: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi devi solo cliccare.
15: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
18: Grazie amore, ma gli anni passano.
17: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
18: Poi ci sono i 70, gli 80.
17: Brava, pensiamoci ora con Generali.
19: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: su Radio Peter Pan, sta suonando More Music
1: in the mix
2: con i suoni di Dimo.
3: I love house music. I love

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it. Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Dal 12 al 14 giugno in Val di Zoldo, Kailas Fuga Dolomiti Extreme Trail. 3 giorni di sport e avventura nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Oltre 3.200 atleti da 69 nazioni. Village Expo. E domenica per i più piccoli, la Mini DXT. Media partner Radio Peter Pan.
19: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
20: Peter Pan 90210 al nuovo Beach Club di Castelfranco Veneto. Aira Club. Aira Club. Venerdì 12 giugno. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata 90210. Tutte le hit più forti suonate da Radio Peter Pan. Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 12 giugno. Peter Pan 90210 alla Aira Club. Castelfranco Veneto, Treviso.
21: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
22: Delex.it.
21: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
22: Prenota subito una prova.
21: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Music in the mix. More music in the mix.
1: Sta mixando per voi Spillo.

0: Yogurt. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici, e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza, e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Fun, forever fun, forever young.
13: Radio Peter Pan.
14: Techno classic.
13: Techno classic.
14: Techno classic.
13: Techno classic.

0: Bartoli e Marco Corvi. Join by Andrea Nordio on Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Techno Classic.
2: Perché il classico non si batte.
3: Ladies and gentlemen.

0: Altrimenti, come dico sempre, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, buongiorno.
1: Se ci state ascoltando dal sito peterpan.it o in una delle repliche
0: settimanali su Radio Peter Pan. Ciao, io sono Andrea Nordio, ma sono solamente
1: il piatto di contorno, perché la portata principale sono loro due, i due
0: docenti di scuola di tecno, ovvero Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Go! I professori di Tecno Classic,
0: perché il classico non si batte.
1: Attention. Come sempre si parte per un viaggio in cui ci sposteremo sia negli anni che nella velocità. Partiremo
0: tra virgolette piano, cioè io è giusto che metta questo virgolettato importante, partiremo a 128 bpm
1: ma arriveremo a 150. Ci saranno
0: le hardstyle track, ci saranno i dischi storia, ci saranno i momenti in cui
1: si ascoltano anche le canzoni che avete suggerito voi, perché questo si può fare. Potete scrivere alla pagina Instagram, Facebook di Tecno Classic e dare un suggerimento, chiedere una canzone,
0: chiedere di rispolverare un vecchio disco. Ecco, noi ci siamo, anzi
1: il team di Tecno Classic c'è, e si parte con
0: un disco del 2014 che si chiama Hold That Sucker Down,
1: subito dopo Boris Brescia con Laura Corinth Gravity dal 2019,
0: e a chiudere Eric Fritz con Opus. E quindi
1: l'asticella è già molto alta.
0: Tecno Classic è tornato. On Radio Peter Pan.

0: cioè quanto dura? 6 minuti, 7 minuti, 9 minuti.
1: E comunque minuti sempre stupendi. Si chiama Opus, appunto, la canzone. Prima invece
2: Go! Gravity, disco del 2019, e

0: molto altro ancora.
1: Per esempio, adesso aumentiamo improvvisamente la velocità andando a 138 bpm e lo facciamo con Push, Universal Nation.
0: Attention. Nel remix, anzi nel rework
1: di Charlotte Witt, subito dopo Jones & Stevenson con The First Rebirth.
0: Go!
1: Nel remix di Rainer Zonfield del 2022. A chiudere, Deborah De Luca, che non ha niente a che vedere con il nostro Andrea De Luca, qui
0: riprende Children di Robert Miles, lo ha fatto più precisamente nel 2022, quindi
1: la tranche più recente di questa puntata di Techno Classic
0: comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così.

0: arriva il momento però di spostarci improvvisamente avanti con la velocità, perché si chiude la prima mezz'ora di Techno Classic e c'è una hardstyle track.
1: A 150 bpm per la prima volta questa sera ci arriviamo con Propin Heidi,
0: The B-Side, disco del 2007.

0: disco del 2007.
1: Quindi grazie mille a voi che siete rimasti qui nella prima metà. Volevo avvisarvi che
0: la prossima sarà ancora più strong, perché si riparte subito a 138 bpm, poi si arriverà a 142, a 144 e di nuovo a 150. Quindi
1: vi consiglio di rimanere qui, la techno continua.
2: On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
1: Peter Pan
3: Squat. Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Radio Peter Pan torna al Mangio Summer Village. Venerdì 12 giugno, dalle 20, sporty party tra Beach Club. Sport, relax, musica, food and drink. Dalle 21 in diretta con Edo e Thomas Menegazzi. E divertimento tutta la notte con Peter Pan. Venerdì 12 giugno, dalle 20, Radio Peter Pan al Mangio Summer Village a Gagliarine, Treviso. Ingresso libero 18+.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Progressive. Ci sono Luca Antonini e Marco Cordi a selezionare i dischi per voi. Per esempio, questi tre li hanno scelti loro. 1996, Armin Van Buuren, Communication. Subito dopo, Sakin and Friends con Protect Your Mind nel remix di Ayla. E a chiudere, Marcel Woods con Sherry Blossom del 2003.
1: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antonini.

disco del 2003, il cui nome è Cherry Blossom di Marcel Woods. Prima invece Sakin & Friends con Protect Your Mind nella versione remix di Ayla del 1997. Go! E poi ad aprire invece disco del 1996 di Armin Van Buuren, Communication. Attenzione, perché siamo ripartiti così a 138 bpm, ma la velocità aumenta. E vi presento subito i prossimi tre dischi che ascolteremo. Tune Boy, House Sensation del 2000. A chiudere K-Trex con Hard Venture. E ad aprire invece c'è il Navigator, il nostro Navigator, Luca Antolini con

0: Festival di Peter Pan. La storia della musica techno, techno, techno, techno, techno, techno,
1: tec, tec, tec, tec, musica techno,
0: con Luca Antolini e Marco Co.

0: Si chiama Hard Venture di K-Trex, il disco che chiude questa tranche. Prima invece Tune Boy con House Sensation e ad aprire Luca Antolini, il Navigator con Hit. Ciao ragaz, come sta andando questo sabato? Dico sabato perché mi immagino che stiate ascoltando la puntata inedita. Poi vi ricordo ovviamente di seguire la pagina Instagram di Techno Classic, perché potrete così anche seguire questo format che si sposta in giro per l'Italia. Adesso momento storia, non storia su Instagram, ma momento storia della musica, perché andremo indietro fino al 1994 con Scooter No Fate nel mix di Hunter UT del 2024. A chiudere invece ci sarà Fabietto DJ con Fantasy Is a Creation del 1995.
1: Yeah, baby.
0: E apriamo con il disco più recente, seppur 1998, Binary Finery, appunto, con il disco

0: Pan.
1: Tecnoclassic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte.

0: finito il momento storia, il momento in cui siamo andati più indietro nel tempo, siamo arrivati fino al 1994 con Scooter
1: e poi con Binary Finery nel 1998.
0: È finita la puntata, anche se in realtà c'è il colpo di coda.
1: Sai quando arriva il colpo di coda che scombussola tutto? Hai messo in ordine, ci sei arrivato gradualmente, poi arriva

0: My God, qualcuno magari di più internazionale l'avrà esclamato ascoltando l'hardstyle track che ha chiuso questa puntata, che si chiamava proprio così. Era di Technoboy e Sheila, disco del 2007 che chiude questa puntata. Ragaz, se volete potete riascoltare questa puntata dal sito peterpan.it nella sezione podcast. Io volevo fare un grande ringraziamento e un applauso, vai con l'applauso, a Luca Antolini e Marco Cordi che hanno selezionato i dischi per voi. Techno Classic tornerà,
1: ma per ora la techno è finita.
0: Andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Fun, forever fun, forever young.

0: fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
1: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.
0: Forever Fun, Forever Young. La notte è Peter Pan. Night Vibes.
4: She said, hello mister.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUST e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUST.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Forever Fun, Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
4: Matt Sassari.

0: jackpot.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
5: mio fa. Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
8: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
9: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Ti piccheranno Jordi con una corda d'oro. Oro, oro. È un privilegio.
11: Forever Fun, Forever Young.
12: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
13: Good Boys.